0: L'Italia conferma così in anticipo il superamento del traguardo del 9% fissato dall'Unione Europea per il 2030.
1: Vuol dire che dal 2022 ad oggi abbiamo recuperato 520.000 ragazzi che prima non andavano a scuola. Li abbiamo recuperati alla strada, li abbiamo recuperati al divano, li abbiamo recuperati alla criminalità e molto spesso anche al lavoro nero.
2: Gli astronauti della NASA, che ad aprile hanno volato intorno alla Luna con la storica missione Artemis 2, sono arrivati per la prima volta in Italia. A Torino hanno visitato uno stabilimento dove è stata costruita parte della loro navetta e per noi c'era Andrea Bettini.
3: Welcome in Torino!
4: Gli astronauti della NASA, Reid Wiseman e Christina Koch, entrano nello stabilimento di Thales Alenia Space fra gli applausi. Ad aprile hanno volato intorno alla Luna con la missione Artemis 2. Ora sono a Torino per incontrare chi ha costruito parte del modulo di servizio europeo della loro navetta Orion. Ha funzionato alla perfezione, racconta il comandante Reid Wiseman. Ci ha spinti verso la Luna e poi ci ha permesso di tornare in sicurezza. Non siamo qui solo per ringraziare, ma anche per congratularci, aggiunge Christina Koch. Queste persone hanno dato tutto e per noi essere qui è come tornare a casa.
5: Qui è stato costruito il modulo di servizio, i sistemi critici, Leonardo ha fornito i pannelli solari, degli apparati di potenza, quindi sostanzialmente abbiamo dato la luce alla casetta degli astronauti in orbita.
6: Penso che non ci sia niente di più bello oggi per una persona che lavora in Thales Alenia Space avere questa emozione.
4: Si guarda anche al futuro. L'ESA e l'Italia saranno in prima fila e Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 prevista il prossimo anno. Una festa purtroppo rattristata dalla notizia della morte del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. A comunicarlo alla sala il direttore Scienza e Innovazione dell'ASI, Mario Cosmo. Per lui, che tanto si è speso in questi anni per i programmi di esplorazione lunare, un commosso applauso.
2: Gli studenti fantasma di Nairobi, le ragazze in skate di Addis Abeba, sono le storie dal mondo che vi proponiamo in questa nuova puntata di 24 mm, poi una piccola pausa e la nostra rassegna stampa con Paolo Cappelli. Restate con noi.

0: Per ogni pagina ci pagano circa $10 statunitensi. Per un lavoro urgente che devi consegnare entro 5 ore, anche 15 o 20 a seconda della complessità. Biologia, chimica, matematica, ma anche infermieristica, medicina, ingegneria. Gli studenti di queste facoltà pagano bene, pagano molto bene.
1: Robert è uno studente ombra, studia, ma sono altri a conseguire successi scolastici. I suoi clienti sono studenti che non hanno tempo o non hanno voglia di studiare. Vive alla periferia di Nairobi, in Kenya. Ci chiede di nascondere la sua vera identità per non rischiare di perdere il suo lavoro che continua a fare nell'ombra.
0: Facciamo compiti per studenti di livello base, ma anche a livelli avanzati come master, dottorato, tesi di laurea, anche se sono più complessi. Ho una laurea con specializzazione in economia all'Università di Nairobi. Ho trovato lavoro in una banca. Seguivo i prestiti, ma guadagnavo molto poco. Poi un amico mi ha detto che potevo guadagnare molti soldi facendo i compiti per gli studenti all'estero. È così che ho iniziato. Il lavoro arriva da società o da privati. Io il mio lavoro lo prendo da UK Assignments, un sito del Regno Unito. Ho anche qualche lavoro diretto da un account canadese. È l'ordine su cui sto lavorando adesso. Quanto guadagno? In un buon mese, durante l'alta stagione, puoi guadagnare non meno di 100.000 scellini netti, poco meno di 1.000 euro, a seconda dell'impegno. E può salire 200, 300.000, fino a 400 o 500.000, che sono oltre 3.000 euro. Alcuni degli studenti per cui facciamo i compiti sono studenti dei paesi

0: via di sviluppo, che hanno trovato opportunità di studio nei paesi occidentali. Provengono da famiglie con poche risorse, devono lavorare per pagarsi le tasse universitarie. Quindi non riescono a finire i compiti e noi li facciamo per loro. Mentre gli studenti nativi, inglesi o americani o canadesi, provengono da famiglie benestanti e una buona parte di loro è piuttosto pigra, incapace di completare i propri compiti. Hanno però risorse a disposizione, possono chiedere ai genitori per pagarci. Queste sono le due categorie per cui lavoriamo. Alcuni li mandano su WhatsApp, altri via email. Come questo, da un mio cliente statunitense. Due pagine da consegnare domani. Questo viene da Academic Success, un cliente canadese. Questo è un incarico di due pagine. È un ordine urgente e paga $15. Le istruzioni sono allegate. Eccole qui. Ho fatto finora un sacco di ordini, attorno ai 1000 e più ordini. All'inizio ottenevo clienti da Stati Uniti e Canada, con cui lavoro ancora. Ma la maggior parte ora viene dal Regno Unito.
1: In Kenya sono migliaia i laureati che si guadagnano da vivere scrivendo saggi, tesi e compiti per studenti universitari in Europa e negli Stati Uniti. È il fenomeno raccontato dal documentario Shadow Scholar, che svela un'industria invisibile, un mercato sommerso che sfrutta la competenza di giovani senza sbocchi professionali nel loro paese e la crescente domanda internazionale di lavori accademici già pronti.
0: Una buona parte del lavoro degli Shadow Scholar è fatto da keniani. È vero?
1: Dietro ogni elaborato consegnato oltreoceano c'è spesso un ragazzo keniano che lavora di notte, pagato pochi dollari a pagina, in un sistema che trasforma il sapere in merce. Per loro rappresenta una fonte di reddito vitale in un contesto di disoccupazione diffusa, ma allo stesso tempo alimenta un dibattito etico globale. È frode accademica o un modo per sopravvivere?
0: La maggior parte di queste persone che scrivono sono studenti universitari, laureati e laureandi. Ciò significa che sono competenti, brillanti, bravi,

0: due case, ho mantenuto la mia famiglia. I miei figli vanno a scuola, ho potuto garantire loro un tetto, cibo e vestiti. Penso che sia tutto quello che serve, avere un po' di serenità.
1: Un business globale che porta alla luce le contraddizioni di un mondo in cui l'istruzione diventa affare e la conoscenza un bene da vendere al miglior offerente, ma che al contempo svela il lato oscuro di una forma di neocolonialismo culturale che sfrutta le intelligenze di giovani che non hanno prospettive concrete.
0: Ma ora, con l'arrivo di ChatGPT, le cose sono cambiate. Prima, durante l'alta stagione, arrivavo a circa 50-80 mila dollari. Ora però, con l'intelligenza artificiale, gli studenti fanno da soli. Mettono le istruzioni e ChatGPT gli scrive il compito in un attimo. Il futuro di questo settore è cupo con l'intelligenza artificiale. Solo chi impara a usarla sopravviverà. Chi non lo fa, invece, soccombe. That is...

0: Il nostro gruppo è stato creato per dare potere alle donne. Lo skateboard non è comune in Etiopia e soprattutto per le donne. Quindi vogliamo essere le prime ragazze skater etiopi in Etiopia. Tutto qui.
1: Io sono Beza e il nostro gruppo si chiama EGS, Ethiopian Girl Skaters.
0: È iniziato nel 2020. Il gruppo è stato fondato da due ragazze che hanno iniziato questo movimento. Erano 15 ragazze all'inizio, ma ora abbiamo oltre 50 ragazze che pattinano con noi.
1: Non ho paura di farmi male, perché ogni volta che fai qualcosa rischi di farti male. Cioè, superare la difficoltà è il punto, secondo me.
0: È un po' difficile lo skateboard. Devi cadere molte volte prima di imparare. Costa molta fatica all'inizio. Quindi questo ci dà più resilienza, più forza. Ecco perché abbiamo scelto lo skateboard.
1: Mi vedo nel futuro come una grande pattinatrice e potrei anche diventare una campionessa, capisci?
0: Abbiamo delle brave pattinatrici, quindi vogliamo che vadano alle Olimpiadi e in molte altre competizioni di skate. Non pattiniamo soltanto, siamo un gruppo molto unito. Abbiamo sorellanza, amicizia. Abbiamo più forza quando siamo in gruppo. Non vogliamo essere solo ragazze skater in Etiopia. Vogliamo girare il mondo e dare potere alle donne in tutti i paesi dove vengono messe in un angolo. Questo è l'obiettivo. Le donne possono fare qualsiasi cosa. Se una ragazza vuole pattinare, può pattinare. Sai, non c'è alcun limite imposto alle donne. Possiamo fare qualunque cosa, se lo desideriamo davvero. Oggi le persone iniziano ad accettarci e va sempre meglio. Stiamo ricevendo molto consenso.

0: e stiamo facendo molte attività. Quindi penso che stia decisamente migliorando.
1: Alle ragazze, voglio dire, non lasciate che le regole sociali, la cultura, vi impedisca di fare ciò che volete. E non abbiate paura di provare cose nuove, perché è lì che sta il cambiamento. Quindi non abbiate paura di provare, perché potete fare qualsiasi cosa.

Abbiamo paura. Lo skateboard non puoi impararlo in un giorno. Voglio dire, serve pratica, pazienza. Ci sono molte difficoltà, ma non importa quali sfide affrontiamo.

0: cosa dici a chi non è pronto al cambiamento, a vedere ragazze sullo skateboard?
1: Penso che sia meglio che si abituino, perché non smetteremo solo perché loro non sono abituati. Continueremo a pattinare e continueremo a incoraggiare altre ragazze a pattinare. Quindi dico loro, abituatevi.

Thank you.

La Cina ha compiuto la più vasta violazione di dati elettorali contro di me, Trump attacca Pechino, poi se la prende con ABC e NBC non hanno trasmesso il mio discorso, revocherò loro le licenze. Sesta notte di pesanti bombardamenti americani sull'Iran, nel mirino i ponti, le infrastrutture energetiche, Teheran continua a colpire le basi militari degli Stati Uniti e dei paesi del Golfo. Dopo l'avvio da parte di Nordio dell'iter per la Grazia Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori, interviene il Quirinale. Gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente. Tajani chiede l'estradizione dell'ex BR Casimiri, uno degli assassini di Moro, che vive a Managua in Nicaragua. Il paese centroamericano minaccia di rompere le relazioni diplomatiche con Roma. Diminuisce la dispersione scolastica, ma allarma la scarsa preparazione alle elementari in matematica. Non va bene neppure in italiano. Servono più libri e meno tablet in classe. Così Valditara.

0: Buongiorno, edicola di venerdì 17 luglio, segnata da una parola chiave, giustizia. Giustizia perché sulle prime pagine domina la sentenza del processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Giustizia perché un'altra vicenda, quella del gioielliere condannato per la reazione ad una rapina subita, provoca un'iniziativa che suscita la convocazione al Colle del Ministro di Giustizia, colloquio con il Presidente Mattarella sulle prerogative presidenziali in materia di grazia. E allora cominciamo dal secolo XIX, quotidiano di Genova, il crollo del Ponte Morandi, dicevamo, e la sentenza arrivata, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Donferri, assolti 25, imputati su 57. Un bilancio di questo lungo iter giudiziario che Rolli con la sua matita sintetizza con un'immagine che ricorda il Morandi e la bilancia appunto della giustizia. Mentre i parenti delle vittime durante la lettura della sentenza, leggiamo sul secolo XIX, si abbracciano, si tengono per mano a formare una catena, il presidente del collegio del tribunale di Genova, Paolo Lepri, infligge complessivamente 177 anni e 25 giorni di carcere agli imputati. Il viadotto dell'A10 il 14 agosto del 2018 si era sbriciolato provocando la morte di 43 persone. La pena più alta è per Giovanni Castellucci, all'epoca della strage, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ed è questo un dato significativo. I parenti delle vittime, l'articolo di Marco Menduni, adesso è chiaro, avevamo ragione noi, il legale del manager che dice invece sconfitta la verità, Bucci e Salis, le reazioni politiche, un giorno importante per Genova, dice la sindaca, e interviene anche il Presidente della Regione che parla di un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia. È una vicenda che, dicevamo, si affaccia sulle prime pagine di tutti i quotidiani, anche su un quotidiano economico come il Sole 24 Ore. Genova, per il crollo del Morandi, il Tribunale emette 32 condanne. 8 anni fa, dice il Sole 24 Ore, il crollo del ponte. Il Corriere della Sera, l'abbraccio alla lettura della sentenza tra Paola Vicini, mamma di Mirko, l'ultima delle 43 vittime, ad un'amica fuori da Palazzo di Giustizia. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci. E ancora su questo l'immagine, la stessa dell'abbraccio sulla prima della Nazione. Giustizia è fatta, dicevamo, giustizia è la parola chiave di oggi, ma allora fermiamoci un istante e sentiamo le testimonianze raccolte lì a caldo a Genova da avvocati, magistrati, parenti, figli e genitori delle vittime.
1: Questa sentenza ha negato all'ingegner Castellucci il suo diritto di essere innocente.
2: Ci siamo sentiti responsabili anche nei confronti di quello che ritengo sia un dramma umano anche per quanto riguarda gli imputati.
3: Siamo soddisfatti, contenti è un'altra cosa, soddisfatti. Ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le pene, le prescrizioni saranno più a lungo termine.
4: Emozione che devo ancora metabolizzare, ma soprattutto la parola appunto colpevoli è finalmente venuta fuori, come è giusto che...
5: Mi adeguo e sopravvivo per chi mi vuole bene, per chi è intorno a me, perché ho dei doveri.
6: Io non penso mai, perché se penso non mi interessa più niente, quindi vado avanti così e boh.
0: Torniamo sulla prima del secolo XIX per una considerazione sul significato di questa sentenza sul crollo del Morandi e sulle responsabilità riconosciute. La sentenza cosa ci dice, ragiona Graziano Cetara? Ci dice innanzitutto che quel crollo non fu una fatalità. Il viadotto che stavano attraversando alle 11.36 del 14 agosto 2018, quelle vittime, era marcio dall'interno, lasciato per anni a irrancidire e a indebolirsi nella sua anima metallica sotto l'azione del tempo e degli agenti atmosferici, e le responsabilità

La responsabilità di questo azzardo tragico hanno i nomi dei vertici di allora di Autostrade per l'Italia e della SPEA, la società delle manutenzioni, dei dirigenti ministeriali che avevano il compito di monitorare le condizioni delle infrastrutture dello Stato affidate in concessione e a privati. È una sentenza giusta? L'interrogativo. In attesa delle motivazioni possiamo già dire che si tratta di una decisione severa ma ponderata, frutto di una rilettura degli atti del processo minuziosa, di una scrematura delle responsabilità. Non è l'esito che pretende chi cerca vendette. È un primo approdo in attesa che si completi il viaggio a tappe previsto dalla legge, con l'appello prima e poi il traguardo della Cassazione. È un primo fondamentale tassello in attesa che il quadro delle responsabilità si componga una volta per tutte di fronte ad una tragedia che straziò la città e il paese intero facendo il giro del mondo. Adesso il nemico di tutti, delle difese, così come degli inquirenti, dei rappresentanti delle vittime, sarà il tempo. La giustizia si esprime con formule fredde, a volte difficili da comprendere, e ha bisogno del suo tempo. Non dovrà prendersene più del necessario, tuttavia, per non tradire il senso della missione, conclude Graziano Eccetara sul Secolo XIX. Ma dicevamo, la giustizia viene invocata anche su un'altra vicenda, soprattutto dai quotidiani di area più vicini ai lettori del centrodestra. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla Grazia, frenata del Colle, una vicenda che diventa da giudiziaria politica. Dunque, intanto l'altro caso sul quale non allenta la presa Libero, Palazzo Chigi infilza Ranucci, il curatore conduttore di Report, da lui una montagna di bugie. Più parla, meno è credibile il contrappasso del re delle inchieste. Quando la commissione antimafia, poche settimane dopo l'attentato da lui subito, ascoltò Sinfrido Ranucci, l'interessato chiese che le sue risposte restassero segretate. Adesso vengono rivelati i contenuti, dice Libero. Grazie per Roggero, andiamo all'interno di Libero. Nordio avvia la pratica, ma Mattarella frena. Il guardasigilli annuncia l'istruttoria per chiedere l'atto di clemenza nei confronti del gioielliere piemontese, ma arriva l'altolà del Colle, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Ognuno rispetti i limiti stabiliti dalla carta. Il centrodestra raccoglie le firme per Mario Salvini, che dice pronto a candidarlo. Mario è Mario Roggero, il gioielliere che nel Cuneese reagì ad una rapina violenta, una nuova rapina subita nel suo negozio, uscendo, inseguendo dopo l'irruzione dei rapinatori fuori dall'esercizio commerciale, i rapinatori, inseguendoli, raggiungendoli a distanza tale da consentirgli di esplodere alcuni colpi d'arma da sparo e di ucciderli. Sembra un film, torniamo su Libero. Ora combattete per me, la voce è proprio la sua, di Roggero, aspetta il dispositivo della procura per entrare in carcere. I nipoti che chiedono, nonno, quando ci porti a Gardaland, la reazione della moglie di questo gioielliere di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, che mercoledì, per essersi difeso da una brutale rapina, lo ripetiamo, brutale, sottolinea Libero, è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione. 14 anni e 9 mesi che per un uomo di 72 anni piomba come una condanna all'ergastolo, significa fargli passare l'ultimo spicchio della sua esistenza dietro le sbarre, obietta Libero. E allora, dalla Canalis a Samira a Bonucci, tutti i VIP schierati col gioielliere, presentatrici, calciatori, cantanti, il mondo dello spettacolo si mobilita sui social denunciando l'ingiustizia. Melissa Satta che dice vorrei vedere voi in una situazione del genere, e Laziale Zaccagni che rilancia la petizione. E al contrario, il delirio rosso, la destra vuole il Far West. La Salis, il governo grida allo scandalo solo perché si tratta di un italiano. Il Movimento 5 Stelle che parla di sciacallaggio. Ma arriviamo al Giornale. Vivo in una follia, il colloquio con Roggero, esclusivo del quotidiano di Feltri. Vivo in una follia, ma sento l'affetto. Sulla Grazia il monito però del Colle, gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio, decido io. Leggiamo sul Giornale. E allora entriamo all'interno del Giornale per le considerazioni di Gabriele Barberis. Il vero pericolo è chi ci attacca.

0: attacca, non chi reagisce. Mario Roggero non è un assassino, dice Barberis, è un cittadino che si è difeso troppo, violando i limiti di una legge che spesso prevede le pene detentive secondo un prontuario. In modo brutale si potrebbe riassumere così il dramma del gioielliere piemontese che uccise due rapinatori, ne ferì un terzo durante un violento assalto al suo negozio. Un ultra settantenne che dovrà scontare quasi 15 anni di galera, una sorta di ergastolo mascherato. Roggero però non è rimasto solo, Salvini è stato il primo a invocare la grazia da parte del presidente Mattarella e guarda, Sigilli Nordio ha già avviato l'istruttoria. E allora leggiamo le considerazioni di Barberis. I gioiellieri che reagiscono sono il pretesto per una certa parte politica per sminuire un problema che tocca tutti, ma che una certa opposizione, dice chiaro Barberis, si ostina a minimizzare per il tic di creare personaggi negativi che possano risultare imbarazzanti per l'area di governo. Dimenticano un dettaglio, il vero rischio per gli italiani costituito dai criminali pronti a colpirci, non dai Mario Roggero pronti a difendersi. Sì, ma va ricordato, andrebbe ricordato che la legittima difesa è un istituto che è disciplinato dal codice penale italiano con una fattispecie specifica e su quella ha espresso sentenza la prima il tribunale e poi la Cassazione. La Stampa, Mattarella, stop a Nordio, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale, non al guardasigilli. Spiega Ugo Magri il fastidio del colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. Allora andiamo a vederlo più da vicino, questo messaggio per Magri dato dal colle al guardasigilli. Il richiamo irritato del Quirinale, vietato scavalcare la Costituzione. Mattarella non ha voluto nemmeno discutere se sia giusta o meno la condanna a 14 anni e 9 mesi, appena confermata dalla Corte di Cassazione. Ha sollevato un problema più grave, potenzialmente esplosivo, la salvaguardia dei poteri che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato, perché di questo si tratta. A un certo punto, quasi tagliando corto, ha recitato testuali a Nordio le parole del suo grande predecessore Luigi Einaudi. È dovere del Presidente della Repubblica evitare che si pongano precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore, immuni da qualsiasi incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Lo ha detto perché il ministro riferisse, finché sarà in carica, Mattarella non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. Tradotto, come funziona la grazia? La Costituzione nell'articolo 87 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere grazie e commutare pene. È un atto di clemenza individuale che condona in tutto o in parte una pena oppure la trasforma in un'altra specie prevista dalla legge. L'atto viene controfirmato dal ministro di giustizia, ma evidentemente è e resta un atto del presidente. E allora Repubblica, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, però ecco il dato politico sottolineato da Repubblica, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato, nelle immagini l'altra notizia che rimanda alla giustizia, il ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia, dice Repubblica. Nordio, grazie a Roggero, pagina 2 sempre di Repubblica, poi lo stop di Mattarella, ma c'era l'input di Meloni, tensione istituzionale sul caso dell'orafo condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, pressing del governo sul guardasigilli convocato al colle, Tajani, Salvini, Crosetto prendono le parti del commerciante, via Renula annuncia l'avvio dell'iter, il Quirinale puntualizza allora i limiti del ministro. Il Quirinale, non avvisato, sconfessa il guardasigilli e cita Einaudi sulle regole, dice ancora Repubblica, come vedevamo in precedenza. La vignetta di LK, ripeti con me, e se ti dice che la grazia è una prerogativa del colle, Me ne frego, la risposta del guardasigilli alla premier nella vignetta di LK. Il Corriere della Sera, Mattarella, richiamo a Nordio, istruttore del ministro per la grazia gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca, la raccolta di firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, a cui risponde il Quirinale, il potere resta esclusivo per il presidente. Il Messaggero, richiamo di Mattarella a Nordio, il caso del gioielliere è condannato per aver ucciso i ladri in fuga. Attenzione alle parole, perché evidentemente diversa sarebbe stata la pronuncia sia del Tribunale sia della Cassazione se questo omicidio fosse avvenuto durante la rapina e non evidentemente dopo, come ricordavamo, fuori dall'esercizio commerciale, quando il gioielliere, che aveva già subito in precedenza assalti al suo negozio, ha inseguito i rapinatori. Il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, che dice pronti a tutto, anche a candidarlo. E allora la riflessione che il Messaggero affida all'editoriale di Paolo Pombeni, attenzione perché qui è in gioco la difesa degli equilibri tra poteri in uno scenario politico in cui sembra che una parte non piccola né insignificante della classe politica, dice Pombeni, abbia perso la conoscenza di come funzionano le regole costituzionali, vedi le interpretazioni fantasiose sulla caduta del governo e delle elezioni anticipate alla bersagliera. Colpisce si sia arrivati a mettere in discussione una chiarissima prerogativa che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, come è il potere di grazia. Certo, la pesantissima condanna al gioielliere che in una coincitata gestione di una rapina violenta che ha minacciato pesantemente i suoi familiari, ha sparato due banditi ormai in fuga e li ha uccisi, più di qualche perplessità la può ingenerare. Tuttavia, dei politici responsabili avrebbero dovuto capire che affrontare il problema quasi esigendo un provvedimento di grazia da parte di Mattarella era una pessima mossa, anzi pregiudizievole per il condannato che si voleva aiutare, dunque una sorta di effetto boomerang. Il Fatto Quotidiano, l'ironia del titolo, clemenza senile, ma qui evidentemente viene invocata per il guardasigilli, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. Killer naturalmente per il Fatto Quotidiano, lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Vannacci pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre la pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. Il Manifesto, disgrazia, nella forsennata corsa a destra il ministro sbatte contro un muro, prima ancora delle motivazioni della sentenza. Avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato, dice il Manifesto. Il Giornale, vivo in una follia ma sento l'affetto sulla grazia, il monito del Colle, però con Mattarella che dice a Nordio, appunto, decido io. Il Foglio, ancora giustizia, ma su un'altra vicenda, vite parallele, Ranucci archiviato per aver diffuso su Report il caso San Giuliano, Tarallo a processo per aver diffuso Report sul caso San Giuliano, le apparenti contraddizioni del sistema giustizia. Il Tempo, cara procura ti scrivo, ennesima vicenda giudiziaria, quella su cui ha insistito a lungo il Quotidiano di Daniele Capezzone, il presunto scandalo per le forniture di mascherine durante la pandemia, il Covid. Il Tempo svela la lettera che Arcuri scrisse nel novembre 2020 all'allora procuratore di Roma Prestipino. C'era un'indagine non a carico di Arcuri, di cui aveva scritto la verità. Ipotizzando di essere oggetto di accertamento, il commissario mandò un'accurata missiva. Sta di fatto che in 9 giorni la sua posizione fu stralciata. Per gli altri si passò dal reato di corruzione ad un banale traffico di influenze. Non dubitiamo del lavoro accurato della procura, ma la lettera deve essere stata convincente, ironizza il Tempo. Ancora Avvenire, anche qui il tema giustizia, ma imboccato su tutt'altro scenario. La Libia a processo. La Corte Penale dell'Aia rinvia a giudizio Albuti per crimini e torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Perché Avvenire tiene il riflettore su questa vicenda? Perché lo ricorderete, ci fu anche lì un risvolto politico ben ampio sulla vicenda Al-Masri dopo la liberazione e il rientro in patria di al-Masri con un volo di Stato italiano. Intanto il primo sì in Parlamento alla legge elettorale, torniamo allora su Repubblica, protestano le opposizioni, il nodo preferenze al Senato, l'ok alla Camera con 217 favorevoli, tensioni e assenze nella maggioranza, dice Repubblica. Ma allora fermiamoci un istante e sentiamo proprio lì dalla Camera Donzelli, Tajani, Schlein e Conte.
1: C'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva.
2: L'obiettivo fondamentale della legge è quello di garantire stabilità a questo paese. Adesso va al Senato, ma viene approvato con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza.
3: In un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette quelle tra le più care d'Europa, la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere.
4: Eh sì, la legge elettorale, perché bisogna cambiare le regole del gioco. Si vuole passare dalla stabilità così vantata alla inamovibilità.
0: Ministro degli Esteri naturalmente inseguito lontano da Montecitorio sugli sviluppi politici, il passaggio, l'iter parlamentare della legge elettorale. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 13. Così perdiamo seggio e pensione, i franchitiratori si eclissano, la caccia per identificarli, addetti stampa di Fratelli d'Italia che filmano il voto dei deputati, polemiche, insomma, scrive Massimo Franco, è una legge che sembra esaurirsi tra divisioni e forzature. Le reazioni fuori misura di maggioranza e opposizione coprono le contraddizioni all'interno dei due fronti. I rischi e i costi per il Paese verso le elezioni, le dinamiche politiche innescate tolgono attenzione alla guida dell'Italia mentre il mondo sta cambiando, ragiona sul Corriere Francesco Verderami. La riflessione che Meloni ha anticipato di voler avviare nell'alleanza è figlia della nuova realtà del centrodestra e la presa d'atto che la coalizione non è più quella del 2022 e che il processo di ristrutturazione deve avvenire mentre c'è un Paese da guidare. Ecco il punto. Ma c'è anche un mutato quadro che riguarda e investe non solo le forze di maggioranza, è un compito che attiene anche a chi si propone come alternativa di governo, ragiona Verderami, se non fosse che il campo largo non riesce a trasformarsi da cantiere in una vera coalizione. L'antimelonismo, che è una riedizione aggiornata del vecchio antiberlusconismo, è oggi l'unico collante offerto agli elettori, per il resto non ha ancora sciolto il nodo della leadership, non mostra stati di avanzamento sul programma, appare ambiguo sul progetto finale, tanto che esponenti del centrosinistra ancora oggi teorizzano clamorose ipotesi di rigetto dell'accordo complessivo. Un paese costretto a pagare per responsabilità di entrambi gli schieramenti un handicap tanto impalpabile quanto dannoso al suo sviluppo è un buco di sistema che perdura dall'avvento del bipolarismo dal 94, lo si vede ancora oggi, tutto diventa strumentale, non si coglie neppure l'importanza della stabilità, patrimonio indipendentemente da chi ne usufruisce. Senza un riconoscimento reciproco c'è la possibilità che la politica ricada nella palude, avverte Verderami, e che invece di sfruttare l'occasione, anche stavolta, sarebbe per la prossima volta, conclude Verderami. La stampa che torna con Sorgi sull'incubo Vannacci, incubo per chi? La sollevazione del centrodestra in favore della grazia al gioielliere Marco Roggero, subito accolta dal ministro di giustizia Nordio, fino al rischio di entrare in conflitto con il capo di Stato, dimostra che tono sarà la campagna elettorale sotto l'incubo di Vannacci. Ormai i partiti di maggioranza fanno la gara a immaginare non quel che passa, ma ciò che potrebbe passare per la testa del generale, e cercano di precederlo. Ecco l'incubo del centrodestra. Arriviamo sulle urla, i cartelli e gli spintoni sulla stampa, il primo sì alla legge elettorale, Schlein l'abbiamo sentita, solo Cavilli, Meloni e le prime tentazioni su Vannacci, ecco il punto, rappresaglia di Fratelli d'Italia contro Forza Italia sulla giustizia. Cosa succede intanto nel resto del mondo? Affaccio sulla stampa estera, Liberation, che vede una Le Pen trasformarsi in Elon Musk, una Y come un X, perché l'uomo più ricco del mondo ha già manifestato il suo sostegno alla figura della destra, di estrema destra, in Francia e in Europa, sostenendo la candidatura della Le Pen, dice l'ultima speranza della Francia, l'ingerenza. Intanto protesta l'Ucraina per il siluramento deciso da Zelensky del ministro della difesa, l'architetto

della difesa con i droni. E il Guardian ci dice, vi ricordate il Board of Peace per Gaza? Beh, quel piano ambizioso di Trump, ricostruire la striscia, di fatto è stato già abbandonato. Ancora lo Sport con Haas, quel bagno premonitore di Messi a Yamal, un bagno di gloria, oggi è lui la stella della Spagna, finale dei mondiali Spagna-Argentina, la finale del destino, ci dice la Gazzetta dello Sport, la foto insieme di 19 anni fa al Barcellona e ora Spagna-Argentina, colpi di genio, dice la Gazzetta, Yamal e Messi, il bagnetto, la coppia, è tutto per l'edicola di oggi.

Siamo europei, diciamo del tutto, la libertà delle donne è una cosa, la gente è un sorriso, ma il tempo si

0: una giornata che inizierà con temporali sul nord-est. Non mancheranno però, soprattutto nelle ore più calde della giornata, formazioni di temporali anche sulle aree centrali, sull'Appennino, ma attesa anche con qualche piovasco. Nubi in più anche sulle regioni meridionali e sui rilievi e sui monti, con qualche piovasco, specie sulla Basilicata, in attenuazione comunque durante la serata. Una bella giornata ci aspetta sulle due isole maggiori, i venti sono deboli, variabili, regime di brezza, i mari da poco mossi a mossi. Mentre per quanto riguarda le temperature sono in aumento soprattutto sulle regioni della fascia adriatica, ma con picchi oltre i 42 gradi sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ancora ben trovati da RNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno. La Cina ha compiuto la più vasta violazione di dati elettorali contro di me in un discorso di 20 minuti alla nazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump attacca così Pechino, poi se la prende con ABC. NBC non hanno trasmesso il mio discorso, revocherò loro le licenze, ha detto il tycoon. Ed ancora continua il fuoco incrociato tra Washington e Teheran. Nella notte attacchi sull'Iran, colpite infrastrutture, siti di sorveglianza costiera, difesa aerea, 7 le vittime, in azione anche droni e missili iraniani, raid iraniani su basi americane in Qatar, Kuwait e Bahrain. E Teheran chiede

0: aiuti di prepararsi a chiudere il varco sul Mar Rosso. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E non si placa anche l'ondata di caldo torrido che investe l'Italia. Oggi saranno 16 le città da bollino rosso, ma il picco è previsto per domani. Saranno 19 le città in allerta. Da lunedì dovrebbe arrivare una tregua con l'arrivo di nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Lo sentivamo, il duro attacco del presidente Trump alla Cina durante il discorso alla nazione responsabile di aver violato i dati elettorali nel 2020. Il corrispondente Marco Valerio Loprete, sentiamo.
1: Vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano sono quelle che denuncia Trump annunciando la declassificazione di documenti finora secretati relativi a elezioni dal 2018 in poi. Il presidente lo spiega in un discorso alla nazione in prima serata che pure alcuni grandi network hanno scelto di non trasmettere in diretta. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega Trump, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. La più grande violazione di dati elettorali della storia, la definisce. Membri del Deep State, dice inoltre alludendo a livelli di potere occulti e burocratici, avrebbero tenuto presidente e congresso all'oscuro dei tentativi cinesi di interferire nel voto. Sempre l'intelligence, come da nuovi documenti pubblicati da ieri sera sul sito della Casa Bianca, sarebbe stata al corrente dei rischi dei dispositivi elettronici usati per votare. Il presidente poi cita inchieste giudiziarie rallentate su registrazioni fraudolente di elettori e rivela che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Correggere simili storture, conclude Trump, dovrebbe essere una battaglia di tutti, poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare già prima delle elezioni di midterm il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare documento di identità e prova di cittadinanza.
0: E nel suo discorso Trump ha dedicato poco spazio al Medio Oriente, parlando genericamente di grandi successi in Iran, e in Iran si è consumata la sesta notte di bombardamenti degli Stati Uniti, colpite infrastrutture, siti di sorveglianza costiera, difesa aerea. Secondo media locali sarebbero 7 le persone morte sotto i bombardamenti, e in azione anche droni e missili iraniani attaccate le basi americane in Qatar, Kuwait e Bahrain, e poi ad un ulteriore allargamento del conflitto dopo che Teheran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il varco sul Mar Rosso. E continuano anche i raid israeliani sul sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. Secondo media israeliani, nei colloqui di Roma si è discusso della presenza di militari italiani nelle zone pilota per monitorare la smilitarizzazione dell'area dopo il ritiro delle truppe israeliane. Sentiamo l'inviato a Beirut, Nello Rega.
2: Sì, buona giornata da Berto. Situazione difficile in tutto il Libano, una situazione a due velocità. Da una parte la diplomazia che sta accelerando per portare a termine quanto deciso a Roma due giorni fa, vale a dire delle zone pilota che si trovano rispettivamente a nord e sud del fiume Litani, da dove dovrebbero andare via i soldati israeliani per permettere l'insediamento dei militari libanesi che in concorso con i caschi blu dell'ONU dovrebbero monitorare e controllare tutta l'area. Dall'altra parte invece Israele che continua a ribadire: non lasceremo le zone di sicurezza in Libano, a Gaza e in Siria. Intanto c'è l'ipotesi che si sta portando avanti della possibilità che gli italiani, che i militari italiani possano essere d'aiuto in questa fase per permettere il ritiro definitivo di Israele dal sud del Libano. Anche se Tel Aviv dice ce ne andremo solo quando avremo sterminato Hezbollah e la sua capacità militare. Dall'altra parte c'è anche la crisi tra governo e il partito dei filo iraniani. Nuovamente ieri alcuni onorevoli, alcuni parlamentari del blocco della resistenza di Hezbollah hanno ribadito: non siamo assolutamente d'accordo con il disarmo dei nostri miliziani e continueremo la resistenza contro il nemico israeliano. Questa è la situazione in Libano, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubin.

0: E in Ucraina è di 2 morti e 8 feriti il bilancio di un attacco missilistico lanciato nella notte sulla città di Odessa. Colpiti edifici residenziali, una scuola nel distretto di Sumi, 7 feriti, tra cui un bambino di 4 anni a seguito degli attacchi nelle ultime 24 ore. Ed è stata approvata dalla Camera la riforma della legge elettorale. Il centrodestra si ricompatta dopo il no all'emendamento sulle preferenze che potrebbe tornare al Senato. Sentiamo Francesco Palese.
1: Via libera dall'aula di Montecitorio alla proposta di riforma della legge elettorale che ora passa al Senato. 217 favorevoli, 152 contrari. La maggioranza si ricompatta dopo le tensioni seguite alla mancata approvazione dell'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ora chiede una correzione a Palazzo Madama. Il centrodestra, con Fratelli d'Italia in testa, però rivendica una legge che garantirà un vincitore certo il giorno delle elezioni e una maggiore stabilità al Paese.
2: Se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani?
1: Una legge che eviterà giochi di palazzo, afferma Tajani, che puntualizza sui franchi tiratori. Respingiamo ogni accusa. Forza Italia è stata leale e coerente. Apre sulle preferenze Salvini. Spero che al Senato si recuperi per dare ai cittadini più libertà di scelta. Una riforma che comunque rafforza la democrazia, secondo il Carroccio.
3: Tema che mi ha appassionato, capitolo chiuso, legge approvata, adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l'indicazione a qualche titolo delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini.
0: Opposizioni unite nell'attaccare la riforma della legge elettorale, la maggioranza ha fallito, fermeremo la corsa al Quirinale, hanno detto, ma sentiamo Eva Giovannini.
4: La 3 giorni di voto sulla legge elettorale è servita alle opposizioni per ritrovare e rivendicare una compattezza necessaria anche in vista della battaglia in Senato. Nel merito ritengono questa legge elettorale irricevibile, legge truffa, si legge nei cartelli esposti in aula. Inoltre, dice la segretaria Dem Schlein, il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale.
5: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese.
4: Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, le parole invece di Giuseppe Conte, che aggiunge: il centro-sinistra unito contro l'arroganza della destra è solo l'antipasto.
6: Gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone.
4: Per Azione questa legge elettorale è sbagliata perché costruisce alleanze disomogenee. Critiche anche da Più Europa e Italia Viva. AVS rivendica di aver proposto il voto segreto che ha portato alla bocciatura delle preferenze e punta il dito contro quello che chiama il baratto tra la legge elettorale e l'autonomia voluta dalla Lega con l'approvazione al Senato delle risoluzioni sulle preintese di 4 regioni del Nord.
0: Nessun commento ufficiale da parte della Premier Meloni sul via libera alla riforma della legge elettorale. Ora si guarda al passaggio in Senato e intanto sui social il plauso di Meloni per i dati invalsi sull'istruzione. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Dopo lo scivolone di martedì sulle preferenze, Palazzo Chigi accoglie con sollievo il via libera della Camera alla legge elettorale, anche se Giorgia Meloni preferisce non commentare pubblicamente il risultato, mentre studia con i fedelissimi la strategia per il secondo passaggio in Senato. Prosegue nel frattempo la riflessione avviata dalla Premier sulla tenuta della maggioranza e i contatti con gli alleati in questi giorni restano assidui, anche se non è stato convocato alcun vertice di coalizione. Il messaggio che si vuole proiettare all'esterno è chiaro: il governo va avanti nonostante l'incidente parlamentare e dopo la serie di post sulla sicurezza Meloni torna sui social per rivendicare il lavoro dell'esecutivo nel contrasto alla dispersione scolastica. I dati invalsi, spiega la Premier, dicono che 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola non l'hanno fatto. Sottolinea la Presidente del Consiglio gli strumenti messi in campo dal governo anche per colmare i divari tra nord e sud e sulle fragilità che riguardano le elementari precisa. Le nuove indicazioni nazionali sono la risposta al problema.
0: Zelensky sotto accusa in Ucraina per la destituzione del ministro della difesa. Centinaia di manifestanti vanno in piazza a Kiev e noi sentiamo Ilario Pianerelli.
8: Vergogna, la Russia oggi festeggia, la corruzione uccide.
7: I giovani scendono in piazza a Kiev contro Zelensky e la sua decisione di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fedorov dopo soli 6 mesi nell'ambito di un rimpasto di governo. Dall'inizio della guerra scene simili si erano viste solo una volta, un anno fa, quando Kiev tentò di limitare i poteri dell'anticorruzione. Provo rabbia e disperazione. Sono qui per i miei amici in trincea. Per la prima volta c'era una piccola speranza che la guerra potesse finire presto. Se lui viene rimosso, quella speranza svanirà. A soli 35 anni, Mikhailo Fedorov ha rivoluzionato il conflitto, promuovendo un approccio scientifico alla guerra, basato sull'analisi dei dati e sullo sviluppo di un esercito di droni. Risultato ottenuto bypassando l'opaco sistema degli appalti militari e stringendo accordi diretti con start-up e finanziatori. Negli ultimi mesi, i droni ucraini hanno messo in ginocchio il settore petrolifero russo e isolato la Crimea occupata. Incontrando i giornalisti, Fedorov si è detto certo che a chiedere la sua testa sia stato il capo delle forze armate, generale Oleksandr Sirsky. Bloccava tutte le mie iniziative e anziché parlarne faccia a faccia tramava nell'ombra. Sirsky, tutt'altro che un incapace, sotto la sua guida come comandante delle forze terrestri, l'Ucraina ha liberato le regioni di Kiev e di Kharkiv. In tempo di guerra servirebbe unità e tra loro non c'era, ha ammesso durante una conferenza stampa con il primo ministro britannico Starmer un imbarazzato Zelensky, per poi nominare ministro a interim l'attuale capo dei servizi segreti Yevgen Khmara.
0: La nostra rubrica di tendenza, spettacolo, tutti i frutti, poi qualche minuto di pausa, il meteo e torniamo tra pochissimo, restate con noi. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo alla NIAMC di Roma, nella mostra che celebra il sodalizio tra lo stilista Karl Lagerfeld e Fendi. E in apertura di questa puntata il compositore, premio Oscar Alexandre Desplat, protagonista alla Basilica di Massenzio con l'orchestra di Santa Cecilia. Un'occasione per parlare della sua arte, di progetti futuri e del suo rapporto con il cinema italiano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Mi sono formato col cinema italiano da adolescente. Gli attori italiani erano i miei idoli. Manfredi, Gasman, Sordi, tutti i film di Risi, di Comencini, di Fellini naturalmente. E Mastroianni, attore meraviglioso. Ho sempre amato quel cinema per la sua dimensione sociale, sempre presente dal dopoguerra, da Rossellini fino a oggi. Con quella poesia e quell'umorismo che avvolgono tutti questi film.
2: Antonio!
3: Luciana, pupa, stavi qui pure te.
1: Poi naturalmente le musiche di Nino Rota. Morricone è un compositore immenso, ma io mi sento più vicino a Rota, a quella delicatezza, a volte molto sofisticata e allo stesso tempo vicinissima alla musica popolare.
4: Desplat ha eseguito le sue colonne sonore alla Basilica di Massenzio per la stagione estiva di Santa Cecilia.
1: Qui a Roma ho portato il mio percorso di 20 anni a Hollywood, da Stephen Frears con The Queen a Il discorso del re di Tom Hooper.
5: My hand is shaking.
1: A David Fincher, con il curioso caso di Benjamin Button, fino a blockbuster come Harry Potter o Godzilla.
4: Sulle Gio anche le sue musiche da Oscar, Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua.
1: Questo repertorio offre uno spaccato davvero molto preciso del mio lavoro e mostra come a Hollywood si possano fare musiche enormi con delle orchestre sinfoniche e allo stesso tempo cose molto più intime.
4: Re maestro, se potesse tornare indietro nel tempo e riscrivere la musica di una scena della storia del cinema, quale sceglierebbe?
1: Difficile. Potrei scegliere la scena di Amarcord, i ragazzi che ballano nella nebbia d'inverno con l'hotel chiuso e la musica di Nino Rota. Ma potrei scegliere anche una

0: Scena della donna che visse due volte, il film di Hitchcock, con la musica di Bernard Herrmann.
1: Dal grande cinema del passato a quello che racconta il presente, ha musicato The Social Reckoning, film in arrivo che riflette sul potere della tecnologia nelle nostre vite.
0: È un film sul dramma umano degli algoritmi. Su come tutti noi veniamo catturati, macinati da algoritmi che decidono al posto nostro come deve essere la nostra vita. La musica doveva in qualche modo esprimere questa modernità. E ho usato l'elettronica, mescolata a strumenti veri, come un'orchestra d'archi.
1: Qual è il suo metodo di scrittura?
0: Quando guardo un film e poi me ne allontano per riflettere, perché si tratta davvero di una riflessione, cerco qual è il concetto che per me corrisponde al cuore, all'anima della storia. Tengo dei grandi taccuini su cui prendo appunti a matita, a volte 10, 20 pagine. E quando ho finito, chiudo il taccuino. Non resta nulla di ciò che ho scritto. Ma ho trovato la musica.
2: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
3: L'oceano ha scelto te. Trova Maui.
2: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
4: Noi possiamo farcela.
5: Maui può farcela e Maui sono io.
6: Stai scherzando!
2: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
5: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sei l'esca.
2: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
7: Discovers so much about herself.
8: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
9: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
5: Sì, ho dei capelli bellissimi.
10: While Maui's front foot is confidence.
11: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
10: Supporting everybody around you.
5: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
8: Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
11: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
12: Oh, c'è una via di scampo!
13: Una figura unica di autore e interprete nel mondo delle serie TV. Dopo il trionfo agli Emmy per Baby Reindeer, lo scozzese Richard Gadd torna con Half Men, una storia di relazioni difficili e di violenza. L'intervista di Fabio Cappelli.
14: Ciao. Per chi non mi conoscesse, sono Ruben Pallister e voglio parlarvi di Niall Kennedy.
15: Io amo recitare, mi dà un senso di realizzazione personale, è una sfida creativa, io adoro mettermi alla prova, a me le sfide piacciono. In Half Men però, recitare non era affatto indispensabile. In una serie recito soltanto se sono convinto che la mia presenza possa portare al progetto un beneficio reale. Ho pensato che interpretare Ruben affrontando un ruolo completamente nuovo fosse interessante dal punto di vista artistico. Non lo avevo mai fatto prima. E poi, grazie a Baby Reindeer, ero diventato molto più conosciuto e ho pensato che la mia presenza potesse anche contribuire a lanciare questa nuova serie. Insomma, erano diversi i motivi per cui, secondo me, giovasse al progetto. Ma per me non sarà mai qualcosa di imprescindibile, perché se iniziassi a scrivere una serie pensando fin dall'inizio che ci reciterò io, significherebbe che non è il processo creativo a guidarmi.
14: Davvero non so come andrà a finire. Credo che uno di noi due dovrà morire.
16: Richard Gadd è stato premiato a Rimini a conclusione della rassegna Italian Global Series. Baby Reindeer, di cui è autore e protagonista, era la storia autobiografica di un barista e attore vittima di stalking. La serie Rivelazione ha trionfato agli Emmy nel 2024. Gadd è tornato sempre come autore e interprete con Half Men, prodotto da HBO e BBC, la storia potente, scomoda, di due uomini cresciuti assieme come fratelli, ma profondamente diversi. Impressionante la trasformazione fisica di Gadd per entrare nel personaggio violento e tormentato di Ruben.
15: Alla fine, a guidarmi sono sempre i personaggi e la storia. Ho creato due personaggi che trovo affascinanti, Niall e Ruben, dai quali si è sviluppato tutto il racconto. Non parto mai con l'intenzione di impartire una lezione morale, di dimostrare qualcosa o di fare un commento generale sulla mascolinità. Volevo soltanto esplorare a fondo questo tema.
17: And action!
16: Gadd è nato in una cittadina della Scozia e si è formato nella Oxford School of Drama. Ha avuto molti riconoscimenti come autore e interprete anche a teatro. Ora, ci confessa, gli piacerebbe interpretare un ruolo scritto da qualcun altro.
17: Non posso parlare del prossimo progetto che sto scrivendo. Non me lo permettono. Però mi piacerebbe tantissimo recitare nel progetto di qualcun altro. Sarebbe una sfida molto stimolante. Naturalmente dovrebbe essere il progetto giusto. Dovrei sentirlo profondamente.
18: Vuoi sapere qual è la parte peggiore? Che continuo a fidarmi di te più di tutti.
13: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Buongiorno. Area subtropicale continentale che continua ad essere protagonista sul nostro territorio e quindi condizioni di onda di calore che insistono ancora su gran parte dell'area del Mediterraneo centrale e occidentale e che arrivano appena al limitare delle Alpi. È proprio lì, attraverso le nostre montagne, che vediamo passare i temporali che occasionalmente arrivano anche un po' più a sud, interessando la fascia piedemontana alpina, come in queste prime ore del giorno. Anche oggi quindi sarà una giornata con una instabilità abbastanza marcata sul settore alpino, specialmente parte centro-orientale, e con un sole diffuso e incontrastato su tutte le regioni centrali e meridionali, con una ventilazione scarsa appena più sostenibile durante le ore centrali della giornata. E in effetti, se andiamo a dare un'occhiata alla prossima immagine, vediamo come le condizioni termiche che insistono sul paese sono abbastanza difficili con riferimento alla distanza che queste hanno dalla norma del periodo. Abbiamo valori prossimi ai 39-40 gradi, ma abbiamo valori nell'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Basilicata e della Puglia che li superano abbondantemente, come i 43-44 gradi attesi nel Campidano, nella Sardegna meridionale. Il tutto in un contesto di una situazione meteorologica che fatica a migliorare. Questo che vediamo rappresentato è la diffusione proprio delle temperature sul nostro paese, che effettivamente sono oltre la media del periodo, non solo e non già dove vediamo le zone rosso più scuro, ma su buona parte del territorio. Mi fermo qui. Grazie per l'attenzione. Vi lascio alla programmazione di Rai News. A dopo.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
3: Buongiorno Giulia, venerdì 17 luglio, pronti?
2: Nel suo discorso alla nazione Trump va all'attacco della Cina, Pechino rubò i dati di 220 milioni di elettori americani nel 2020, il nostro sistema di voto è a rischio. E intanto, a proposito di voto e di legge elettorale, ieri via libera la Camera allo Stabilicum, stavolta niente franchi tiratori, ma la maggioranza ragiona sul da farsi per il passaggio della legge elettorale al Senato.
3: E poi parleremo di un caso, quale? Quello del gioielliere Mario Roggero, condannato. Come sapete c'è una richiesta da parte del centrodestra, anche di alcuni ministri, di grazia, ma ieri il presidente Mattarella ha convocato il ministro dell'interno, del ministro Nordio della giustizia per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in ambito di grazia. Si è aperto un grande dibattito, ne parleremo tra pochissimo ad Agora Estate. Ci siamo Giulia?
2: Ci siamo, a tra poco!
3: A fra poco!

Brio Rus.

0: la potenza del gusto.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
3: Su oggi c'è Kate Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio: averle entrambe, in edicola solo con oggi.
4: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
5: Allo sguardo di chi è già in viaggio. Coniglia dai 300 giga in Italia e 30 giga extra in più di 110 paesi, inclusa Unione Europea. Scegli la connessione che viaggia con te a 12,99 euro al mese per sempre.
4: Come Iliad, c'è solo Iliad.
6: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
2: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
12: La laurea in giurisprudenza.
13: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
15: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
14: Accedi
13: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
16: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
17: Ho un Super 5G.
18: Una tariffa chiara per sempre.
19: Ah... ho cop voce.
20: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
21: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile,
22: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come anguria perlanera a 1,15 euro e friggitrice ad aria Master Pro a 49 euro. Lidl, vale davvero.
26: Questo programma è presentato da
27: Formaggio Piemontino da Valgrana Sapori di Piemonte,
28: Regina Carta Camomilla

0: la giustizia sia giustizia con la G maiuscola.
1: Mattarella richiamano ordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria per la grazia.
2: Anni per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. 11 anni per Michele Donferri Mitelli.
3: La diplomazia rimane la via prescelta, ma Trump, scrive il Wall Street Journal,

0: avrebbe consultato i suoi più stretti collaboratori su un possibile attacco di terra. Se li indeboliremo abbastanza, lo farò, aggiunge cripticamente, saranno altri a fare la campagna per noi.
1: Eccoci tornati ad Agora Estate, tanta attualità di politica interna e internazionale con i nostri ospiti. Qui in studio con me Chiara Piotto, giornalista di Cora e Will Media. Buongiorno e bentornata Chiara.
2: Ciao Giulia.
1: In collegamento abbiamo l'inviato di guerra Luca Steinmann. Buongiorno Luca e bentrovato. E Bruno Manfellotto. Buongiorno Bruno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ecco, allora andrei subito ad aprire la nostra finestra sull'attualità politica. C'è il nostro Luca Colantoni di fronte a Montecitorio, dove tra l'altro insomma ieri è stata approvata la legge elettorale. Luca, ma sono anche altri temi in primo piano nel dibattito politico oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno a te Giulia, buongiorno a Marco e buongiorno ovviamente a tutti gli ospiti. Sì, la temperatura è molto alta, ma di questo ne parleremo anche più avanti. Due giorni di malumori, gli ultimi due giorni di malumori nel centrodestra, che martedì si è visto bocciare per un voto dei franchi tiratori l'emendamento sulle preferenze, però la Camera poi ha approvato con 217 voti a favore, 152 contrari in prima lettura la riforma della legge elettorale targata proprio dal centrodestra, applausi dal centrodestra, malumori e dichiarazioni di fuoco nei confronti di Giorgia Meloni e del governo dai banchi dell'opposizione, cartelli inneggianti alle dimissioni, all'imbullonamento alle poltrone, l'invito a dimettersi, insomma se ne sono viste un po' di tutti i colori, a far discutere non soltanto questo che approfondiremo più avanti, ci sarà poi la lettura al Senato e il voto al Senato a data da destinarsi, ma anche come dicevate in apertura, la clip in apertura, anche il caso Roggero, se ne è fatto anche un caso politico ieri quando buona parte del centrodestra capitanata dal Ministro della Giustizia Nordio ha cominciato una raccolta di firme per chiedere al Presidente della Repubblica la grazia a Roggero per non farlo andare in carcere, equivarrebbe, ha detto Salvini, a un ergastolo i 14 anni e 9 mesi per un uomo. Bene. Di oltre 70 anni. Il Bene. Presidente Mattarella ovviamente ha richiamato Nordio alle sue prerogative, decide il Presidente, a voi.
1: Grazie Luca, torneremo poi più tardi a collegarci con te. Bruno Manfellotto, insomma alla fine questa legge elettorale è stata una settimana caldissima alla Camera, in aula alla Camera, questa legge elettorale alla fine è passata, scongiurata la crisi di governo?
3: Ma io guardo, in effetti a una crisi di governo non ho mai creduto, intanto perché era abbastanza prevedibile che poi la legge passasse, quello è stato un brutto incidente soprattutto politico, no? Prima che parlamentare, poi che se vuoi possiamo entrare nel merito di quello che dico. Quindi non credo assolutamente a una crisi di governo, credo che adesso al Senato sarà abbastanza difficile riproporre il tema delle preferenze così come era stato provato e proposto alla Camera, anche perché qualora dovesse avvenire il provvedimento dovrebbe poi tornare alla Camera, dove incontrerebbe probabilmente le stesse obiezioni da parte di quei parlamentari e di quei partiti che sono contrari, vedono in quel meccanismo qualcosa che possa punirli. Quindi no, crisi di governo nel senso tecnico no. Crisi politica sicuramente sì, perché insomma si stanno assommando ormai degli elementi che lasciano intravedere un centrodestra molto indebolito e molto diviso. Siamo stati abituati in questi anni a vedere un centrodestra che marciava diviso per poi colpire unito, adesso no, adesso non più, questo è il caso di questa legge elettorale e soprattutto, se posso, di un dettaglio successivo alla bocciatura delle preferenze, cioè al fatto che poi dopo c'è stato un voto in cui si sono ritrovati d'accordo Fratelli d'Italia e il movimento nascente di Vannacci, che lascia intravedere tutte le possibilità per il futuro, sul quale poi, ripeto, sempre se volete possiamo tornare.
1: Certo, insomma, Chiara, alla fine in tutta questa discussione, in questi episodi nell'aula, ne è uscita un po' ammaccata la maggioranza, e le opposizioni invece, secondo te, perché anche le opposizioni insomma stavano un po' in difficoltà dopo Napoli con tutta la questione tra Conte e Schlein sull'Ucraina, hanno ritrovato compattezza?
2: Sì, hanno ritrovato una compattezza che però si fonda sulla non compattezza della maggioranza, quindi è una compattezza un po' fittizia, se vogliamo, che nasce di riflesso a quella che può essere vista come appunto una fase un pochino più di crisi e di divisione interna al governo, ma che non offre effettivamente alle

0: venta tutta Italia con picchi di 47 gradi in Sardegna.
1: Sabato cambia poco, un ulteriore lieve calo con valori che comunque ancora in alcune zone della penisola continueranno a superare i 40 gradi.
0: E con queste temperature particolare attenzione agli anziani. I dati tra gli over 65 evidenziano un aumento di mortalità del 3% nelle settimane di caldo estremo. Il consiglio dei medici è di fare attenzione all'idratazione.
2: Bisogna quasi metterselo come una sorta di regolina, come se fosse una medicina. Devo assumere almeno un litro e mezzo.
0: Ma l'altro volto delle ondate di caldo sono gli improvvisi e violenti temporali. Questi sono i danni della grandine in Brianza.
3: Io mi sono spaventata, a me sembrava che veniva giù il tetto.
4: Lutto nel mondo del calcio, è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona del 1984-85. Il tecnico che in carriera ha allenato tra le altre anche Genoa e Inter aveva 91 anni e si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona. Al Punta Sacra Film Fest, ieri sera Carlo Verdone ha presentato il suo Gallo Cedrone raccontando aneddoti del film. Martina Proietti.
5: A me non mi piace, neanche tu mi piaci con quei capelli, voglio andare da mamma.
6: Io se li voglio bene, ci ho girato tanti di quei film.
0: Armando Feroci torna a casa per girare Gallo Cedrone, infatti Carlo Verdone nel 98 aveva scelto proprio Lido Scalo di Ostia, dove ieri sera al Punta Sacra Film Fest ha presentato una delle sue commedie più riuscite che compie 30 anni.
7: Sì, a me quello che mi manca è un rene.
8: Gallo Cedrone è un film sulla mitomania, sulla megalomania, che era tipica di quegli anni, e con un personaggio direi abbastanza bipolare.
7: Eccoci una nostra regge, allora, grande disimpegno da modificare come meglio crede, questa parete quando giù benissimo.
8: Quello è un ciak unico, un piano sequenza di 3 minuti e 50, ci avevamo mezz'ora, perché per il proprietario veniva e ci cacciava via.
0: Personaggi che restano ancora incredibilmente signori, contemporanei.
7: Ma sto fiume, vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite. Ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve, levamolo, sotterramolo, prosciugamolo.
4: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona giornata.
9: Quindi mi vuoi lasciare?
10: E io non sono più innamorata di te.
9: Riunione di famiglia in salotto. Ho un'idea. Ho preparato un fantastico viaggio attraverso i momenti chiave della famiglia Leroy, tutti insieme.
11: Il weekend non sta andando come volevi.
10: Quindi lei ti lascerà?
9: Perché non provi a sostenermi ogni tanto?
10: Potremmo continuare a vivere insieme senza essere una coppia.
9: Lascia che ti dimostri che sono ancora l'uomo che ami, d'accordo?
10: Devi rimpiangere questo fine settimana. In qualche modo ha funzionato.
12: Per il ciclo Voilà le cinema, la famiglia Leroy. Questa sera alle 21:15, Rai 3.
13: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Chigiana International Festival and Summer Academy. Mercoledì in seconda serata, Rai 3.

0: Sono immagini che qualunque italiano che abbia qualche anno sulle spalle conosce benissimo, e sono le immagini del 6 gennaio del 1980, l'omicidio di Piersanti Mattarella, le immagini di Ustica e le immagini della strage della stazione di Bologna. Professor Gotor, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Miguel Gotor ha dedicato un libro accuratissimo all'omicidio di Piersanti Mattarella, ma è il sottotitolo che è importante, non a caso abbiamo scelto questa copertina di Arusso che ha curato questa puntata, l'Italia nel mirino. Palermo, Ustica, Bologna. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a Miguel Gotor e a chi ci sta seguendo.
0: Perché questo è un saggio, professore, che poteva riguardare solo Piersanti Mattarella, ma in realtà lei ha capito, e ce lo racconta in queste pagine, che sono tutti connessi questi atti.
1: Sì, è un libro che ricostruisce un contesto a partire dal calcio d'inizio, che è l'omicidio di Mattarella. E il contesto è un contesto anche internazionale, è una grande destabilizzazione del fronte mediterraneo della NATO, del fronte atlantico, in ragione di una decisione molto importante, gravida di conseguenze, che viene presa nel dicembre del 79, vale a dire la decisione di installare 120 testate nucleari cruise in Sicilia. E l'omicidio Mattarella da subito... I testimoni, Sciascia, il cardinale Pappalardo, il ministro Rognoni, ebbero la percezione che non fosse soltanto un omicidio di mafia, ma fosse un omicidio che aveva stabilito una connessione tra mafia e terrorismo.
0: Mi permetto di interrompere la professore, perché lei nel libro la cita, c'è un'intervista del 93, se non sbaglio, all'attuale Presidente della Repubblica, e ricordiamo, è il fratello di Piersanti, in cui questo scenario viene evocato.
1: Sì, è un'intervista che viene rilasciata il 18 aprile del 93, che è il giorno dei referendum, quelli di segni che apriranno al maggioritario. È una data significativa. E l'allora fratello dice che per comprendere l'omicidio di Piersanti non basta uno scenario regionale, vale a dire Cosa Nostra, non basta uno nazionale, vale a dire la pista neofascista, ma serve uno scenario internazionale, e fa un riferimento esplicito a determinati circoli statunitensi collegati alla P2 e conclude perché la P2 non è ancora morta, siamo nell'aprile del 93.
0: E lei, tutti questi circoli statunitensi e le dinamiche, gli incroci, i libri di connubi, ma l'espressione la spiegheremo tra poco, le ricostruisce tutti per tabulas, come si dice. Chi è stato però Piersanti Mattarella? Perché era così osteggiato da certi ambienti del nostro paese, ma anche internazionali, il suo rapporto con Aldo Moro?
3: L'operazione politica messa in atto da Mattarella era profondamente innovativa e anticipava in Sicilia la formula della solidarietà nazionale elaborata da Moro, maestro di Piersanti. Entrambi lavoravano per portare il PC nell'area di governo. Entrambi erano stati uccisi. Troppe le analogie per poter escludere un collegamento tra i due delitti.
4: La mattina del rapimento di Aldo Moro, a casa di Piersanti fu una strana telefonata, dal contenuto che è poco significativo, adesso toccherà a voi. Sembra con la telefonata di un mitomane, come ne capitano purtroppo spesso, ma la stranezza consisteva nel fatto che arrivò su un'utenza telefonica riservata.
0: Professore, aiuti chi ci sta seguendo a capire il rapporto e questi due uomini, perché erano così osteggiati da un certo pezzo di antistato, chiamiamolo così.
1: Ma perché effettivamente Piersanti Mattarella era l'erede politico di Aldo Moro. È sufficiente leggere i giornali dell'indomani per vedere come egli era raccontato come il Moro siciliano, il delfino di Moro. È interessante notare che c'era dal punto di vista istituzionale un altro erede istituzionale, che era Bachelet. Allora, Mattarella viene ucciso il 6 gennaio dell'80, Bachelet il 12 febbraio dell'80, vengono decapitati contemporaneamente nel giro di un mese e mezzo i due possibili, su due diversi terreni, uno politico e l'altro istituzionale. Bachelet era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, decapitati i due eredi di Aldo Moro, Questo libro, 79-80, ricostruisce una grande destabilizzazione dove purtroppo nel nostro paese viene praticato a piene mani l'omicidio politico, che è una destabilizzazione che riguarda l'organizzazione del potere italiano, non solo la politica, che si pone un problema. Dobbiamo trovare un nuovo centro di equilibrio dopo la scomparsa di quello che era definito il grande orologiaio del sistema politico italiano, vale a dire Aldo Moro. È una fase che dura 2-3 anni, costellata di omicidi.
0: Scusi, professore, glielo chiedo brutalmente per spiegarlo.
1: Prego.
0: Quando lei citava il presidente Mattarella, Sergio, che rimandava circoli americani, ci riferiamo a ambienti reazionari, in qualche caso legati ai neofascisti, che non volevano uno spostamento del baricentro a sinistra del paese.
1: Che pretendevano che l'Italia rimanesse, con le buone o con le cattive,
0: questo è il punto,
1: dentro un quadro moderato. Guardate che presidente Mattarella, nel ricordare quella telefonata che ricevette il figlio di Piersanti, Bernardo, dice una cosa effettivamente inquietante: l'utenza era riservata. Questo vuol dire, ed è qui che abbiamo l'ombra per citare Loris D'Ambrosio, il magistrato a cui ho voluto dedicare questo libro, l'ombra dell'antistato, perché una telefonata del genere, minatoria, sono Dracula, questo disse il telefonista, al sangue di Moro seguirà il sangue di Mattarella, non poteva che non venire, trattandosi di un'utenza riservata, il cui numero era conoscenza di pochi, tra cui del fratello, cioè di Sergio Mattarella, non poteva che essere un esponente di quello che Loris D'Ambrosio chiamerà l'antistato.
0: Da subito, lei citava Sciascia e il cardinale Pappalardo, si capì che non era un omicidio solo regionale, quindi solo di Cosa Nostra. Guardiamo, riascoltiamo quelle parole.
5: L'assassinio davanti ai familiari non rientra nelle regole, o meglio nel sentire della mafia. Ecco. Questo mi pare che deponga a favore di una tesi di gente specializzata che viene da fuori, pur avendo qui delle basi informative.
6: Perché è stato ucciso Piersanti Mattarella? Una cosa sembra emergere sicura, ed è l'impossibilità che il delitto sia attribuibile a sola matrice mafiosa. Ci devono essere anche altre forze occulte, esterne agli ambienti, pur tanto agitati, della nostra isola. Palermo e la Sicilia non possono accettare o subire l'onta di essere l'ambiente in cui ha maturato l'atroce assassino.
0: Queste sono due domande secche che sono complicatissime. Perché si capisse da subito, e quale fu il ruolo di Falcone?
1: Il ruolo di Falcone fu quello di comprenderlo e di lavorare, e poi anche mettere al lavoro Loris D'Ambrosio, su questa connessione, su questi ibridi connubi che per Falcone erano un carattere originario della storia repubblicana, tra neofascismo, criminalità organizzata, quindi in Sicilia Cosa Nostra, massoneria occulta e segreta, P2, ma anche altre logge. Questo libro è davvero un viaggio nella foresta del potere italiano. Si parla anche di logge siciliane, la Camea, la loggia di 300. Pensate che la loggia di 300, il capo, era Stefano Bontade, vale a dire il capo mafia palermitano di Cosa Nostra. Allora, e poi, questo è il tema di Falcone che D'Ambrosio riprenderà, anche il ruolo di alti funzionari dello Stato, sleali e infedeli alla Costituzione, che hanno pasturato questi ibridi connubi con l'obiettivo di evitare qualunque possibile. Guardate, non è soltanto un discorso che riguarda il PC, un'apertura progressista del paese, alla quale lavoravano settori del Partito Repubblicano, la Malfa, della Democrazia Cristiana, anche naturalmente del Partito Comunista. E questo, secondo me, è il punto politico che settori intransigenti

0: e ferocemente anticomunisti a livello internazionale comprendono, però dentro questo quadro, che è un quadro di destabilizzazione di quel fronte atlantico dovuto, esatto, ai cruisi. Aggiungere una cosa? Io volevo scrivere un libro di storia, ho avuto questo ardire 45 anni dopo i fatti, quindi non l'altro ieri, consapevole che le urne giudiziarie di questa vicenda erano e sono ancora aperte.
1: Sì, ricordiamolo. Dal 2000... Noi non conosciamo gli esecutori materiali.
0: Non conosciamo appunto gli esecutori materiali. Dal 2018 è aperta una nuova inchiesta della Procura di Palermo, che naturalmente dovrà fare il suo corso, ma sono trascorsi 45 anni e io credo che fosse una necessità anche civile che uno studioso di storia consegnasse all'opinione pubblica italiana una riflessione di carattere storica su questa vicenda.
1: Sugli esecutori rifletteremo tra poco, quando parleremo dei neofascisti e del ruolo eventuale, ma il professor Gotori insiste molto su questo, della Libia di Gheddafi. Però, siccome abbiamo parlato di Giovanni Falcone, tra le tante innovazioni che dobbiamo a quel grandissimo magistrato, c'è anche il lavoro sui collaboratori di giustizia. E noi abbiamo intervistato Civita Di Russo, che è una delle primissime avvocate che ha lavorato con i collaboratori.
2: Era un momento drammatico in cui c'erano dei pentiti, ma c'erano pochi avvocati disposti ad assisterli. E non potevo permettermi di dire di no, era l'inizio della mia carriera e in quel momento mi veniva data una possibilità. E per la prima volta vado ad incontrare un collaboratore di giustizia. Questo mi guardò e con uno sguardo proprio deluso, si rivolse al pubblico ministero e disse: dottore, in siciliano, ma questa femmina è... Non è stato facile guadagnare la fiducia di queste persone. Quando il collaboratore comincia questo suo percorso, viene coinvolta la famiglia, vengono coinvolti i figli, si va da un posto all'altro, nel senso si lascia il luogo di origine e si va in un altro posto. Ecco, in questo una donna chiaramente ha una sensibilità diversa, ha una sensibilità maggiore. Il momento della scorta è arrivato all'improvviso nella mia vita. Assistevo un noto collaboratore di giustizia della Camorra. A questo uomo, il giorno prima, avevano ucciso il precedente difensore, cioè colui che, secondo la Camorra, lo aveva indotto a collaborare con la giustizia. E decisero di mettermi questa scorta. Queste persone entrano a far parte della tua vita, quasi della tua famiglia. Potevo andare via, potevo smetterla, potevo chiudere, potevo dire basta, potevo dire non fa per me, non voglio rischiare. E invece no, rifarei tutto. Non dimentichiamolo che il personaggio che ha voluto la legge sui collaboratori di giustizia è stato Falcone. E che nel 1991 è nata questa legge, io diventai procuratore legale nel 1991, quindi io dico sempre che questa è una legge che è nata con me. All'inizio non sapevamo bene cosa si dovesse fare, poi piano piano abbiamo imparato ed oggi è una legge che noi esportiamo nel mondo, cioè molti la vorrebbero applicare. Si potrebbe fare meglio, ne sono convinta, però insomma lo Stato ha fatto tanto. Ha fatto davvero tanto.
1: Professore, lei poco fa ha elencato gli attori degli ibridi connubi. Il ruolo dei neofascisti è centrale. Ora, lei cita letteralmente l'intervista che fece Sandro Ruotolo ad Alberto Volo sulla figura di Ciccio Mangiameli, che è una figura importantissima da quello che capiamo. Riguardiamo un frammento di quell'intervista e poi cerchiamo di gettare un po' di luce sul ruolo dei neofascisti.
3: È Franco Mangiameli l'uomo chiave, indicato come rappresentante in Sicilia di Avanguardia Nazionale per conto di Stefano Delle Chiaie, legato al clan mafioso di Salvatore Davì, ucciso a Roma 9 mesi dopo la morte di Mattarella dai suoi stessi camerati. È in casa sua che si svolse la riunione per preparare l'agguato al presidente della regione siciliana.
4: Ciccio Mangiameli che cosa le disse?
5: Il 9 settembre dell'80 ipotizzò, sollecitato da me, che dietro queste vicende e segnatamente

0: strage di Bologna, ma non solo la strage di Bologna, dietro questo complesso di vicende che noi facevamo partire dall'omicidio Reina, ha ipotizzato, stiamo attenti, che queste vicende potessero essere state decise a casa Gelli. Queste furono le sue parole. Il 9 settembre alle 9 del mattino Ciccio mi parla di questa ipotesi di lavoro. Il 9 settembre alle 4 del pomeriggio Ciccio Mangiameli viene esecutato barbaramente.
1: Questo dobbiamo aiutare chi ci segue.
2: Sì, allora. Se leggeranno il mio libro, sì, potranno, io credo, comprendere questi passaggi. Questa persona che viene ascoltata qui, questa immagine di repertorio, Alberto Volo, è un protagonista del mio libro. Io lo seguo dal 74 fino al 1990, quando collaborava con Falcone. È un fascista palermitano ed è anche tante altre cose insieme, una figura di cerniera di questi ibridi connubi che appunto emerge dai tanti fili di questa storia. Ciccio Mangiameli era un esponente di terza posizione, viene barbaramente ucciso, esecutato, come dice con termine quasi tecnico, da Fioravanti il 9 settembre 1980. Viene detto con chiarezza in questa intervista che Mangiameli è importante per questa vicenda perché è il trade union possibile tra l'omicidio Mattarella e la strage di Bologna. Perché?
1: Questo è importante.
2: Perché a casa di Mangiameli a Palermo nell'autunno del 1979 si sarebbe tenuta una riunione che decise di uccidere Mattarella, ma è accertato sotto con tutta la certezza possibile che il 27 luglio del 1980,
1: quindi 5 giorni,
2: vale a dire
1: prima di
2: 5 giorni prima di Bologna, sempre a casa di Mangiameli, questa volta al mare e non a Palermo, le stesse persone.
1: Quali persone? Giusva Fioravanti.
2: Le stesse persone si incontrarono e questo, ripeto, è stato accertato, la sentenza è passata in giudicato per la strage di Bologna. E perché Mangiameli è importante? Perché Mangiameli viene ucciso il 10 settembre, sarebbe stato l'anfitrione di entrambe le riunioni e il giorno dopo la sua morte i suoi camerati in un volantino diranno: Mangiameli è l'85esima vittima della strage di Bologna. Cioè punteranno il dito da camerati di terza posizione colpiti da quell'omicidio contro
1: la
2: galassia fascista.
1: Altra spiegazione dobbiamo a chi ci segue. Del omicidio di Mattarella noi sappiamo i mandanti, ma non sappiamo gli esecutori. Che ipotesi ci sono? Perché lei qui ci lavora molto e lo spiega.
2: Io ci lavoro molto perché, guardate, trascorsi 45 anni dei fatti,
1: i mandanti sono, ricordiamolo,
2: i mandanti sono la cupola di Cosa Nostra.
1: La cupola di Cosa Nostra.
2: Sentenza passata in giudicato. L'anomalia è che non abbiamo, a distanza di 45 anni, gli esecutori materiali. Ora, non è compito dello storico individuare la pistola fumante. Questo può interessare e deve interessare i magistrati, come giusto che sia, e può interessare, non so, uno scrittore di romanzi gialli. Allo storico interessa costruire e definire e analizzare dei contesti. Io sono certo di una cosa e accetto scommesse. La pista neofascista e la pista mafiosa non sono in contraddizione.
1: Questo è un punto importante.
2: Vale a dire che l'intuizione originaria di Giovanni Falcone, ripresa poi da Loris D'Ambrosio, al quale dedico questo libro, è corretta e vedremo quali saranno le nuove risultanze della Procura di Palermo. Ma ripeto, accetto scommesse. Quelle che ci saranno.
1: Una collaborazione potrebbe essere stata.
2: Una collaborazione logistica, organizzativa. La persona, il boss mafioso, che oggi è iscritto al registro degli indagati, con l'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Santi Mattarella, era un neofascista siciliano e palermitano che nel 70, insieme col padre, viene condannato per aver messo delle bombe che servivano ad accompagnare il golpe Borghese. A me risulta che Junio Valero Borghese non fosse un lord di Oxford, ma fosse il segretario allora del Fronte Nazionale, che era un'organizzazione sovversiva.

0: fascista.
1: Ci sono moltissime pagine in questo saggio dedicate alla Libia di Gheddafi e al colonnello Gheddafi. Qual è stato, quale sarebbe stato il ruolo di Gheddafi a Bologna e eventualmente anche nell'omicidio Mattarella? I missili, diceva poco fa il professor Gotor. Guardiamo queste immagini.
2: Quando nel 1981 i governi Spadolini e Craxi decidono di inviarci 112 missili cruisi da puntare verso l'est europeo, la base che era stata abbandonata viene gestita dagli americani. 200 ettari di terreno nella lontana periferia dell'isola, dove i soldati di oltreoceano realizzano una piccola cittadina. 7.000 posti letto e un centinaia di palazzine, supermercati, centri sociali, campi da gioco, un mini ospedale e anche una chiesa che suscita le ire dei fedeli di più religioni schierati contro l'installazione dei missili.
3: Come si fa a non pronunziare una parola sulla questione di Comiso e dei missili? Come si fa a non dire che cosa si vuole fare per combattere contro il potere mafioso?
2: Il segretario regionale del PC, poi ucciso dalla mafia, promuove con altri la raccolta di 1 milione di firme contro i missili e associa alla lotta per la pace quella contro Cosa Nostra.
1: Professore, so che le chiedo molto in 3 minuti. L'ambiguità dei rapporti fra l'Italia, oppure un pezzo d'Italia, e Muammar Gheddafi.
0: Sì, perché poi questo contesto internazionale, che era doveroso approfondire, in realtà riconduce alla reazione che la Libia di Gheddafi ha dopo la decisione di installare dei missili cruise proprio in Sicilia, quindi di fronte alle sue coste. C'è una contraddizione palese se confrontata con una decisione che viene presa nel 1976, molto importante, di politica economica e di politica industriale. Gheddafi con i suoi petrodollari salva la Fiat e acquista quote azionarie intorno al 10%. Per comprendere la delicatezza di questa azione, Cesare Romiti, che era l'amministratore delegato della Fiat, ha raccontato che si recò a incontrare il capo della CIA di allora, che era George Bush, che poi sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. George Bush gli disse: fatelo, ma state attenti. E noi abbiamo, dentro questi 2 anni che racconto, questa destabilizzazione dell'area mediterranea, che nell'ambito della guerra fredda era un'area cruciale, la cui ultima vittima è proprio il Pio La Torre, segretario del PC, che abbiamo appena sentito. Pio La Torre, 15 giorni prima di morire, passeggiava con Emanuele Macaluso sul lungo Tevere di Roma e disse a Macaluso, ragionando sull'omicidio di Piersanti Mattarella, ma stava ragionando anche su quello che sapeva che stava arrivando a lui: non mi venite a raccontare che Mattarella è stato ucciso per una storia di appalti di 4 spicci. Questa è la percezione degli uomini e delle donne di quell'epoca storica. Io non esprimo giudizi, non è il mio lavoro. Io cerco di comprendere le cose come sono accadute. Sì, guardi, io penso che contesto sia una parola chiave. Io credo che la storia sia una disciplina del contesto e dei rapporti di forza.
1: Chi ha raccontato attraverso le sue straordinarie fotografie quella stagione è stata Letizia Battaglia.
4: Esatto, no, io vi porto nel sito dell'archivio Letizia Battaglia, l'hai dedicato, che è stata una delle più grandi fotografa, fotoreporter del nostro paese, scomparsa nel 2022, e ha dedicato tutta la sua vita a testimoniare con coraggio e con realismo mai estetizzato anche gli anni più sanguinosi della guerra di mafia a Palermo. E dal 74 al 92, assieme a Zecchin, è stata all'ora di Palermo e ha raccontato veramente l'orrore di quello che accadeva nella sua città,
1: compreso il momento in cui Sergio Mattarella.
4: Esattamente, io vi porto in questa galleria dove ci sono un po' i temi. Intanto la sua era una fotografia in bianco e nero, ha raccontato Palermo, ha raccontato la mafia. Le sue più celebri foto in questo sono la fotografia di Piersanti Mattarella nella macchina e anche l'arresto di Vito Ciancimino. Ha raccontato, appunto, qua c'è la Real Casa dei Matti, l'ospedale psichiatrico, le feste, le processioni religiose della sua Sicilia, Turchia, l'Europa, la Groenlandia, l'Africa. Qui si può fare un viaggio nel suo lavoro E, è interessante che ha smesso di fotografare i crimini mafiosi nel 92, cioè l'anno in cui sono stati ammazzati Falcone e Borsellino, quindi non ce la faceva.
0: Lasciatemi dire, perché non è un caso, che sono in partenza per Forlì, dove oggi pomeriggio presenterò questo libro alla mostra che è dedicata a Letizia Battaglia, che è in corso di svolgimento proprio in Romagna.
1: Professore, in 40 secondi, di nuovo, perché dobbiamo chiarezza a chi ci segue, Gheddafi potrebbe essere il possibile mandante della strage di Bologna per via dell'installazione dei Cruis.
0: Per una serie di questioni motivi, dove non la più importante è quella dei Cruis, è particolarmente significativa una questione che appunto... Bisogna regalare il libro a Natale, dai.
1: Per capirla.
0: Per capirla, che riguarda la questione dell'isola di Malta, che era stata abbandonata nel 79 dal protettorato inglese, e Gheddafi, che non dobbiamo dimenticare che dal 74 era nella sfera di influenza sovietica, Gheddafi vuole allungare le mani su Malta, magari facendo riferimento agli scritti di Strabone, lo storico che geograficamente diceva che Malta apparteneva alla Libia. Vuole fare questo, e poi c'è naturalmente la tragedia di Ustica del 27 giugno. Come vedete c'è molta carne al fuoco, io credo che il merito di questo mio lavoro sia stato di cercare di ricostruire un filo e dare un principio d'ordine che serve alla conoscenza.
1: Perché se conoscere la nostra storia, soprattutto la storia recente, è fondamentale anche per capire il nostro presente. Miguel Gotor, che insegna, non l'ho detto all'inizio, storia moderna all'Università di Roma, ha scritto L'omicidio di Piersanti Mattarella per Einaudi. Professor Gotor, grazie a essere venuto nei nostri studi.
0: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: E alla prossima.
0: Auguri di buon Natale.

0: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi.
1: Ha lo sguardo di chi è già in viaggio. Con Ilia dai 300 giga in Italia e 30 giga extra in più di 110 paesi, inclusa Unione Europea. Scegli la connessione che viaggia con te a 12,99 al mese per sempre.
2: Come Iliad, c'è solo Iliad.
3: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Quando è festa. Quando è...
6: No.
5: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
8: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
9: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
10: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta, 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti, investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux. Qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Io sento ovattato.
13: Devo sempre farmi ripetere le cose.
14: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
15: Mi manca un po' la relazione con le persone.
16: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: È un'altra cosa.
17: Mamma mia.
18: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Era 1985 e cambia la storia della televisione italiana. Renzo Arbore, benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito. Grazie,
0: Renzo Arbore, in un libro che è un libro intervista curato, devo dire, con grandissima attenzione da Andrea Scarpa, Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto, è un libro che esprime una tale vitalità e ricerca, perché poi questo, secondo me, è una delle caratteristiche di questo genio che è seduto di fronte a me oggi, cioè il cercare sempre, inventare sempre, innovare sempre, non annoiarsi mai. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite, a chi ci sta seguendo.
0: È difficile aggiungere qualcosa che voi che ci seguite a casa non sappiate su Renzo Arbore. Ad esempio, personalmente, io che faccio anche la radio da tanti anni, ho imparato moltissime cose anche leggendo questo libro e soprattutto con il magistero di Renzo Arbore. Partiamo un po' filologicamente. Quelli della notte, che aveva di nuovo?
1: Beh, cominciando dalla sigla, perché è una sigla che io non volevo essere preso sul serio neanche come paroliere. E quindi ho fatto delle rime strampalate. Sì. Ogni giorno la vita è una grande corrita. Qualcuno si domanda perché hai fatto giorno il dentifrigio, eccetera. Perché volevo rispettare i grandi parolieri della musica pop italiana. E poi perché volevo fare... Avevo fatto un programma di grandissimo successo, si chiamava Cari amici vicini e lontani, 14 anche 18 milioni di spettatori, un programma molto tradizionale. Io conducevo e c'erano tutti ospiti, insomma Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, una cosa meravigliosa. Però non volevo essere preso per un nostalgico che fa programmi sul passato. Era il primo programma nostalgia. Allora andai da Giovanni Minoli, che stava alla seconda rete, e gli dissi: voglio fare una cosa per riconquistare i giovani. E quindi con molto osè, con 40 facce nuove, 40, eccole là. E allora lui disse sì, lo dico. E quindi facemmo un programma totalmente improvvisato, come una jam session.
0: Ma ecco, esatto, come una jam session. C'è una curiosità, perché chi ci segue immagina che magari Quelli la notte è andato in onda per anni, invece no, è durato 32, vero?
1: Una popolarità, un'etichetta ancora mi si ferma per strada.
0: Un anno.
1: Quando ritorno?
0: Qualche mese.
1: Sì, pochi mesi. Pochi mesi, però era un'epidemia, era una cosa... trovavo la gente sotto casa mia che mi aspettava.
0: Addirittura notte... i giudici, dice in questo libro, in un processo.
1: Poi quella dei giudici, pure carino, quella del giudice Marini, che mi ha raccontato che nel processo di Ali Akçan, come si chiama?
0: Quindi processo serissimo,
1: allora, quando Giovanni Paolo, un esponente della difesa ha detto ma la notte no, si sono messi a cantare alla notte e questa roba è depositata negli archivi.
0: Poi ovviamente dopo un successo del genere viene chiesto a Renzo Arbore di rifarlo subito. Lui prende tempo, 2 anni,
1: sì.
0: E 2 anni dopo arriva un'altra novità e un altro successo enorme.
1: Però io...
3: Maestro, maestro, ehi, una versione natalizia almeno. Ma la sapete veramente? La state sapendo?
4: Sono bravi.
3: Sì, sì, non sono preparato, io l'ho detto che questo è un pubblico...
4: Se vuoi cantare, canta.
3: Al cane, sta parlando. No.

0: Anima. Fai il coro, a me nel coro.
1: Maestro, allora proviamo a fare l'estate sta finendo.
2: Vediamo, eh.
1: Ah, proprio così.

0: Il paradosso, l'elemento surreale, che va in onda il 24 dicembre questa volta.
1: Sì, però mi fa piacere rivedere, perché era la prima volta che c'erano dei ragazzi, tutti molto carini, educati, eccetera, che cantavano insieme, e sapevano le parole a memoria miracolosamente, si sono viste le prove, e quindi il pubblico cantante è una delle priorità, diciamo, di questo Indietro Tutta, insieme con la satira dello sponsor, Cacao Meravigliao.
0: Ecco, Arbore, su questo mi deve aiutare, perché mi è capitato ieri sera a una cena, e quando abbiamo ricordato Indietro Tutta, Cacao Meravigliao, le ragazze Coccodè, un paio di donne mi hanno detto, sì, ma c'era l'elemento patriarcale, maschilista, se sì, ti ho detto, no, era esattamente il contrario.
1: Era sì, la satira delle ragazze, se volete saperlo, delle ragazze bingo si chiamavano, ed erano quelle che in nome dello sponsor, bellissimi, molto appariscenti, si mostravano nei programmi importanti del sabato sera. Quindi io presi con Ugo Porcelli, coautore con me della cosa, presi delle ragazze che dovevano essere le ragazze della porta accanto, e poi molto carine, tutta l'Italia si è innamorata di quelle ragazze, e poi così abbiamo fatto la satira di tutte queste cose, perfino della ruotona della Fortunona, che oggi è ritornata a essere un programma leader. Vabbè.
0: Renzo Arbore, però, ve lo dice un radiofonico, è stato anche un innovatore nella radiofonia, perché entra alla RAI con un concorso del 64.
1: Assolutamente, giusto? Sì.
0: Lei e Boncompagni.
1: Io e Boncompagni e altri. Abbiamo fatto l'esame e posso dire tutto, ormai così. Insomma, silenziosamente erano stati mandati via alcuni maestri programmatori che prendevano la cosiddetta paiola.
0: Sì.
1: E allora cercarono dei nuovi che non prendessero la paiola.
0: Spieghiamo che è la paiola, però.
1: La paiola è una cosa americana e sarebbe una percentuale sulle cose, insomma, la corruzione. Un po'.
0: Sì, è la mazzetta. Per mandare in onda qualche brano.
1: Allora, ahimè, la radio lanciava e quindi era così. E niente, quindi siamo entrati in radio, io ho fatto il maestro programmatore per 6-7 mesi, eccetera. Poi, incontrando Gianni, abbiamo detto, ma perché non facciamo una trasmissione come quelli di londinesi? E così abbiamo inventato...
0: Molto diverso da lei, Boncompagni, ma altrettanto estroso.
1: Mi ha insegnato tante cose, e io tante cose a lui, perché lui era veramente un maledetto toscano intelligentissimo, un aretino fantastico, aveva uno slogan, a che serve? Qualsiasi cosa dicevamo, io faccio, perché non facciamo? Che serve? Allora sì, quando serviva si faceva. Insomma, poi aveva il gusto della tecnologia, quindi anche noi abbiamo inaugurato la radio, visto che lei fa la radio, lo sfumino.
0: Come? Cioè, infatti ne parlo.
1: Abbassavamo, c'erano i sindacati che si opponevano, perché invece di dire a loro abbassate il volume, lo facevamo noi, e così qua tante altre cose.
0: Guardiamo un frammento di Boncompagni che spiega perché si chiamò Bandiera Gialla, una delle trasmissioni più innovative della nostra storia.
2: La bandiera gialla si issa a bordo delle navi dove c'è un'epidemia, una peste. E come sapete, la peste si sparge macchia d'olio, come si sparza questa moda così di queste canzoni giovani e molto attuali. E si sparge, credo, perlomeno così abbiamo questa impressione. La storia di questa trasmissione è molto semplice. Mancava in Italia una trasmissione per giovani. E mancava un personaggio che si chiama Disc Jockey, che è un personaggio radiofonico che esiste, è sempre esistito nelle altre radio in tutto il mondo. Disc Jockey, voi sapete cosa vuol dire? Vuol dire uno che lancia dei

0: Maestro, di nuovo, da radiofonico, bandiera gialla, ma soprattutto alto gradimento, lo dico per i tanti che la conoscono e l'hanno ascoltata. C'è un elemento che è nuovo, è l'improvvisazione.
1: È l'improvvisazione, assolutamente. Però bandiera gialla è importantissimo, perché come hanno detto alcuni, ultimamente anche, finalmente hanno scoperto, con bandiera gialla e il Piper, noi, con Crocetta del Piper, abbiamo inventato i giovani. I giovani non c'erano. Si chiamavano ragazzi e i giornali erano quelli per ragazzi, l'Intrepido, il Monello, il Vittorio, eccetera. Quando scoppiò bandiera gialla vietata ai maggiori degli anni 18,
0: sì, lo diceva
1: naturalmente, e inventammo i giovani, telefonammo ai giornali e inventammo il movimento Beat.
0: Sì.
1: Lei che è un intellettuale finissimo, rubato.
0: Ai beat americani, diciamo, che era una cosa diversa. Però,
1: a Kerouac, a Ferlinghetti, le cose. Io l'avevo studiato per il jazz e quindi dissi a Gianni, invece di chiamare la musica del 1966 ye-ye, come la chiamano tutti, chiamiamola beat. Tanto la musica è in battere, invece che levare, ricorda i Beatles, e così facemmo.
0: Ci sono almeno altri due capitoli della vita di Renzo Arbore che dobbiamo raccontare. Il primo è quello della musica, perché quest'uomo è la musica fatta persona e tra poi arriveremo all'orchestra italiana, però anche come e poi il cinema, e lo toccheremo. Come scoperte musicali attraverso la radio e la televisione, voi, lei in particolare, avete scoperto e lanciato moltissimi grandi artisti. Guardate queste immagini.
1: Sì.
2: Tu sei bravo, il pubblico ti conosce soprattutto perché ti ha visto in quella grandissima platea che è Sanremo, no? Adesso ti vede alle 22.15 sul secondo canale, è una platea molto così più ristretta, però ti vede in una nuova veste, non di cantante soltanto, ma di autore e compositore di alcune canzoni molto belle che ha fatto Lucio Battisti. Non so se siete d'accordo. Ecco, bene. Una volta tanto tutti d'accordo. Anzi, io direi che per scaldare l'atmosfera, Lucio, facci sentire alcune delle tue canzoni più belle.
3: Accenno?
2: Accenno rapidissimo, perché...
4: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
3: 29 settembre, no?
4: Guardavo il mondo che girava intorno a me.
0: Tra l'altro Battisti le deve molto, perché Acquazzurra è stato lei a suggerire di...
1: Sì,
0: vero?
1: L'ho scelto Acquazzurra, Acquachiara, al posto di 10 ragazze, e naturalmente Acquazzurra diventò un grandissimo successo, perché insomma Lucio mi faceva sentire si chiamavano Lacche, il disco prova, veniva a casa mia e diceva: che ti sembra questa cosa? Allora arrivarono con Mogol e mi fecero sentire: 10 ragazze per te possono bastare. E io dissi: è molto carina. E allora si diceva una canzone commerciale. Dice: sì, perché Lucio non vende tanto, eccetera. Fatemi sentire la facciata B. E c'era Acquazzurra, Acquachiara. E io dissi: beh, io lancio Acquazzurra, Acquachiara. Poi mettiamo anche un pezzettino di 10 ragazzi. Però la canzone è Acquazzurra, Acquachiara. Da allora le loro edizioni sono state chiamate Acquazzurra, Acquachiara.
0: Avventure e disavventure cinematografiche di Renzo Arbore. Due film, Papocchio, FFSS, che tra l'altro gli provocò anche l'arrabbiatura di Federico Fellini in persona.
1: Come,
0: il Papocchio addirittura fu sequestrato. Ora guardiamo un frammento e ne parliamo.
5: Lei sa, in televisione c'è l'indice di gradimento che si alza o si abbassa. Lei purtroppo, così vestita, con questa faccia un po' deperita, secondo me lo abbassa l'indice di gradimento, mentre l'indice di gradimento si alza quando ci sono quelle un po' piene di vita, lei capisce, un po' rotondette.
6: Sì, certo.
5: Comunque, insomma, glielo dico sinceramente come un fratello. Poi c'è tutta questa mancanza di donne di servizio in giro, io non so perché poi tutti vogliono fare l'attrice. Vabbè, comunque, non è importante.
6: Mi scusi, maestro,
5: dica.
6: Potrei parlare un attimo in privato?
5: Ecco, questa è la solita che cerca di sedurmi, perché faccio il regista.
7: Molto,
5: No, vengo subito, dobbiamo andare avanti con le prove.

0: fatto male?
1: Mi ha dato uno schiaffo?
2: Sì.
0: No, è impossibile.
3: Avevo un regista ignorante, come molti dice, tanto è vero che avevo capito, la mia assistente Silvia Nicchiaico aveva detto: guarda che sta recitando la figlia di Iorio. Sì. Io ho detto: non si accettano raccomandazioni. Chi è questo Iorio? Dice di D'Annunzio, è un certo Panunzio, se vediamo sto Panunzio. Era così un imbecille.
4: Grandissima attrice, sua brava, compagna,
3: no,
4: di vita.
3: Lo so, infatti ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che hanno amato e amano Mariangela Melato, la più grande attrice di

0: a un procuratore della Repubblica dell'Aquila che non l'aveva visto. Allora fu fermato e poi fu processato, eccetera. Però si fermò il grande successo. Era il quinto incasso di tutta l'annata, malgrado una settimana, 10 giorni di proiezioni, eccetera. Poi ci fu il processo, vabbè, tutte le storie, eccetera. Il film è assolutamente cattolico, apostolico, come dico io, Foggiano. Foggiano.
1: Ma invece FFSS che successe?
0: L'FF fu un grande problema, perché noi facemmo questo film che era proprio un tributo a Federico Fellini. Eravamo io e Luciano De Crescenzo innamorati di Federico Fellini. Noi incontravamo Federico lì a Piazza del Popolo, diceva: mi stai facendo coi capelli o no? Perché aveva pure la cosa, la vanità alla sua età. Sì. Come no? Fammi coi capelli. Ecco, questa cosa così, più altre cose. Quando, durante la proiezione privata con Giulietta e Federico vennero a vedere il film, purtroppo i capelli di Federico non erano tanti, perché io l'avevo fatto Federico in vecchiaia. E poi c'era qualche altro problema.
1: Sì, meglio.
0: Vabbè, c'era sul quale è bene. Insomma, segnali di anzianità che lui combatteva. E naturalmente mi disse: non ci siamo. Mentre mi aveva scritto una lettera bellissima dopo il primo film, Federico, che io ho tra i ricordi più belli, perché mi aveva addirittura candidato come un suo erede rispetto ad altri che facevano cinema allora. Poi, insomma, quando mi disse non ci siamo, fu una coltellata in pieno petto, anche se Giulietta mi disse: Federico ogni tanto fa così.
1: Fa così.
0: E vabbè, poi dopo abbiamo fatto pace.
1: Sì. Vabbè. Altro grande compagno di strada e di alcune avventure di Renzo Arbore, Roberto Benigni.
0: Certo.
2: Caro Baudo, allora,
3: come aspetta,
2: mi piaci proprio. Forse una donna ti sposerei, la mia Pippa Baudo.
4: Perché stavi nascosto dietro la poltrona, Benigni?
5: No, perché io volevo, sperando che tu, vedendo la poltrona vuota, dicessi: non c'è, passiamo ad altro. Perché buongiorno a tutti.
4: Non c'è, leva degli occhiali, Benigni.
5: Grazie.
4: Prego.
5: Io?
4: Certo,
5: chi se li deve levare?
4: Tu?
5: Beh,
4: certo, perché ti ho detto che
5: volevo sperare
4: gli occhiali sparano, capito?
5: Sì.
6: Guardi, mentre guardo la cinepresa di corsa, non si tira in testa la borsa. Oh, e si perde pure le sigarette. Ha capito? Sì. Oh, mi sei lei, sì.
7: Attenta che se lo vi appena sono.
1: Questo era il Benigni, se vogliamo, più rivoluzionario.
0: Beh, voi avete addirittura trovato il debutto di Benigni in televisione sulle mie spalle. Quella è la prima volta che Benigni appare. Io ho detto: sali sulle spalle, ti porto da Baudo. E quindi è proprio un reperto che io non mi ricordavo neanche di aver fatto. Vabbè, Robertino è un personaggio straordinario, è un grande, grandissimo, finissimo intellettuale, che ha studiato sempre e è diventato un punto di riferimento per tutti noi. Sono molto orgoglioso di quello che fa lui.
1: Anche adesso.
0: Anche adesso, certo. Cioè, mi stupisce.
1: Io all'inizio ho provato a dire che lei ha sempre cercato di cercare altro, anzi di trovare altro.
0: Sì.
1: Ma non so se perché è mosso dalla noia.
0: Allora, il mio slogan era: occorre razzolare nell'inconsueto. Era una cosa così. Mi piaceva razzolare come le galline quando vanno a cercare il mangime. Occorre razzolare nell'inconsueto. E quindi, razzolando, ho trovato tanti personaggi curiosi, compresi Ferrini, Frassica, e tanti, Marisa Loguido, già attrice, ma tanti, Simona Marchini. Vabbè, poi tutti i personaggi delle altre trasmissioni.
1: Però rischiamo, è giusto diciamo, ricordare questi capitoli, di scordare quello che è un pezzo enorme della sua vita, la musica. Perché la musica e l'orchestra italiana sono stata un'esperienza straordinaria, no?
0: Sì, è un'invenzione straordinaria. Perché io, quando finì quelli Indietro tutta, innanzitutto capii che non potevo fare un terzo successo così clamoroso. Avevo questa passione per la musica.

0: napoletana fortissima che mi aveva suggerito mio padre e mia madre, melomani, e anche una mia sorella che non c'è più, che cantava le canzoni napoletane. E quindi poi dopo, quando facevamo le jam session a casa mia, dove venivano tutti, Lina Beth Müller, Ruggero Orlando, cose eccetera, dopo che si faceva un po' di jazz, c'era sempre qualcuno che diceva canta Napoli, e si cominciava con le canzoni napoletane che cantavano tutti in coro a Roma, e quindi le cose così. E noi facevamo gli arrangiamenti curiosi, perché essendo jazzisti, Reginella diventava un valzer lento, quell'altra. Allora dissi, devo fare una canzone per rilanciare, un'orchestra per rilanciare la canzone napoletana antica, perché a Napoli veniva ignorata dai cantanti napoletani.
1: E su questo, Arber, posso fare un'osservazione e obiezione, però prima, per farvi capire il successo globale che ebbero i concerti dell'orchestra italiana, guardate queste immagini.

0: Senso Arbore, non dobbiamo scansare un tema che lei tocca in questo libro, cioè l'accusa di cartolinismo. Però lei risponde, ma nessuno se la filava la musica napoletana.
1: Sì, e nessuno diceva che Napoli è la città più bella del mondo. Nessuno lo diceva.
0: Ma di che l'accusavano?
1: Lo dicevo io.
0: Di che
1: l'accusavano? È De Crescenzo. Perché poi, capito, perché c'era come una forma di... Vabbè, c'era stato dopo la monarchia, sì. I napoletani, c'era stata una sinistra, con alcuni intellettuali di sinistra, che aveva cancellato la vecchia immagine di Napoli, della monarchia, di Lauro, eccetera. Io l'ho vissuto perché stavo là, capito? E di Gino Castaldi. E quindi io volevo far ritrovare ai napoletani la bellezza della città. O sole mio, è una cosa, abbiamo un capolavoro straordinario. Era ripudiato, sì. Perché era una canzone retorica. Sì. Invece è la canzone più bella del mondo. E quindi abbiamo fatto questa orchestra, 16 persone, 1640 concerti nel mondo, perché per mantenere un'orchestra così, con relativi tecnici, bisognava fare 70 concerti all'anno per 30 anni, dal 91 al 2021, quando il Covid poi...
0: Alice...
2: Allora, io vi porto a Foggia, perché apro la pagina Facebook di Foggia Reporter, possiamo far partire questo filmato che ci mostra un palazzo che è un'ex scuola, che è l'ex liceo scientifico Marconi di Via Bari, che tra febbraio e marzo prossimo aprirà con Casa Arbore. Cioè nascerà un luogo che raccoglierà cimeli. No, non è casa sua, è un ex liceo, ma raccoglierà oggetti, cimeli che hanno fatto parte della vita artistica, quindi raccoglierà l'eredità intellettuale di Renzo Arbore. Questo murale è stato realizzato da Piskv lo scorso luglio, che è un street artist romano, e che testimonia proprio del grande legame, grande amore di Renzo Arbore verso Louis Armstrong.
0: E a questo proposito, forse Alice, visto che mancano 3 minuti, maestro,
1: sì,
0: 1968 Sanremo, Satchmo, cioè Louis Armstrong.
1: Sì, ho conosciuto Satchmo, avevo scelto io la canzone, mi va di cantare, mi ha messo la mano sul suo cuore. E quindi per me è stata una cosa terribile. Armstrong, Totò e Ruggero Orlando sono i miei idoli, e le persone che...
0: Tra l'altro nel libro lei racconta che Satchmo aveva scritto su un foglietto le parole, sì. Lei però si è perso quel foglietto, non so che...
1: Ahimè, è un dolore terribile di non aver preso le parole scritte da Armstrong, per

0: cantare in italiano "Stasera son qui", eccetera. Sono contento che avete messo l'immagine di Foggia, di Casarboche, perché è il progetto al quale mi sto dedicando in questo momento, con uno spazio culturale per la mia città, con tutte le mie collezioni, che non sono cianfusaglie, come qualcuno dice, ma sono collezioni importanti, la più grande collezione di oggetti di plastica vecchia e poi tante altre cose.
1: Senta, mancano 2 minuti, le faccio un'ultima, forse strampalata, sì, domanda. Lei prima diceva, io l'espressione qual era? Razzolavo nel...
0: Razzolare nell'inconsueto.
1: Ecco, perché le voglio fare una persona, ora non lo dico per piaggeria, creativa come lei, no? Quando capisce, cioè cosa determina poi la capacità creativa, secondo lei? Cioè, che è l'estro del momento?
0: Quello è una qualità che io non so, io dico avere le fiammelle negli occhi, che ne so, gli occhi, vabbè, dire, per scoprire nuovi talenti, gli occhi sono molto molto importanti. E poi, vabbè, la ricerca, per esempio, devo dire, quando ho trovato Roberto Benigni, che già faceva una cosa, cioè, era perché, oltretutto, dicevo, con umorismo toscano non c'è, non c'era da anni umorismo toscano. C'era Raimondo Vianello che faceva il toscano facendo un cameraman che parla fiorentino. Quindi io cercavo un umorista toscano e trovai Roberto, bravissimo, che ballonzolava vicino a me durante una premiazione strana. Insomma, e poi tante altre cose che sono successe nella mia vita. Anche quelle vecchie, che l'altra domenica, che c'è tutta quella roba lì... sono stati momenti molto...
1: È una miniera questo libro, dovete leggerlo. Grazie, Renzo Arbore.
0: Spero di raccontare anche il futuro.
1: Sì, tra l'altro, così c'è. Che con Andrea Scarpa ha scritto "Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto, anche il futuro", pubblicato da Fuoriscena. Maestro, è stato un onore.
0: Bisogna comprarlo, perché il libro ha già la stessa stampa. Ecco.
1: Perché c'è una vitalità, c'è tanta di quella vita dentro questo libro.
0: Cacchi.
1: Insomma, grazie maestro.
0: Grazie Alice, tanto grazie a lei, grazie.
1: Ci vediamo.
2: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
3: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi in lande a 59 centesimi.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di Primo Carnera. Pugilato? Sì, ma molte, molte altre cose. Prima, però, vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 12 settembre 1928. Primo Carnera debutta nel mondo del pugilato professionista. Sarà la prima di una lunga serie di vittorie verso il titolo mondiale. 29 giugno 1933. Al Madison Square Garden di New York, Primo Carnera batte Jack Sharkey e diventa il campione del mondo dei pesi massimi. 14 febbraio 1957. A Melbourne, in Australia, durante i campionati mondiali di wrestling, Primo Carnera conquista il titolo di campione del mondo.

0: Di Primo Carnera parliamo col professor Nicola Sbetti, con Ivan Costa e Francesco Ferragin. Professore, da quello che ho capito io, che non sono un esperto di pugilato, è una cosa che risale alla fine del Settecento, o comunque all'Ottocento.
1: A cazzotti si è sempre fatto, però il pugilato come sport moderno nasce nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, questo è certo. Però è solo poi con la prima guerra mondiale, gli anni 20 e 30, che il pugilato diventa un fenomeno veramente anche europeo, sudamericano e non solo legato all'Inghilterra e agli Stati Uniti.
0: Perché all'inizio nasce addirittura come residuo delle fabbriche che fanno a pugni e poi si mettono dei guantoni, delle cose, però non ci sono quasi foto di incontri di pugilato. Si incontra poi con le immagini, con la fotografia e col cinema.
1: Ma senza dubbio, il pugilato poi ha questo aspetto, quest'anima interclassista, perché piace alle folle proletarie per l'elemento della violenza, però poi è la noble art, per cui c'è il rispetto delle regole, una violenza regolamentata. Gli aristocratici, l'alta borghesia sta in prima fila e quindi legittima questa pratica che poi, come giustamente ha sottolineato, la televisione, la radio e persino i rotocalchi negli anni 20 e gli anni 30 renderanno estremamente popolare.
0: E allora entriamo nel primo capitolo, guidati da Samuel Boscarello, in cui vediamo il pugilato che passa dal circo e Primo Carnera alla boxe.
2: Il 25 ottobre 1906 a Sequals, un piccolo paese nei pressi di Udine, nasce un bambino che già da piccolo presenta dimensione e peso fuori dalla norma. Si chiama Primo. A 12 anni è già alto 1,80 m. Trovargli abiti e scarpe adatti, sfamare il suo insaziabile appetito, mette a dura prova le esigue finanze della famiglia Carnera. E così, nel 1920, a 14 anni, come molti italiani perseguitati dalla miseria e dalla fame, è costretto a emigrare in Francia. A Le Mans lavora come manovale e falegname e frequenta una palestra di pugilato, dove comincia a tirare i primi pugni. Ma per essere un buon pugile le dimensioni non bastano. Nel 1925, così, quando ormai ha superato i 2 metri, la sua corporatura gli procura un ingaggio come lottatore in un circo. Per 3 anni è un ininterrotto girovagare, finché nel giugno del 1928 il circo non si ferma ad Arcachon, vicino Bordeaux. Un ex pugile, Paul Journet, mette gli occhi su quel gigante con le mani da ciclope. E da quel momento la vita di Primo Carnera, emigrante e nullatenente, prende una piega del tutto inaspettata.
3: Dopo la Grande Guerra, in Europa, il pugilato sta conquistando i favori del pubblico e diventando un affare molto redditizio. Alla ricerca del giovane sconosciuto da lanciare nel mondo della boxe, Paul Journet, ex campione dei pesi massimi, propone a Carnera di abbandonare il circo e apprendere i segreti della nobile arte. Primo accetta e, dopo una affrettata preparazione, entra nella scuderia del manager Leon C., convinto di poter trasformare un fenomeno da baraccone in un vero e proprio campione. Primo Carnera esordisce a Parigi il 12 settembre 1928. Il suo avversario, Léon Sébillot, viene spedito al tappeto alla seconda ripresa. Quello stesso anno, a Milano, incontra il brasiliano Epifanio Islas. Vince anche questa volta, ma la prestazione è deludente. La stampa italiana lo definisce un bluff. All'estero, invece, Carnera riscuote larghi consensi. Nel tour europeo del 1929, su 13 incontri, ne vince 11. Il suo manager decide così di portare il suo pupillo in America. È il sogno di ogni pugile, perché l'America significa titolo mondiale e incassi favolosi. Negli Stati Uniti la curiosità per il gigante italiano diventa molto presto smisurata attrazione.

0: nazione. In 3 anni, su 56 incontri, ne vince 53, battendo i suoi avversari addirittura al primo round. Per queste vittorie, però, c'è un prezzo da pagare. L'accordo con il cosiddetto sindacato, l'organizzazione malavitosa che traffica in alcolici e si arricchisce con la prostituzione e gli eventi sportivi, scommesse incluse. Attraverso la sapiente organizzazione di molti match combinati e la scelta degli avversari più adatti, Carnera conquista la fama di predestinato e invincibile campione. Del resto, i pugni del gigante italiano sono una macchina da soldi. Nel 1932 passa sotto l'ala protettrice di due nuovi manager, Bill Duffy e Luigi Soresi. Saranno loro, puntando tutto sulla mole, i muscoli e l'enorme capacità di incassare i colpi, ad aprire a Carnera la strada per il titolo mondiale.
1: I hope to win.
0: Qualità indispensabili per quegli anni in cui l'arbitro interviene poco durante il combattimento. Per quanto feroce e squilibrato possa risultare lo scontro, il pugile più debole è lasciato in balia dell'avversario e offerto in sacrificio alla folla che lo vuole irrevocabilmente sconfitto.
2: Professor Sbetti, mi permetta di chiedere a Francesco Ferrasin se la caratteristica di Carnera, pur di essere un pugile normale che comincia a fare pugilato, è il suo fisico, l'essere uno fuori da tutti gli schemi.
3: Sì, in realtà Carnera non aveva quel fisico tipico del boxer. L'abbiamo visto anche dai video di adesso. Lo stesso manager Leonce scriverà nella sua biografia: era troppo alto, troppo grosso, troppo lento, e aggiungerà anche: era un gigante privo di intelligenza e anche di ambizione. Ecco, queste forse ultime parole erano più dettate da un certo rancore. Certo è che Carnera aveva appunto una serie anche di peculiarità fisiche, soffriva di vene varicose alle gambe, aveva una muscolatura estremamente sviluppata, quasi da sollevatore di pesi, che gli rendevano molto difficili anche i movimenti che doveva fare. Lo stesso manager ammetterà di aver dovuto aggiustare circa 30 match prima di arrivare al campionato. Eppure comunque Carnera pian piano, ring dopo ring, affina tutta una sua tecnica, che era basata sul diretto sinistro e il montante destro, uno stile pugilistico che possiamo dire era abbastanza essenziale, che però lo farei diventare campione.
2: Si riconosce, professore, in questo ritratto fatto da Ferrasin?
4: Ma assolutamente sì, non dimentichiamoci però che Carnera comincia tardi a boxare, e questo è un elemento importante nella sua biografia, perché dimostra invece di avere una grande capacità di adattamento. Lui impara man mano, e paradossalmente saranno poi alcune delle prime sconfitte a dimostrare come invece Carnera aveva sviluppato un'importante tecnica ed era pronto per il titolo.
2: Ma le faccio una domanda proprio da rispondere sì o no. A un certo punto divenne un vero pugile o fu un fenomeno da baraccone? Non voglio mancargli di rispetto, ma che si imponeva per la sua mole.
4: No, divenne assolutamente un vero pugile.
2: Ivan Costa, e cos'è che lo rese poi così popolare negli anni?
5: Guardi, anzitutto va detto che ricostruire la carriera di Primo Carnera vuol dire fare anche un tuffo nel giornalismo sportivo e letterario di quel tempo. Basti pensare che per il Corriere della Sera Primo Carnera era destinato a dominare dalla cintola in su alla maniera del Farinata dantesco. Oppure per la Gazzetta dello Sport Primo Carnera è membruto come l'orso Balù del Libro della Giungla. Mentre Gianni Brera dice no, Primo Carnera è una reviviscenza nordica di Milone da Crotone. A quel tempo in effetti davvero tutti parlavano di Primo Carnera, fino anche nelle raccomandazioni delle madri: mangia se vuoi diventare Carnera. I camion giravano in strada chiamati Carnera, Frankenstein è l'antenato di Primo Carnera, la moda è alla Carnera, sulle pagine di Topolino Primo Carnera incrocia i guantoni contro Mickey Mouse e Dick Fulmine, primissimo supereroe italiano dei fumetti, è ispirato all'estetica di Carnera. Concludo con un particolare che forse non tutti sanno, ma Primo Carnera è presente anche tra le guglie del Duomo di Milano come scultura alle spalle della Madonnina.
2: Però vede, professore, che nella descrizione prevale un

0: elemento di descriverne l'eccezionalità più che la tecnica pugilistica.
1: Assolutamente, la tecnica non fu la sua forza. Lui riuscì in qualche modo ad essere tecnicamente un pugile decente, ma fisicamente era un pugile eccezionale. E per un periodo, seppur breve, seppe in qualche modo giocarsi le proprie carte, diciamo, ad alto livello. Ed è, non dimentichiamoci, l'unico italiano in grado di vincere un campionato ad oggi dei massimi.
0: Anche se, mi tocca fare la domanda, risulta che i primi incontri che fece furono tutti combinati. E combinati vuol dire una cosa precisa nel linguaggio italiano.
1: No, assolutamente. E il suo percorso è estremamente facilitato da questi incontri combinati. Non c'è dubbio. Addirittura questi incontri gli permettono di migliorare la propria tecnica, sviluppare, imparare.
0: Ma poi dico, quando arriverà al titolo, vincerà veramente?
1: Sì. L'incontro lo vince veramente, per quello che ne sappiamo ovviamente, ma sembrerebbe proprio di sì. E la cosa interessante è che lui a un certo punto combatteva ogni settimana. Se fosse stato un incontro vero, non sarebbe stato possibile, perché chiaramente il fisico. ne avrebbe pagato. Poi però ci sono anche degli episodi curiosi, perché proprio uno di quegli incontri in cui sembra essere stato concordato prima, quello contro Schaff, poi invece si rivelerà decisivo per aprire la corsa al titolo, proprio perché questo pugile sfortunatamente morirà e si creerà questo mito di Carnera, il campione dal pugno letale.
0: E allora parleremo adesso di cosa divenne la boxe negli anni 20 e 30, nel secondo capitolo, che si concluderà, che andrà a parare, guidati da Samuel Boscarello, nella conquista del titolo mondiale.
2: Per poter sfidare il campione in carica Jack Sharkey, Carnera deve affrontare l'altro pretendente al titolo dei pesi massimi, lo statunitense Ernie Schaff. Il 10 febbraio 1933, al Madison Square Garden di New York, alla decima ripresa, un sinistro di Carnera spedisce Schaff al tappeto. Non sembra un pugno irresistibile, eppure il pugile americano non si alza più ed entra in coma. Morirà 3 giorni dopo, in ospedale. Nonostante l'autopsia riconduca alla morte di Schaff a una somma di traumi pregressi, si consolida l'immagine di Carnera come quella di un pugile dotato del colpo di grazia, straordinariamente forte, letale. Anche in Italia gli scettici si ricredono. Il tragico evento spazza via i sospetti che appannavano le sue vittorie. Molti, se non tutti, sono ormai persuasi che Carnera sia l'indiscutibile pretendente al titolo e che manchi soltanto la sanzione ufficiale, la sfida con il detentore della corona, Jack Sharkey.
3: For Jack Sharkey, I have great respect and I think he's the greatest heavyweight fighter in many years in America has built.
4: Il 29 giugno 1933, al Madison Square Garden di New York, alla sesta ripresa del match per il titolo mondiale dei pesi massimi, Carnera colpisce Sharkey con un montante destro. Lui accusa il colpo e alla fine crolla al tappeto. Carnera ha vinto. Ora è il campione di tutte le categorie. Come si diceva allora, l'uomo più forte del pianeta. Tornato in Italia, diventa un eroe nazionale. Tutti parlano di lui. Tutti vogliono farsi fotografare con il campione del mondo. La stampa esalta le sue dimensioni, la sua proverbiale fame, i suoi piedi che misurano 32 centimetri e il suo stesso nome, evocativo di una fisicità e robustezza non comuni. È l'immagine dell'italiano vincente, dell'uomo forte e vigoroso, come il corpo del duce. L'identificazione dei due eroismi fisici si manifesta il 22 ottobre 1933 in piazza di Siena a Roma, davanti ai vertici del partito e dello stesso Mussolini. Lo sfidante è il pugile basco Paulinho Uzkudun. L'italiano vince ai punti e conserva il titolo mondiale. Conquista anche quello europeo ed è proclamato campione d'Italia. Dopo numerose esibizioni in varie città della penisola, nel gennaio 1934 riparte per gli Stati Uniti. In marzo, a Miami,

0: difende con successo il titolo contro l'americano Tommy Logran. Oltre a tirare pugni e incassare vittorie, Carnera interpreta se stesso nel film L'idolo delle donne con Myrna Loy e il pugile Max Baer, pretendente al titolo dei pesi massimi. I due si incontrano sul ring il 14 giugno 1934. Durante il match Carnera finisce più di una volta al tappeto, ma si rialza sempre. Resiste fino all'undicesimo round e poi l'arbitro ferma l'incontro e decreta Max Baer nuovo campione dei pesi massimi. La sconfitta imbarazza il regime e per paura che si traduca in un disastro nazionale fa scattare la macchina della censura. Ma il gigante italiano non si dà per vinto. Tra la fine del 1934 e l'inizio del 1935 torna sul ring e batte quattro avversari dietro fila. È convinto di poter rientrare nel grande giro per il mondiale e così, il 25 giugno del 1935, sfida l'astro nascente John Lewis. Carnera crolla al sesto round. Per il regime, la sconfitta contro un pugile nero, proprio ora che la propaganda per la guerra in Etiopia trova la sua ragione nella superiorità della razza bianca, è umiliante e intollerabile. Il flirt con il regime è finito. La stampa sportiva non parla più di lui, come se Carnera non esistesse più.
1: Dunque, il pugilato negli anni 20 e 30 diventa un fenomeno mondiale e in Italia arriva praticamente attraverso Carnera. Prima le vorrei chiedere, nel mondo anglosassone è fortissimo il pugilato, la boxe, negli anni 20 e 30?
2: Sì, assolutamente. E poi arriva in Europa. Il cuore pulsante, quello economico, sono gli Stati Uniti, però le grandi città europee, abbiamo visto prima, citato Uzkudun, Carnera lo sfida già nel 30 a Madrid, e c'è il tutto esaurito, Madrid, Berlino, Londra, però chi poi vuole fare i soldi deve andare negli Stati Uniti, anche perché negli Stati Uniti c'è il titolo mondiale.
1: Visto che è nato in Inghilterra, come mai gli Stati Uniti hanno scippato il pugilato all'Inghilterra?
2: Ma evidentemente perché era un qualcosa che faceva parte anche della cultura anglosassone in generale e che gli Stati Uniti
1: fanno. E quindi arriverà. Ivan Costa, quanto deve Carnera al fascismo e viceversa?
3: Guardi, a mio avviso è giusto affermare che il fenomeno di Primo Carnera esplode negli Stati Uniti, quindi ad insaputo del fascismo, anzi avversato da alcuni quotidiani di partito. Basterebbe già solo questo ad affermare, come ha scritto Aldo Santini, che Carnera non deve nulla al fascismo, a causa del quale tra l'altro rischiò anche di essere fucilato. Mentre molto al contrario, e qui cito Renzo De Felice, il fascismo deve a Carnera. Indubbiamente io anche sull'adesione di Carnera al fascismo penso ci sia da riflettere. È certo che la camicia nera con la quale salì sul ring a Piazza di Siena fu una pagliacciata vergognosa. Tuttavia bisogna capire che Carnera fu costretto ad emigrare da giovanissimo per fame. Come avrebbe dovuto reagire lui anni dopo, ignorante e ingenuo, in un'America in cui tutti, dai paesani italoamericani a Roosevelt, ammiravano Mussolini? Come avrebbe potuto distinguere l'entusiasmo genuino, no, della nazione dalla strumentalizzazione fattane dai fascisti, dai gerarchi? Indubbiamente Carnera è l'atleta emblema, secondo me, di un'Italia fascista che per anni gonfiò il petto rispetto alle potenze internazionali, salvo poi dimostrarsi, e qui forse l'etichetta infelice affibbiata a Carnera cade a giusto titolo, un gigante dai piedi d'argilla.
1: Si riconosce anche questo, sì.
2: Ma sì, anche se possiamo dire una cosa, il fascismo sfrutta Carnera. Per il fascismo Carnera è una manna dal cielo inaspettata, perché non è un prodotto del pugilato fascista. Però Carnera si fa
1: c'era un
2: sfruttare.
1: Pugilato fascista prima?
2: Beh, c'era, e paradossalmente uno dei più grandi prodotti del pugilato fascista è Leone Iacovacci, che era un italo-congolese.
1: Sì, infatti, che fu usato poi. E quando arriva Carnera in Italia è un fenomeno.
2: È acclamato, le folle lo adorano già prima del titolo mondiale. Però avete visto le immagini, no? Lì a Piazza di Siena per la prima difesa del titolo mondiale, che poi gli vale anche il titolo europeo. Beh, quello è l'evento sportivo più visto di tutto il ventennio. E c'è Mussolini in prima
1: fila. Però appena per

0: perde quell'incontro con Max Beirner, il famoso incontro del 1934, immediatamente si vede proprio anche sulla stampa che lo mollano, non esiste più Carnera.
1: Allora, è vero, scompare assolutamente anche per chiaro indirizzo politico. Arriva Noveline, il filmato di Baer viene opportunamente tagliato, non parliamo poi dopo la sconfitta di Joe Louis, lì proprio cade il silenzio, le due sconfitte contro Hines, un altro afroamericano nel 1936, praticamente non vengono nemmeno raccontate. Però ecco...
0: Perché diciamolo per gli ascoltatori che non lo sanno, Baer era ebreo di parte di padre, però andava con i pantaloncini, con la stella di Davide, insomma era un personaggio, tant'è che Goebbels tagliò il film. E gli altri erano pugili neri, quindi erano due volte il gigante italiano sconfitto da altre razze. Scusate se uso questa parola che oggi non è pronunciabile.
1: No, certo, anche se va detto che per Baer l'elemento razziale in quel momento non rientra tanto, perché siamo molto prima delle leggi della Trenitalia, mentre invece con le sconfitte con i pugili afroamericani, soprattutto quelle con ICE, ma già quella del 35,
0: forse
1: sono
0: è per questo che scompare dai giornali.
1: Quello sicuramente è uno dei motivi. Scompare dai giornali, non scompare però invece dalla cultura popolare, dall'amore della gente.
0: Quello rimane. E la carriera pugilistica continua? O qual è il motivo per cui lui a un certo punto declina così inesorabilmente?
1: Se le sconfitte con Baer e Joe Louis sono, diciamo, imputabili alla forza dell'avversario, dopo la sconfitta con Ice invece subisce un infortunio molto grave, deve operarsi e a quel punto la sua carriera pugilistica è veramente finita. Non solo...
0: Finita, professore, un attimo, perché adesso vediamo nel terzo capitolo che ci sarà una nuova vita, un ritorno alla vita della sua carriera, e lo vediamo sempre guidati da Samuel Boscarello.
2: Incontro con Joseph Zupan a Budapest, il 4 dicembre del 1937, segna il triste epilogo della carriera di Carnera. Il suo manager, Luigi Soresi, lo abbandona. Anche Benny Antman, il suo ultimo manager, che sperava di racimolare qualcosa dai suoi ultimi incontri, lo lascia a piedi. Carnera è finito come pugile, ma non intende piegarsi e continua a salire sul ring. Ha un disperato bisogno di denaro. I manager gli hanno portato via quel poco che gli restava dopo anni di vita dissoluta. Tutti reclamano soldi da Carnera, anche il fisco inglese. È stato calcolato che abbia guadagnato tirando pugni da 1,5 milioni a 3 milioni di dollari, ma nelle sue tasche non resta un quattrino. Così, per sbarcare il lunario, Carnera cambia attività e ancora una volta la sua vita prende un'altra direzione.
3: Carnera, nel cercare un'attività alternativa, decide di mettere a disposizione di registi e sceneggiatori il suo fisico eccezionalmente dotato. Questa nuova attività consente all'ex pugile di vivere, ma niente di più. Nel 1939 si sposa con Pina Kovacic, che gli darà due figli. Dopo gli anni difficili della guerra, le sue risorse economiche sono disastrose. A 39 anni non gli resta che tornare sul ring, ma ogni volta che ci prova viene sconfitto. Ma se il pugile Carnera non esiste più, il suo personaggio continua a essere molto popolare, soprattutto negli Stati Uniti. È lì che nel 1946 comincia la sua nuova carriera di lottatore. Ben presto diventa una stella di prima grandezza nel mondo del wrestling. Nel 1957 conquista il titolo di campione del mondo. Non importa quale sia l'effettivo valore di quella vittoria, ma ora Carnera può vantare accanto al primato mondiale nella box quello nella lotta. Un titolo che mantiene fino al 1962, quando decide di ritirarsi per sempre.
4: E lei, nella sua carriera, è mai stato vittima di corruzione?
5: No, grazie a Dio, no.
4: Non è stato mai costretto a perdere dalla pressione degli organizzatori?
5: No, no. Tutti i miei conti erano onesti e al 100% veramente bene.
4: E si è mai sentito sfruttato da...

0: la gente che aveva attorno a lei.
1: Ah, quella è diversa. Quella sì. Tante volte.
2: A differenza della box, il wrestling gli ha fatto intascare una bella somma di denaro. Quello che manca a Carnera ora è la salute. Sente che non gli resta ancora molto da vivere e decide di rientrare in Italia. Il 20 maggio 1967 arriva a Fiumicino. Le sue condizioni sono peggiorate. Per muoversi ha bisogno di una sedia a rotelle. Si spegne a Sequals il 29 giugno 1967, lo stesso giorno dello stesso mese in cui 34 anni prima, al Madison Square Garden di New York, era arrivato sul tetto del mondo.
3: Professor Sbetti, la domanda che ci siamo fatti tutti a proposito della fine degli ultimi anni di vita di Carnera è: lui fu ridotto in quelle condizioni anche dai colpi ricevuti, perché negli anni 30 si combatteva, si moriva sul ring.
4: Il pugilato sicuramente non ha aiutato, poi la cirrosi ha sicuramente fatto il suo.
3: E com'è questa seconda accoglienza dell'Italia a Carnera? Che aspetti ha?
4: Ma lui torna in Italia, trova l'amore, siamo ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, lui era già un divo sportivo, non può più boxare, diventa un divo prima cinematografico con piccole parti, inizia a fare una piccola carriera, la guerra ovviamente gli impedisce di continuare a sopravvivere in questo modo, e dopo essere stato costretto in qualche modo a ritornare sul ring all'indomani della Seconda Guerra Mondiale con delle prove sinceramente non all'altezza di quello che lui era stato, e capisce che è meglio emigrare, si dà alla lotta libera e sinceramente lì finalmente trova una serenità economica. Ma perché? Perché a gestire il suo patrimonio c'è la moglie, che si dimostra molto più capace dei tanti manager.
3: Però Francesco Ferrasin, in Italia io ho notato che c'è amore nei suoi confronti, ma c'è anche un pizzico d'odio. Perché?
5: Allora, il suo rapporto con l'Italia secondo me è stato abbastanza difficile. Certo, lui sceglie di passare gli ultimi giorni della propria vita proprio a Sequals, il suo paese natale, però con le istituzioni lui ha sempre avuto questo rapporto di amore e d'odio, in particolare col fascismo, come abbiamo visto. Addirittura nel 38 sembra che il prefetto di Udine abbia tentato di revocargli il passaporto proprio per evitare che lui espatriasse, che quindi rischiasse, per così dire, delle nuove sconfitte. C'è però un altro evento abbastanza emblematico all'inizio degli anni 30, quando la Federazione Pugilistica Italiana lo multa perché non sta giocando con una licenza italiana, ma bensì con una licenza francese. In quel momento Carnera va su tutte le furie e giura che non giocherà mai più in Italia. E in effetti dopo quell'anno lì Carnera giocherà pochissimi incontri nel nostro paese, nel 32 a San Siro, nel 33 a Piazza di Siena proprio di fronte al Duce, e poi tutti gli altri invece saranno nel dopoguerra, ma comunque si possono contare sulle dita di una mano.
3: L'Italia Democristiana lo tenne a parte come un fenomeno da baraccone.
4: Ma io credo che sia più un altro aspetto. L'Italia del secondo dopoguerra guarda avanti, guarda al futuro, guarda con ottimismo, guarda ai nuovi campioni. Carnera in qualche modo rappresenta l'emigrante del passato, e quindi nell'Italia democristiana, poi quella che sarà del miracolo economico, c'è meno spazio per Carnera.
3: Giustissima osservazione. Carnera, che si sappia, aveva delle propensioni politiche?
4: No, lui diciamo era una persona abbastanza semplice da questo punto di vista. Nemmeno nei momenti in cui fu strumentalizzato molto dal fascismo, le sue dichiarazioni d'amore al fascismo sembrano veramente sentite come quelle di altri campioni che invece abbracciarono al 100%.
3: Però mettere la camicia nera sul ring, quello è un
4: assolutamente notte. Poi però in quell'occasione tutta la sua borsa venne data alle opere benefiche fasciste, a dimostrazione che furono in tanti, no, ad approfittarsi del fenomeno Carnera.
3: Senta, possiamo considerare la lotta libera, perché quella fu, uno sport vero e proprio che vale come il pugilato?
4: Ma allora, noi abbiamo la lotta libera, quella precedente al pugilato, quella di Giovanni Raicevic, sì, che era vera.

lotta, quella che oggi chiameremo lotta libera olimpica o lotta greco-romana. Il catch, il wrestling, quindi la lotta libera americana, invece è pura finzione. E in qualche modo Carnere, in questa pura finzione, dove mescolava la capacità di usare il proprio corpo, ma anche a quelle capacità attoriali che aveva sviluppato,

0: la memoria di Carnera è una memoria positiva sostanzialmente. Chi lo conosce lo vede come un personaggio positivo o come un tontolone?
1: Ah, forse è un po' una via di mezzo, no? Resto prudente nel mio giudizio perché secondo me entrambe queste visioni sono sopravvissute.
0: Io che ne do un giudizio totalmente positivo, un personaggio che mi è sempre molto piaciuto, è strano, così le chiedo dei libri per poterlo approfondire e capire meglio possibile.
1: Certo, al di là delle sue memorie, io penso che il libro per eccellenza sia quello di Daniele Marchesini, si chiama Carnera, è una biografia, ma è un libro di storia, è un libro magnifico. Poi, certo, c'è un libro che secondo me è interessante, non è facile da trovare, del 34, ma appunto è il libro Le Mystère Carnera, il mistero Carnera, scritto da Léon Sey, il suo primo manager, il suo maestro, è pieno di aneddoti succosi. Fa capire anche questo sottostrato di pugilato non sempre limpido degli anni 20 e 30. E poi, visto che abbiamo parlato anche un po' del legame fra sport e fascismo, fra pugilato e fascismo e fra Carnera e il fascismo, beh, il primo libro che ha in qualche modo legittimato la storia dello sport in Italia, la storia dello sport e del fascismo in Italia, è quello di Felice Fabrizio.
0: Senza dimenticare che anche Renzo De Felice, biografo del Mussolini, si è marginalmente e non vagamente occupato di Carnera. Io ringrazio il professor Nicola Sbetti per questa lezione difficilissima, perché è difficilissimo parlare da storici di Carnera, così come ringrazio Samuel Boscarello, e un ringraziamento particolare a Ivan Costa e Francesco Ferrasin. Prendete nota di questi libri, una volta noi cinque faremo un film su Carnera e allora vedrete davvero chi era Carnera, e mentre voi prendete nota mi preparo con le conclusioni.
2: Carnera, Daniele Marchesini, Il Mulino 2006. Le Mystère Carnera, Léon Sey, Gallimard 1934. Sport e fascismo, la politica sportiva del regime, 1924-1936. Felice Fabrizio, Guaraldi, 1976.
0: Con Nicola Sbetti abbiamo raccontato la storia di quel pugile che incontrò e sconfisse Primo Carnera, si chiamava Max Baer. Anche lui fu soprannominato, anzi soprattutto lui, killer del ring, perché ben due volte gli capitò che un suo avversario morisse, uno sul ring direttamente e uno pochi mesi dopo l'incontro. I due ebbero un particolare che recitarono insieme nel film L'idolo delle donne, un film all'epoca molto famoso. Baer era quello di cui abbiamo detto portava la stella di Davide, avendo il padre ebreo la stella di Davide sui pantaloncini, e Goebbels ne vietò il film L'idolo delle donne in Germania, ma questo non incise sulla carriera cinematografica, quella pugilistica durò poco, ma quella cinematografica invece durò parecchio, e Baer riuscì a avere anche una storia con una delle attrici più famose dell'epoca, Jean Harlow.

0: domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
2: Gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi.
3: Però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
4: Il gossip vive di vuoti narrativi.
5: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21.15. Rai 3.
6: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
8: Con Voyage Privé, l'esclusività si può assaporare con una cena offerta. Perché accontentarti dell'ordinario quando puoi avere il meglio? Voyage Privé, regalati un upgrade.
9: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-casei DG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
10: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
11: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Si infiammano se lavi male i denti.
15: Gengive.
14: Ah, ma quindi li lavo male.
15: Il manuale non è il massimo.
16: Passa ora al piaio.
17: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
15: Enigma risolto.
17: Nulla pulisce come ora il BIO.
18: Su oggi c'è Keite Premia Sinner, il re del tennis e sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide e un unico desiderio. Averle entrambe in edicola solo con oggi.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Ho un Super 5G.
21: Una tariffa chiara per sempre.
20: Ah... ho cop voce.
22: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
23: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
24: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
25: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
26: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui?

0: Vendevano crediti fiscali inesistenti e giravano i proventi della frode al clan dei Casalesi, 7 indagati dalla DDA di Napoli. Un comune su 10, tra quelli partenopei, a rischio infiltrazione. Dopo i casi Castellammare e Torre Annunziata, il centrodestra va all'attacco del PD. Non si attenua la morsa del caldo sulla Campania. Da domenica a Napoli bollino rosso. Temperature percepite salgono fino a 38 gradi. Parte il Giffoni Film Festival 104, le pellicole che saranno presentate. Stasera ospite l'attrice Bella Ramsey che lancia il film Sunny Dancer. Il Napoli arriva a Di Maro e comincia ufficialmente l'era Allegri. Una grande folla attende la squadra, non c'è buongiorno, forse dovrà operarsi al ginocchio destro. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Transitavano addirittura su conti cinesi prima di tornare nelle disponibilità degli indagati in Italia, legati al clan dei Casalesi, i proventi di una frode incentrata sulla cessione di inesistenti crediti fiscali. 7 gli indagati da parte della Direzione Distrettuale Antimafia per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. I particolari con Francesca Ghidini.
1: Le mani dei Casalesi sui bonus edilizi.
2: Sì, è proprio così. Le nostre indagini hanno evidenziato che in questa maxi frode organizzata sulla creazione di crediti edilizi per i lavori di ristrutturazione non effettuati, parte dei proventi sono effettivamente finiti nelle casse della criminalità organizzata.
1: Per favorire il clan dei Casalesi, un gruppo criminale operativo nel Casertano creava e cedeva crediti d'imposta inesistenti, reimpiegando i proventi illeciti e destinando parte delle somme alla cosca. Dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Napoli emerge che l'organizzazione avrebbe individuato soggetti compiacenti intestatari delle pratiche relative ai bonus fiscali, acquisendone le credenziali SPID per presentare istanze all'Agenzia delle entrate e gestire i rispettivi cassetti fiscali. I crediti d'imposta generati sarebbero stati ceduti a terzi con l'accredito su conto correnti dei richiedenti, le somme trasferite e prelevate da corrieri che le avrebbero successivamente consegnate agli organizzatori della frode. Nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli è ricostruito un complesso sistema di riciclaggio del denaro, soldi trasferiti su conti bancari nazionali ed esteri nelle disponibilità di persone vicine al clan dei Casalesi, dirottati su conti finanziari cinesi e restituiti agli indagati attraverso un sistema informale di compensazione finanziaria fondato sulla disponibilità di grosse somme di denaro contante, sequestri per oltre 21 milioni di euro tra beni mobili, immobili e crediti d'imposta.
0: E di Camorra si occupa oggi anche la politica. All'indomani dello scioglimento per infiltrazioni della malavita del comune di Castellammare di Stabia, il centrodestra, citando anche altri casi come quello recente di Torre Annunziata, chiama in causa la segreteria nazionale del PD. Francesca Martelli.
3: Oltre il 10% dei comuni della provincia di Napoli è a rischio scioglimento. Il dato, allarmante sopra la media nazionale, è stato presentato dal senatore Rastrelli, Fratelli d'Italia, nella conferenza stampa convocata oggi dal centrodestra campano, i cui esponenti mettono in fila da Caserta, commissariata da un anno e mezzo, all'ultimo comune sciolto il 14 luglio, Castellammare di Stabia, quello che definiscono un problema all'interno del centro-sinistra.
4: Quando città importanti, densamente abitate, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Ercolano, palesano problemi di questo tipo, secondo me è un grande problema di legalità nazionale.
5: Da qui parte un appello ad alzare l'articella per consentire una scelta dei candidati al Consiglio Comunale che sia irreprensibile e che non debba in qualche maniera poi doverci convocare per conferenze stampa come questa.
3: 45 comuni sciolti negli ultimi 4 anni a livello nazionale. Il centrodestra campano annuncia a breve nuove richieste per far luce sulla situazione di alcuni comuni, tra cui Portici. Tutte procedure stabilite dal testo unico degli enti locali, su cui però sia secondo ANCI che secondo il governo servono modifiche.
6: Spesso sono i dipendenti e non la parte politica ad essere collusa e lì le guarentigie previste per i dipendenti non consentono l'allontanamento di questi ultimi. Quindi stiamo facendo dei ragionamenti e devo dire la verità che su questo abbiamo fatto un bel lavoro in antimafia sia come centrodestra che con le opposizioni, perché poi questo è un problema che riguarda tutti.
0: Una risposta alla criminalità organizzata arriva invece dal Comune di Napoli e riguarda l'utilizzo dei beni confiscati.

0: segnatari dei beni confiscati, che alla base ha un concetto semplice.
1: Al centro deve esserci che le mura debbano avere una denominazione, un nome di una vittima della criminalità.
2: E lo facciamo perché il simbolismo del nome deve rappresentare non solo il ricordo della vittima in sé, ma deve lasciare proprio un segno concreto, scritto.
0: Tutto parte da una proposta della Fondazione Polis: rafforzare il ruolo degli enti che hanno i beni confiscati in assegnazione per scopi sociali, dando loro un nome, quello di una vittima della ferocia criminale, perché il bene stesso diventi simbolo di un cambiamento, una forma di ristoro morale per le vittime e le loro famiglie, come sottolinea il Comune, un'iniziativa che fa da apripista in Italia.
3: È un'intitolazione sociale, quindi vedrà coinvolti i familiari, le scuole del territorio, l'associazione e la cooperativa assegnataria. È un fatto veramente rivoluzionario.
4: A Sessa Lunca il raduno nazionale dei giovani di Libera. Intanto da Castel Volturno l'associazione ribadisce la contrarietà a un nuovo CPR. Giuseppe De Caro.
5: Sagome di cartone in piazza a Castel Volturno per ricordare i 6 migranti africani vittime innocenti della strage di Camorra del settembre 2008. È il flash mob col quale è iniziata la giornata di mobilitazione delle centinaia di ragazze e ragazzi che a Sessa Aurunca stanno partecipando al raduno nazionale dei giovani di Libera. Seconda tappa in comune per incontrare le realtà del territorio e ribadire il no al CPR da 120 posti per la cui costruzione sono stati stanziati dal governo 43 milioni di euro.
6: No al CPR qui e in nessun'altra parte, perché noi siamo dalla parte della persona, dalla parte dei diritti e dunque dalla parte di ogni persona che vive situazioni di disagio e di difficoltà.
5: Il centro di permanenza per i rimpatri di Castel Volturno sorgerebbe nell'area di La Piana, che la regione ha inserito fra le zone di protezione speciale perché posta lungo le rotte di migrazione degli uccelli.
7: Abbiamo come obiettivo quello di tutelare gli esseri viventi, quello di tutelare gli habitat, quello di tutelare l'ambiente, e sicuramente abbiamo già espresso le nostre perplessità rispetto all'istituzione nel territorio della regione Campania di un CPR.
5: E proprio lungo la strada che costeggia il parco umido di La Piana si è snodata una catena umana.
8: No in generale ai CPR, che sono strutture che mortificano la dignità umana. Abbiamo bisogno di politiche sociali, di politiche di accoglienza e non di spazi di reclusione per persone che non hanno commesso alcun reato.
4: E ora facciamo il punto sulla terza ondata di calore che sta interessando la Campania. In studio con noi oggi c'è Vincenzo Capozzi. Buongiorno Vincenzo, di Rai Meteo, nonché ricercatore dell'Università Partenope. Allora Vincenzo, cosa ci aspetta nei prossimi giorni?
9: Sì, buon pomeriggio. Possiamo innanzitutto affermare che l'ondata di calore in corso sulla nostra regione, il cui apice lo stiamo vivendo proprio quest'oggi, insisterà sino alla giornata di lunedì. E dunque ancora per qualche giorno i settori centrali del Mediterraneo saranno sede di un'area di alta pressione associata alla presenza di aria molto calda proveniente dal Nord Africa, la cui presenza peraltro possiamo percepirla anche a causa della considerevole quantità di polvere di origine desertica presente nell'aria. La sequenza di immagini che abbiamo visto prima ci mostrava la distribuzione di nubi e precipitazioni che rimarranno confinate nei prossimi giorni al nord Italia e al Mediterraneo occidentale. Dunque nelle prossime giornate le condizioni saranno analoghe a quelle che stiamo vivendo. Il termometro in particolare, possiamo dare un'occhiata alle temperature previste per domenica, si spingerà dunque ancora una volta fino a 38-39 gradi nelle zone interne, in particolare nel Beneventano. Lungo le coste sarà l'afa a farla da padrona a causa dell'elevato tasso di umidità. Le temperature minime lungo le coste non scenderanno al di sotto dei 25 gradi. Qualche prospettiva di cambiamento c'è: da martedì interverranno correnti meno calde provenienti dal nord Europa, dunque il gran caldo tenderà ad attenuarsi. Quelle che stiamo vedendo sono le temperature minime previste per mercoledì, che scenderanno al di sotto dei 20 gradi su gran parte del territorio.
4: Grazie mille Vincenzo Capozzi, allora aspetteremo martedì per rinfrescarci un po'. Noi intanto cambiamo argomento e abbiamo il nuovo appuntamento con la rubrica della TGR sulla sicurezza stradale. Vittorio Marotta ha intervistato Amalia Grasso, moglie di Stefano Giannino, morto dopo essere stato investito da un taxi nell'aprile del 2025.
10: Un secondo per guardare il telefono, un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade, un secondo può essere fatale.
11: Amalia, ripercorriamo un attimo quella mattina. Stefano stava attraversando la strada.
12: Mentre attraversava le strisce pedonali, un tipo che correva

0: oltremodo e troppo, ed era per giunta distratto dallo smartphone, a questa velocità folle l'ho ucciso sul colpo.
1: Quanto andava?
0: Le indagini dicono 76 km orari, con un limite di 30.
2: Lei ha scritto di morti invisibili?
0: Sì, perché se ne parla quel giorno, come di incidenti, si parla di strade killer. No, sono omicidi. Sono omicidi a tutti gli effetti, perché c'è qualcuno che sta infrangendo delle regole, che è alla guida di un'arma. Un'arma lanciata a folle velocità in luoghi che devono essere di tutti. Non ho bisogno né che l'assassino, perché è un assassino, abbia la pena più alta, e non ho bisogno nemmeno di attaccare in maniera sterile le istituzioni. È una constatazione, un fatto. Il comune ha un piano generale del traffico degli anni 90. Gli enti non si dotano degli strumenti necessari e opportuni per aumentare la sicurezza dell'utenza fragile, che sono i pedoni. Le istituzioni semplicemente non ci sono. Questo rende molto, molto, molto più difficile l'accettazione di una perdita di questo tipo, che già di per sé ha una forza dirompente ed è capace di far esplodere intere famiglie, come è successo.
3: Siamo alla cultura. Dagli scavi di un pastificio a Gragnano emerge una necropoli di 2500 anni fa, ci racconta l'eccezionale scoperta Enzo Calise.
4: Qui accanto a noi ci sono delle piccole tombe, fanno parte di questa necropoli di oltre 80 inumazioni trovate qui.
5: Sì, una necropoli di VI secolo avanti Cristo con 82 tombe, alcune a cassa come queste che vediamo, altre a fossa, quindi scavate nel terreno, ricoperte di tegole.
4: Un ritrovamento particolarmente importante perché?
5: Perché non erano mai stati ritrovati questo tipo di materiali, anche organici, in una necropoli campana di questo periodo. Questa è una selezione dei reperti che, come vedete, sono reperti in alcuni casi sembrano veramente nuovi. Nelle tombe si era creata un'atmosfera praticamente priva di batteri, per cui si sono conservati anche reperti che non erano mai stati ritrovati, come questo piatto in legno.
6: Il dato che viene fuori è molto interessante, perché dimostra che la comunità che usava questi luoghi per, come necropoli, quindi per seppellire, era una comunità aperta alle grandi reti commerciali che in questo momento interessavano il Golfo di Napoli.
4: Un altro tassello che ci consente di ricostruire la storia di questo territorio.
7: Ed è un tassello importantissimo, perché documenta una fase avanzata del VI secolo avanti Cristo, dove avevamo un vuoto. Si dice che si riteneva che con la fondazione italica di Nocera, di Pompei, gli insediamenti indigeni scomparissero. L'indagine archeologica preventiva, cioè consentita sia nel caso dei lavori pubblici, ma grazie anche a questo rapporto stretto pubblico-privato, come è stato qui nel caso di Gragnano, ci consentono di recuperare straordinarie testimonianze del nostro passato, in particolare in un territorio ricchissimo come la Campania.
3: Prende il via ufficialmente alle 16.30 la 56esima edizione del Giffoni Film Festival. Anche quest'anno un calendario ricco di anteprime e ospiti di rilievo. Ci racconta il programma Ettore De Lorenzo.
8: È tutto pronto per la 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana, che sarà inaugurato oggi pomeriggio ufficialmente dall'assessore alla cultura della regione Campania, Onofrio Cutaia. Ma intanto sono già qui e li vedete, molti li vedete con le loro magliette colorate, i 5.000 giovani giurati divisi per età dai 3 ai 20 anni e anche oltre, che dovranno visionare 104 film in concorso e poi votare i film vincitori per ogni sezione. Il tema scelto per quest'anno è un tema importante, perché sono le cose impossibili, ovvero le frustrazioni di una generazione. Il programma è come sempre ricchissimo, con tante anteprime internazionali, incontri con attori e registi, musicisti e scrittori, e tanti eventi speciali, con al centro anche una sezione sport particolarmente importante. Nel pomeriggio è attesa anche Matilda De Angelis, che incontrerà i giovani Giffoners, ma la prima grande anteprima internazionale del festival vedrà come protagonista Bella Ramsey, tra le interpreti più amate della sua generazione, grazie ai successi di The Last

0: Buzz e The Game of Thrones, ma noi abbiamo sentito il direttore generale del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni, Jacopo Gubitosi, a voi l'intervista.
1: Finalmente oggi, finalmente Giffoni, ci siamo concentrati nell'ascoltare i nostri ragazzi. Ne abbiamo fatto tanti incontri stamattina dove abbiamo detto che si entrano in questi spazi oggi come singole unità, ma si creano legami e connessioni per diventare poi una comunità pensante globale attiva che in questi giorni vivranno tutti i nostri spazi e le nostre attività messe in programma per loro.
2: Ancora spettacoli domani, a partire dalle 20, il Varcadoro Fest presso l'omonimo Lido a Marina di Varcaturo. Proposte gastronomiche, musica e intrattenimento per un pubblico di tutte le età. E siamo al calcio, comincia oggi la prima fase della preparazione precampionato del Napoli in Trentino, a Di Maro, dove la squadra si allenerà fino al 27 luglio, ma c'è una cattiva notizia. Il difensore Alessandro Buongiorno salterà la preparazione perché forse dovrà operarsi al ginocchio destro. Fabrizio Cappella.
3: Il volo su Verona, poi il trasferimento in pullman a Di Maro. Inizia la 15ª stagione di ritiro in Trentino e la prima per Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Sarà anche la stagione del centenario, quella che si apre di fatto alle 18 di questo pomeriggio con il primo allenamento sul campo di Carciato, allenamento che i tifosi presenti qui in Trentino potranno seguire gratuitamente ma prenotandosi attraverso la piattaforma online del Calcio Napoli. Stamattina invece la apertura anche della sala con l'esposizione dei trofei del Napoli e le maglie storiche della formazione azzurra. In tanti hanno seguito l'evento, ma naturalmente nei prossimi giorni l'afflusso, soprattutto nel fine settimana, di presenze qui in Trentino aumenterà vistosamente e di conseguenza sarà importante anche in questo caso la prenotazione per accedere alla sala per ammirare i trofei messi in mostra dal Calcio Napoli.
2: E fa tappa nel Casertano il circuito juniores di ciclismo. Andrea Caruso.
4: Caldo e asfalto rovente sulle strade di Terra di Lavoro, ma nonostante l'afa, i 52 giovani ciclisti del Giro della provincia di Caserta non hanno risparmiato energie per arrivare al traguardo. 112 chilometri e scenari da cartolina, dall'anfiteatro di Santa Maria Capovetere, dove c'è stato il via, alla frazione Villa Santa Croce di Piana di Monteverna.
5: Abbiamo potuto vedere la sofferenza dei ragazzi, ma soprattutto l'impegno che hanno messo in questa gara.
4: C'era anche un ulteriore motivo per onorare la gara, unica tappa campana del circuito junior. Ricordare Antonio Busico, talento sammaritano scomparso a 17 anni nel 2001. A metà gara la fuga che sarà decisiva. Mazzarello, Carrafiello e Caruso, tutti della squadra CPS, staccano il gruppo. Con loro anche l'australiano Tom Lons. E sarà proprio la gamba di quest'ultimo, al traguardo, a prevalere sulla tattica degli altri tre compagni di squadra. Grande giornata, mi sono divertito molto. C'erano avversari forti ed è stata una grande corsa, soprattutto in salita. Sono molto felice per questa vittoria. Chiude al terzo posto, ma c'è una gioia anche per Riccardo Carrafiello, che diventa il nuovo campione juniores della Campania.
2: E ora con Claudio Ciccarone i nostri consigli di lettura.
6: Nel cuore di Partenope c'è una bottega gentile, un piccolo mondo fatto di tazzine, lampadari, stranezze e amicizia, dove non si vendono solo oggetti ma anche emozioni. Chiara Giri ci ritorna con Baciami al Caffè Napoli, romanzo al femminile lieve, piacevole, con quel tocco di mistero che lo rende intrigante. Tra copertine Mondadori, una storia di donne che si cercano, si sostengono e ogni tanto si complicano la vita. Vero, Giri?
7: È la storia di tre giovani donne che insieme riescono a superare le difficoltà che si incontrano durante il percorso chiamato vita. È ambientato a Napoli, nel centro storico napoletano, ed è sempre presente il caffè. Il Caffè Napoli non è un bar, ma è un negozio di rigattiere, è un luogo dove nascono storie e dove vengono svelate verità.
2: Stasera a Napoli il primo dei tre concerti della rassegna Napoli Unplugged alla Fondazione Focus, il live di Flo, poi il 31 luglio Newt e Alessandro D'Alessandro, mentre il 18 settembre si esibirà Ilaria Graziano. Era la nostra ultima notizia, la informazione regionale della RAI torna domani alle 14, stasera, alle 19.35 circa, sempre su

0: Ricordiamo che per restare aggiornati potete consultare il sito www.rainews.it/tgv/campania. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
1: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
2: Sulla Campania a tempo stabile vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, notte stellata. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le temperature saranno pressoché stazionarie o in lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità e provenienti dai quadranti meridionali, mare da calmo a poco mosso.

0: Quando è festa. Quando è...
1: No.
0: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
7: A Oral-B io invece basta un click.
6: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
8: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
9: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata, che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
10: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
9: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
11: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con OkiTask.

Ordine di carcerazione per Mario Roggero. Il centrodestra insiste sulla grazia gioielliere. Meloni rivendica abolizione dei risarcimenti agli aggressori. Centrosinistra hanno la psicosi di Vannacci. Trump, elezioni del 2020 truccate, ecco le prove, ma è tutta roba vecchia. E accusa la Cina, ruba dati dei nostri elettori. La replica di Pechino, fantasie, non ci interessa il voto USA. Morta la bambina di 11 anni, rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il governo, 5 vittime minori in 3 mesi, presto legge con nuove regole. Venerdì rovente, oggi bollino rosso in 16 città, Sardegna e Sicilia oltre 45 gradi.

0: domenica, effetto temporale al nord, poi temperature in calo. Addio a Osvaldo Bagnoli, guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto nell'85, unico nella storia per una città non capoluogo di regione, aveva 91 anni. Buongiorno dal TG3. Resta in primo piano il caso Roggero e la decisione del presidente Mattarella di convocare il ministro Nordio dopo l'avvio da parte del guardasigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e che oggi si costituirà in carcere. Il centrodestra insiste sulla grazia, una strumentalizzazione per le opposizioni. Ci racconta in diretta da Palazzo Chigi Mario Franco Cao.
1: Diciamo che la Presidente del Consiglio finora non ha preso posizione sul caso Roggero, cioè il nuovo scontro innescato col Quirinale dall'iniziativa del Ministro della Giustizia, iniziativa della quale peraltro è presumibile pensare, soprattutto dopo il precedente del caso Minetti, che Meloni fosse stata comunque informata per tempo. E come la Premier la pensi sulla legittima difesa lo ha ribadito lei stessa in un messaggio diffuso sui social network questa mattina, dove non c'è alcun accenno in realtà alla vicenda gioielliere condannato, ma dove Meloni, ritornando sulle nuove norme sulla sicurezza, dice esplicitamente basta paradossi, chi delinque, chi commette reati non ha il diritto di essere risarcito. Insomma, ancora turbolenze nei rapporti tra governo e Colle. Ieri Mattarella prima ha convocato il ministro guardasigilli e poi con una nota piuttosto decisa lo ha invitato a non andare oltre le proprie prerogative, ricordando che la grazia è un potere che la Costituzione riserva in via esclusiva al capo dello Stato. Ed è una vicenda dalle forti connotazioni politiche. Centrodestra, l'avete detto, schierato a sostegno gioielliere a favore della grazia, e le opposizioni che invece parlano di strumentalizzazione e chiedono ancora una volta le dimissioni di Nordio per inadeguatezza. Allora vediamo i servizi di Inesuva, poi la ricostruzione del caso Roggero con Massimo Veneziani.
2: Nessun passo indietro, il centrodestra insiste per evitare il carcere al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori. Anch'io ho firmato l'appello per la grazia a Roggero, fa sapere Bignami, a ribadire la linea di Fratelli d'Italia, noi dalla parte dei cittadini onesti.
3: Il governo Meloni nel nuovo decreto sicurezza pone fine ad un paradosso inaccettabile, cioè chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima.
2: Sulla sicurezza a destra c'è Vannacci, sempre in attacco, fra i primi a intestarsi la battaglia per Roggero, tallonato da Salvini che lo definisce un lavoratore onesto che ha reagito ad un'aggressione. Favorevole alla clemenza anche Forza Italia.
4: Dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che insomma abbia sbagliato, però ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze incredibili.
2: Siamo in uno stato di diritto, insorgono le opposizioni, che richiamano al rispetto della Costituzione.
5: Nordio si conferma uno dei peggiori ministri di questo governo, calpesta le prerogative del Presidente della Repubblica. Inoltre, Giorgia Meloni non sta garantendo la sicurezza agli italiani e non garantisce risarcimenti ai commercianti che subiscono rapine.
2: Inadeguato, deve dimettersi. Il PD rinnova l'invito rivolto a Nordio. Sulla sicurezza insiste anche il Movimento 5 Stelle. Il governo ha fallito. La vicenda Roggero, una strumentalizzazione.
6: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica. Per motivi di propaganda, non glielo consentiremo.
7: La notizia è di poco fa. Per Mario Roggero, firmato l'ordine di carcerazione. Si dovrebbe costituire a bollate nel pomeriggio.
8: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari.
7: Prima così parlava due giorni fa dal palco social dopo che la Cassazione aveva respinto il ricorso dei suoi legali confermando la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni, è accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Aprile 2021, due uomini entrano col volto parzialmente coperto, estraggono un coltello e una pistola a giocattolo, minacciano Roggero, colpiscono la moglie, riempiono un borsone con dei gioielli ed escono. Il gioielliere li insegue con un revolver, spara 5 colpi verso l'auto nella quale ci sono i rapinatori. Uno è colpito a morte, un altro è ferito a una gamba e scappa. Il terzo fugge, ma è a terra. Roggero lo raggiunge, lo prende a calci in testa e gli punta la pistola addosso. Morirà. Non una legittima difesa, ma un omicidio volontario per i magistrati. 17 anni in primo grado, 14 e 9 mesi in appello. A dicembre 2024 aveva ricevuto il divieto di espatrio. Per i giudici pianificava una fuga in Tunisia.

0: sia dopo aver aperto un conto corrente con 50.000 euro. Sua moglie ha appena depositato domanda di grazia.
1: E veniamo al dossier legge elettorale, tema anche questo ancora oggetto di scontro politico. Il servizio di Giorgia Rombolà.
2: Il secondo atto andrà in scena al Senato e non sono esclusi colpi di teatro, perché dopo l'inciampo nell'aula di Montecitorio i moderati, che con i meloniani avevano firmato l'emendamento sulle preferenze, assicurano che ci riproveranno.
3: Abbiamo approvato una legge elettorale che dà governabilità e stabilità. Al Senato noi moderati riproporrà l'emendamento sulle preferenze. Ogni cittadino deve avere la possibilità di scegliere il proprio rappresentante.
2: Certo, al Senato non sono previsti voti segreti e quindi è arginato il rischio di franchi tiratori, ma le fibrillazioni non mancano anche su un'altra norma introdotta con un emendamento forzista che prevede che se in una coalizione più liste rimangono sotto quota 3%, solo la prima ottiene seggi, le altre non solo restano fuori dalle aule, ma vengono di fatto cancellate, perché i loro voti non verranno conteggiati in quelli della coalizione nemmeno ai fini del premio di maggioranza. Una norma anticespugli, ma che di fatto avrebbe esiti a tal punto distorsivi da apparire, secondo alcuni, incostituzionale. Con la quarta gamba centrista non ancora costituita, poi, il campo largo rischierebbe di più e non frena la protesta.
4: Hanno tenuto bloccato il Parlamento per una legge elettorale che serve solo a conservare il potere di Giorgia Meloni. Intanto il paese è fermo, i salari più bassi d'Europa, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. La destra al governo è un disastro, deve andare a casa al più presto.
2: Polemiche anche sulla notizia dei presunti video del voto registrati da funzionari meloniani dalla tribuna stampa. Gravissimo, la Camera intervenga, la richiesta delle minoranze.
1: Il presidente americano Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di milioni di elettori americani. Tutte falsità, replica a Pechino. Sentiamo Romana Fabrizi.
5: Annuncia di pubblicare documenti dell'intelligence Trump che mostrano vulnerabilità nel sistema elettorale americano. Il presidente degli Stati Uniti torna anche su una sua vecchia ossessione e ripete che nelle elezioni del 2020 gli è stata rubata la vittoria con brogli elettorali. Nonostante non ci siano prove di quanto dice, sostiene che ancora oggi questo pericolo esiste e se la prende con la Cina.
6: In China's illicit acquisition.
5: Accusa Pechino di aver raccolto dati di milioni di elettori, nomi, indirizzi, numeri di telefono, per compromettere i risultati del voto. Il Dragone, dice, è disturbato dalle tariffe e dall'esercito degli Stati Uniti, il più forte del mondo. Accuse del tutto inventate, risponde il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Si tratta di una campagna diffamatoria priva di qualsiasi fondamento, dice Li Yan, esortando gli Stati Uniti a riflettere sul loro comportamento. Intanto, secondo un sondaggio del Pew Research Center, centro studi americano, la Cina starebbe superando gli Stati Uniti in popolarità in gran parte del mondo. Pechino ottiene valutazioni migliori di Washington in 27 dei 36 paesi analizzati.
1: Sesta notte di bombardamenti americani sull'Iran, i Pasdaran denunciano attacchi su infrastrutture civili e avvertono è stata superata la linea rossa. Andiamo in diretta dal corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
7: Sì, Israele sta trascinando gli Stati Uniti in una guerra senza via d'uscita, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che commenta così il salto di livello che era stato annunciato da Trump, perché per la sesta notte consecutiva gli americani hanno colpito decine di obiettivi, ma adesso hanno cominciato a prendere di mira anche infrastrutture civili come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranchar e un ponte nella provincia di Hormozgan, raid che sarebbe costato la vita almeno a 8 persone. Dal 22 di giugno sono almeno 38 le vittime, 400 i feriti, denuncia poi Teheran, che allora per rappresaglia ha ordinato di nuovo il lancio di missili e di droni contro due radar in Oman, una centrale elettrica in Kuwait, poi Bahrain, Qatar, ma anche in Giordania e in Siria, dove i Pasdaran rivendicano di aver colpito dei caccia americani e la base militare di Al-Tanf, anche se poi fonti locali smentiscono. Per far fronte all'emergenza, il regime degli Ayatollah poi chiede alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità e il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, adesso dice: quella con l'America per noi è una guerra esistenziale.
1: Andy Burnham, il nuovo leader del Partito Laburista, nel suo discorso di insediamento promette una svolta a sinistra e da lunedì arriverà da primo ministro ad

0: Running Street. La corrispondente è Nicoletta Manzione.
1: Un lungo applauso ed entusiasmo hanno accolto Andy Burnham, nuovo leader del Partito Laburista.
2: I am ready.
1: Sono pronto, ha ribadito l'ex sindaco di Manchester, ritornato a Londra dopo più di 10 anni passati nel nord. È il momento di tornare ad essere i laburisti che eravamo una volta, un richiamo forte ai valori e agli ideali del Partito dei Lavoratori. Le persone hanno aspettato troppo a lungo, ha detto. Ora bisogna ridare la speranza, ricostruire opportunità e progresso economico. Ed è questo che il Partito Laburista farà. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal Re Carlo e poi farà il passaggio di consegna a Downing Street con Keir Starmer. Diventerà il 7° premier del Regno Unito in 10 anni, un segno di instabilità politica finora sconosciuta nel paese. E lunedì saranno nominati anche i ministri di peso. Si rincorrono le voci su chi sarà cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave nel governo. La prescelta sembra Shabana Mahmood, attuale ministro dell'interno, che dovrà gestire il difficile bilancio dello Stato. Burnham vuole dare più potere alle amministrazioni locali, investimenti pubblici e sostegno e sussidi per le persone in difficoltà.
0: Giornata in rosso per tutti i mercati azionari, crescono i timori sulla tenuta dei titoli legati al boom dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
3: La bolla dell'intelligenza artificiale inizia a mostrare le prime crepe sui mercati, borse in rosso nei 4 angoli del globo, crollano le piazze asiatiche perdendo tra il 5,34% di Tokyo e il 6,47% di Taiwan, conseguenza del calo di ieri del Nasdaq, l'indice delle compagnie tech negli Stati Uniti. A cascata le ripercussioni si sono fatte sentire anche in Europa, con i mercati continentali che registrano in media cali intorno all'1%, a innescare le perdite e i timori sulla tenuta dei tecnologici, in particolare legati ai semiconduttori, fondamentali per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Alcuni titoli tra Giappone e Cina hanno registrato perdite a 2 cifre nonostante rendimenti record nelle trimestrali. Anche a Piazza Affari, in fondo al listino, compaiono società del tech. Per alcuni analisti, gli investitori temono che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale necessiti di risorse eccessive anche dal punto di vista ambientale. Altri invece imputano il crollo di questi ultimi giorni dei titoli dei semiconduttori alla chiusura di ingenti posizioni dovuta proprio alla fiducia su una prossima tendenza al rialzo delle società del comparto.
0: E ora la cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di Sestri Levante. Era arrivata in ospedale in condizioni disperate 2 giorni fa. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
4: L'incidente 2 giorni fa, quando la bambina, 11 anni, faceva il bagno nella piscina di uno stabilimento balneare qui a Sestri Levante. I capelli risucchiati dalla pompa di aspirazione, per liberarla li hanno tagliati, ma non è bastato. Oggi l'ospedale Gaslini di Genova ha comunicato la sua morte, la donazione degli organi, l'ultimo atto d'amore dei genitori. Non un caso isolato, 37 le vittime per annegamento in piscina nel 2024 e 2025, soprattutto bambini. Ad aprile era successo a Latina a perdere la vita un piccolo di 7 anni in un centro termale. Pochi giorni prima, stessa sorte, era toccata un 12enne a Pennabilli, nella vasca idromassaggio di un hotel. Saranno le indagini a stabilire le cause esatte di cosa sia accaduto, ma sotto accusa sempre la sicurezza a partire dai bocchettoni. Le regole esistono, ma l'applicazione è volontaria, dice Assopiscine, che chiede di approvare al più presto il disegno di legge con le norme tecniche, ancora in discussione.
5: È molto ben definito come devono essere le griglie, ad esempio, di aspirazione, che dimensioni devono avere, che conformazione devono avere, definisce addirittura quanto deve essere il massimo della velocità dell'acqua. Se questo avviene, questi incidenti non possono avvenire.
4: Fondamentale la formazione dei bagnini, utile indossare la cuffia.
5: Mi tutela dall'intrappolamento per capelli, per esempio. È anche un presidio di igiene importante.
0: Ancora una tragedia in Liguria che coinvolge un ragazzino di 15 anni morto, folgorato in un Luna Park di Spotorno. Luca Forlani.
6: È rimasto folgorato mentre utilizzava un'attrazione chiamata calciometro. Alessio è morto ieri sera a 15 anni a Luna Park. Abitava a Saronno, era in vacanza a Spotorno, in provincia di Savona, con un amico e genitori dell'amico. Il calciometro è simile a un pungiball, qui però si colpisce un pallone.

0: con i piedi per misurare la forza del tiro. L'ipotesi è di un cortocircuito a causa del terreno bagnato lungo cui scorrevano i fili elettrici della giostra. Poco prima c'era stato un violento temporale. Oggi all'ingresso del Luna Park ci sono i sigilli. Nessuno se la sente di parlare. Secondo quanto ricostruito finora, probabilmente l'acqua è entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Alessio è stato colpito da una scarica elettrica mentre calciava il pallone senza scarpe. Poi si è accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e morto poco dopo in ospedale. Polizia locale e vigili del fuoco sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il comune di Spotorno ha stabilito la chiusura immediata dell'intero impianto. Alessio era venuto qui insieme a tanti ragazzi della sua età per divertirsi. Giovedì sconti su molte attrazioni, si legge all'ingresso.
1: Un uomo di 51 anni è stato fermato a Collegno nel Torinese con l'accusa di aver ucciso un 80enne con una coltellata al culmine di una lite. La vittima stava attraversando la strada insieme al figlio quando è arrivata la vettura che avrebbe rischiato di investirli. Questo avrebbe scatenato il diverbio finito con l'aggressione. Il figlio è rimasto lievemente ferito, l'uomo ha confessato. 16 oggi le città da bollino rosso per l'allerta caldo, temporali, grandinate e danni al nord. Elisa D'Alto.
2: Beh, superati i 40 gradi tutte le colture soffrono, eh. Poi certo con i picchi di 44-45 un po' modulo d'industria come questo alle vostre spalle è una parte della produzione la brucia dal sole, questo è inevitabile.
3: Parla quasi con rassegnazione questo agricoltore, alle prese con una sfida che sembra quasi impossibile, ottenere un buon raccolto con temperature che qui nel sud della Sardegna raggiungono i 40

0: scelto a una per una le persone che voleva che abitassero con lui in questo borgo del Sole e della Luna, principalmente artisti o intellettuali come lui. Benny Faeti è morto 15 anni fa. Era un giornalista, scrittore e soprattutto, grazie all'amicizia con Tonino Guerra, ha potuto frequentare Fellini e comunque tutto quello che è stato il suo mondo dagli anni 80, penso, in avanti. Oltre al fatto di creare questo centro di catalogazione e archiviazione delle sue memorie, legate molto a Tonino Guerra e a Fellini, c'è l'idea di renderlo pubblico facendo visitare la sua casa. In più, nel borgo è rimasto tra tutti gli artisti Antonio Saiola e, per quello che è possibile, visitare sempre su prenotazione, eccetera, quello che sono le strutture in cui ci sono le sue opere, tipo il Quasi Orto.
1: Cristina Baldassarri è la moglie dell'artista Antonio Saiola. È la custode delle sue opere e curatrice di mostre e cataloghi. Quando viene a Petrella e il maestro rimane nella sua Bologna, è lei ad aprire le porte del Quasi Orto.
2: Questo è un acrilico su legno che l'artista Antonio Saiola ha voluto dedicare, fare un omaggio al Monte Feltro, che è la terra che ci ospita ormai da 30 anni. Partendo da Sant'Agata, che è il nostro comune, dove c'è il castello, con la vita dei campi di allora, nell'Ottocento, per arrivare al Marecchia, che lui ha dipinto un po' ispirandosi ai pittori impressionisti francesi, per poi arrivare invece nel Quasi Orto.

0: Il quasi orto è la realizzazione nel vero, nella realtà, della pittura di Antonio Saliola. Lui, dopo 40 anni di pittura, ha deciso di lasciare da parte un attimo, si fa per dire, i colori e usare gli attrezzi per realizzare un giardino vero e proprio. Si chiama quasi orto perché è un insieme dei suoi ricordi di infanzia. Lui ha pensato di realizzare delle stanze perché a lui non piacciono gli spazi troppo aperti, quindi questa è la stanza dell'accoglienza, c'è la stanza dell'orto, la stanza del giardino, poi c'è la stanza della cortesia, del comignolo e infine quella del panorama, perché è uno scenario meraviglioso su tutto il Montefeltro. Questo spazio che vedete era una discarica, praticamente è stato tutto terrazzato, poi abbiamo cominciato a mettere piante, fiori, statue, delle presenze, non le chiamiamo presenze. L'albero dei libri è una donazione che ci hanno fatto degli amici carissimi. Noi mettiamo i nostri libri e sarebbe anche bello poi fare lo scambio di libri. Sai, chi viene qua può prendere un libro, ne può lasciare un altro. Naturalmente i libri e il cinema sono le grandissime passioni dell'artista, oltre naturalmente alla pittura che è la sua vita.
1: Il quasi orto sembra avere molto in comune con l'orto dei frutti dimenticati del celebre scrittore, pittore e sceneggiatore Tonino Guerra, grande amico di Antonio Saliola, che aveva una casa nell'altrettanto suggestivo borgo di Pennabilli, al di là del fiume Marecchia. Nel suo spazio magico e fantastico, in mezzo ad antiche varietà di alberi da frutto, Tonino ritrovava il sapore dell'infanzia e respirava, come amava ripetere, l'odore del passato.
0: È nato prima l'orto dei frutti dimenticati di Tonino Guerra, perché quando è nato noi stavamo arrivando a Petrella, perché erano gli inizi degli anni 90. Noi siamo qui praticamente dal 93.

Tonino Guerra veniva spessissimo e si posizionavano spesso nella stanza della cortesia, perché c'è una panchina rossa, si sedevano lì e parlavano per delle ore di poesia, di cinema. Antonio in questo momento si trova a Bologna, vive qui comunque 4 mesi l'anno. Lui è uno stanziale, viaggia insieme ai suoi quadri, quindi non è che può andare negli alberghi, nelle isole, viene qua.

0: Petrella Guidi è il luogo dell'anima, è la nostra isola felice, perché qui c'è un modo di vivere ideale.
1: Nel suo giocare fra fantasia e realtà, Antonio Saliola ha creato anche un luogo immaginario al centro del paese, l'Osteria del Sole e della Luna. Un ritrovo per gli amici col sapore e la socialità di un borgo romagnolo di altri tempi. I confini del Monte Feltro storico e di quello geografico non sempre coincidono, quel che è certo è che il nucleo originario di questo vasto territorio è la collina di San Leo, in provincia di Rimini, da cui si staglia superba e ardita la celebre rocca. Di origine romana, fu riedificata a metà 400 da Federico da Montefeltro.

0: le colline davanti a San Leo pascolano le capre cashmere di Luigi Selleri e Silvia Giulio Dori, che qualche anno fa hanno deciso di cambiare vita e venire qui a ritrovare il contatto con la natura.
1: Io mi occupo di agricoltura e ho pensato che un luogo come questo, che da un punto di vista agricolo sicuramente sono zone abbastanza svantaggiate, marginali, e ho cercato di individuare un tipo di allevamento adatto alla morfologia di questi luoghi. La scelta è caduta sulla capra cashmere perché è una capra molto rustica. Il mondo del cashmere mi ha sempre affascinato. Le capre, noi ne abbiamo acquistate 7, oggi ne abbiamo 27, quindi sono tutte nate qui. Diciamo, la riproduzione è andata molto bene e quindi è una situazione ottimale, che è situazione di benessere che poi ritroviamo anche nel cashmere.
2: Eccolo qua,
3: bravo! Ciufin, bravo!
1: È una cosa che veramente emoziona noi e anche le persone che ci vengono a trovare. La capra cashmere produce un sottopelo chiamato cashmere che noi raccogliamo a fine primavera in due volte. La capra cashmere non viene tosata, ma viene pettinata. Quando la si pettina, oltre al cashmere, che appunto sono questi fiocchi tra la giarra e la pelle, nel momento in cui le vai a raccogliere con il pettine, viene via anche la giarra, che è il pelo lungo. A questo punto bisogna separare i due elementi, bisogna andare in dei centri specializzati che appunto fanno la degiarratura. E poi il cashmere che rimane viene cardato. La cardatura praticamente è un allineamento della fibra. Una volta cardato, il prodotto lo riportiamo in sede da noi, otteniamo un filato abbastanza sottile perché Ivan lo predilige così per fare i suoi manufatti molto, molto belli, molto artistici.

0: Ecco, questo è il sacchettino con la fibra raccolta da Chof, che è la nostra capra, quella più grande, con quelle corna grandissime. E lui produce molto cashmere, in effetti. Ogni capra ha un nome e infatti abbiamo suddiviso per nome ogni sacchettino, così sappiamo anche quanti grammi ogni anno produce, perché a volte ne fanno un po' di più, a volte un po' meno. Gli adulti circa 250 grammi, i piccoli possono produrre dai 120 ai 160. Sicuramente è la fibra più prestigiosa, più calda e più sottile fra tutte le fibre.
1: Da qualche tempo è entrata a far parte dell'impresa di famiglia anche Francesca, la figlia di Luigi. Lei si occupa soprattutto della parte commerciale e della promozione sui canali social.
0: Questa è una stola ricamata chiaramente a mano dal nostro artista Ivan, che si rifà allo stile vittoriano. E questa impronta praticamente è l'impronta che lascia l'onda sul mare quando si ritrae. Mi occupavo di turismo in realtà, poi il richiamo forte della natura e di un po' di pace, di serenità, e quindi abbiamo scelto questo luogo dove in effetti si sta molto bene, c'è silenzio, c'è pace e soprattutto non credevo, ma questi animali danno molte emozioni.
2: La vita qui è una vita vera, autentica. Qui insomma siamo a contatto con la natura, siamo a contatto con degli animali meravigliosi. Devo dire che c'è un bel equilibrio, c'è molta pace. Per noi è un paradiso.
1: E così si può proprio dire che le aree interne e marginali non sono più il mondo dei vinti, di quell'Italia contadina travolta dalla modernità. Basta saper guardare a questi territori con altri occhi, puntando a nuovi orizzonti, senza mai archiviare la tradizione, preziosa foriera del saper fare. Con le sue storie di resistenza e di ritorno, il Montefeltro è uno spicchio d'Italia che sa creare straordinari incantesimi.

0: Questo programma è stato presentato da Regina Carta Camomilla.
1: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
2: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
3: Il caldo non è uguale per tutti.
4: No, aria condizionata, sia il vento.
5: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
3: È stata messa a rischio la sua vita?
6: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
7: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
8: Il gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi,
9: però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
10: Il gossip vive di vuoti narrativi.
11: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21.15. Rai 3.
12: Pubblicità. Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro.

0: 9 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: E fino a domenica il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Pubblicità.
3: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
4: Io sento ovattato.
5: Devo sempre farmi ripetere le cose.
6: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
7: Mi manca un po' la relazione con le persone.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: È un'altra cosa.
9: Mamma mia.
10: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
12: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se ti stai diplomando e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
14: A Oral-B io invece... basta un click.
13: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
15: Su oggi c'è Kate premia Sinner, il re del tennis e sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio, averle entrambe. In edicola solo con oggi.

0: Morta la bambina 11enne impigliata nel bocchettone di una piscina. Al TG3 il padre di un bimbo annegato alle terme. Servono nuove regole, ma la legge è ferma da un anno. Venerdì di fuoco, bolino rosso in 16 città, domani il picco del caldo, Sardegna e Sicilia oltre i 45 gradi, da domenica effetto temporali e temperature in calo. Addio Osvaldo Bagnoli, guidò il Verona nello storico Vudetto dell'85, unico nella storia per una città non capoluogo di regione. Il saluto della squadra, sei stato il più grande. Buonasera dal TG3, si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori. Una sentenza che ritiene ingiusta e per questo si rivolge al presidente Mattarella perché gli conceda la grazia. Una vicenda che accende il dibattito politico, lo sentiremo, ma cominciamo con il racconto di questa giornata con Alvise Losi.
1: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia.
2: Sembra più un attacco che una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, quello di Mario Roggero, prima ancora di entrare in carcere. Arriva a metà pomeriggio, dopo l'ordine di esecuzione della misura cautelare, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario si costituisce nel carcere milanese di Bollate.
1: Mi è stato consigliato di venire a Bollate perché è un buon carcere. Mi hanno detto che si sta bene.
2: Subito parla della richiesta di grazia avanzata dalla moglie, che lo accompagna insieme a una delle figlie.
3: Poter far meno carcere, per avere almeno un domiciliare, via. Anche perché non è giusto.
2: Tornando a 5 anni fa, c'è qualcosa che lei o direbbe a suo marito di fare in modo diverso?
3: No, perché in quei momenti lì è così, sono momenti terribili, non puoi ragionare in quei momenti lì.
2: L'ultima cosa che dirà suo marito oggi quando lo saluterà?
3: Che gli vogliamo tutti bene.
2: Si dice pentito, Roggero, con dei ma.
1: Effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi in quei momenti lì.
2: Tornando a quel giorno del 2021, cosa farebbe?
1: Non si può fare questa domanda, perché quando uno ha una pistola puntata in faccia, chi spara per primo?
2: Un paio di sostenitori ad ascoltarlo.
4: Ragazzi, lasciate libero lo spazio, per favore.
1: Un caro saluto a tutta la nazione.
2: Poi il saluto in privato alla moglie e alla figlia, scortato dalle guardie penitenziarie. La seduta è tolta.
0: Dopo le tensioni ieri con il Quirinale, il ministro Nordio ha avviato l'iter per la grazia a Roggero. A Palazzo Chigi c'è Mario Franco Cao.
5: Ieri il deciso richiamo di Mattarella al Ministro della Giustizia. La grazia è un potere che per la Costituzione spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il Ministro deve restare nell'ambito delle proprie prerogative. Oggi, dopo l'annuncio della moglie di Roggero di richiesta di grazia, Nordio ha avviato l'istruttoria per il provvedimento di clemenza in coordinamento con la Procura Generale di Torino, che dovrà raccogliere la documentazione. Non risultano al momento contatti tra il Quirinale e Palazzo Chigi su una vicenda che ha sollevato di nuovo tensioni, come quelle legate al caso Minetti e come quello è diventato subito motivo di scontro politico, perché il governo e il centrodestra si schierano dalla parte del gioielliere della richiesta di grazia, le opposizioni invece parlano di strumentalizzazione e chiedono ancora una volta le dimissioni di Nordio. Allora vediamo la linea dell'esecutivo, poi con Tatiana Lisanti le opposizioni. Nessun commento, non ufficiale almeno. La Presidente del Consiglio si tiene apparentemente fuori dall'ultimo conflitto col Colle. Difficile peraltro pensare che dopo tante uscite infelici il Ministro della Giustizia non l'avesse messa al corrente per tempo. La linea di Meloni sulla legittima difesa è comunque chiara. Lei stessa la ribadisce in mattinata sui social. Nessun accenno al gioielliere condannato, ma toni piuttosto espliciti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Tutto il centrodestra prende le difese dell'orefice in prima linea, naturalmente la Lega.
6: Abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
5: Una battaglia di giustizia arringa Salvini via social, pronto, se ci saranno i presupposti, a candidare Roggero. Chi sta con Mario e con le persone oneste faccia sentire la propria voce. E stavolta i due vice premier si trovano dalla stessa parte a sostenere la grazia.
7: Ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze incredibili. Ha sbagliato anche per difendere la propria famiglia. E credo che, avendo 72 anni, possa avere il perdono della nostra società.

0: Una compattezza, oltre che ideologica, forse anche dovuta all'esigenza di non lasciare campo libero a Vannacci, che su una possibile candidatura di Roggero taglia corto, queste cose lasciamole alla sinistra, e Futuro Nazionale torna a manifestare in suo favore.
1: Nel centro-sinistra ormai la chiamano psicosi Vannacci. Inseguire ad uso propagandistico ogni mossa del generale prestato alla politica, anche a costo di sacrificare il senso delle istituzioni, come sul caso Roggero, invadendo il campo del Quirinale per nascondere il fallimento del governo sulla sicurezza.
2: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono Vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
1: Tutto, persino la separazione dei poteri dello Stato, è mortificabile in nome del consenso alle prossime elezioni. La denuncia, un inedito, ricorda da ex titolare della giustizia Andrea Orlando, la decisione di Nordio di avviare un'istruttoria di grazia nell'imminenza di una sentenza. Meloni lo sapeva? E la domanda che rimbalza provocatoriamente nelle dichiarazioni degli esponenti di minoranza.
3: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica per motivi di propaganda. Non glielo consentiremo.
1: E comunque, incalzano i renziani, la condanna definitiva della Cassazione non è il frutto di una legge buonista, ma l'applicazione della legge sulla legittima difesa voluta da Salvini nel 2019.
4: La legge non prevede vendetta privata, dice l'Associazione Nazionale Magistrati, mentre i giudici lamentano gli attacchi di cui sono bersaglio dopo la sentenza. Sentiamo Gabriele Carletti.
5: Rompe il silenzio Alessandra Bassi, presidente della Corte d'Appello di Torino, qui dove è stata pronunciata la sentenza di condanna per Mario Roggero, confermata dalla Cassazione. Esprime sconcerto e preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria contro le toghe. Il diritto di cronaca non può tradursi, sottolinea la magistrata, in offese e attacchi personali verso giudici che hanno solo osservato la legge. Una deriva pericolosa, conclude. Perché questa

0: E quindi quando si dice di stare dalla parte del criminale è attenzione, perché bisogna capire in questo caso che chi ha reagito al di fuori della legittima difesa è un criminale.
1: Il professor Gatta insegna diritto penale. Ricorda che neanche col codice Rocco, al tempo del fascismo, l'azione del gioielliere sarebbe stata considerata difesa legittima.
0: Se si spara dopo che la rapina è stata compiuta per recuperare la refurtiva inseguendo i rapinatori, non c'è più una difesa necessaria e proporzionata e quindi il fatto è illecito.
1: Una lettura che sui social fatica a far breccia. Eppure, ricorda l'Associazione Nazionale Magistrati, la legge non può tollerare la vendetta privata. Non sottovalutiamo le aggressioni e le violenze ai danni di commercianti e cittadini, spiega l'ANM, ma la risposta va cercata nei controlli e nella prevenzione dello Stato, nella politica e non prendendosela con chi fa rispettare le norme.
2: È attesa ora al Senato la riforma della legge elettorale e a Palazzo Madama la maggioranza tornerà a proporre le preferenze. Sentiamo Giorgia Rombolà.
3: Se ne discuterà al Senato, aprono i meloniani, e d'altronde i moderati, che con loro avevano presentato l'emendamento sulle preferenze che ha fatto andare sotto il governo, hanno annunciato che ci riproveranno nel secondo tempo della partita.
4: Abbiamo approvato una legge elettorale che dà governabilità e stabilità. Al Senato noi moderati riproporrà l'emendamento sulle preferenze. Ogni cittadino deve avere la possibilità di scegliere il proprio rappresentante.
3: Al Senato non sono previsti voti segreti, arginato, dunque il rischio di franchi tiratori e autogol. Eppure nuovi nodi arrivano al pettine, come la norma nata con l'intento di limitare il potere dei piccoli partiti, ma dagli effetti potenzialmente distorsivi. Prevede che se in una coalizione più liste rimangono sotto quota 3%, solo la prima ottiene seggi e concorrenza. Corre con i suoi voti all'ottenimento del premio di maggioranza. Le altre vengono di fatto cancellate e il rischio riguarda soprattutto il campo largo, che torna ad attaccare. L'unica priorità della destra è mantenere il potere.
5: Doveva abolire le accise e ora che nel pieno delle vacanze la benzina sfonda i 2 euro, l'unica priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, perché per lei è più importante garantirsi il potere che preoccuparsi degli italiani che non arrivano a fine mese. 4 anni di governo, 0 risposte ai problemi.
3: E fa discutere la notizia dei presunti video del voto registrati da funzionari meloniani dalla tribuna stampa. Gravissimo, dicono le opposizioni, la presidenza della Camera intervenga, non abbiamo nulla da nascondere, chiosa Fratelli d'Italia.
2: Nuovo discorso alla nazione di Trump, che è tornato a parlare di elezioni truccate accusando la Cina. Andiamo dal nostro inviato Nico Piro. I critici del presidente temono sia una mossa per delegittimare il voto di novembre.
6: Accuse infondate, invenzioni, diffamazione, così la Cina risponde alle accuse di Trump, secondo cui Pechino ha rubato i dati elettorali di 220 milioni di americani. Una risposta dura, ma che almeno per ora non pregiudica l'incontro previsto a settembre fra Trump e Xi. Nel corso del discorso alla nazione televisivo, che in realtà 2 su 3 tra i più importanti network non hanno mandato in onda, Trump ha rilanciato un suo cavallo di battaglia, i brogli elettorali del 2020, ha parlato di straordinaria vulnerabilità del sistema elettorale, ma non ha aggiunto nuove prove, ha rilanciato ipotesi ampiamente smentite in sede giudiziaria e dall'intelligence, un modo per sostenere la riforma delle procedure di voto che ha proposto e che è incagliata al Congresso, anche un modo all'apparenza per spostare l'agenda mediatica in una fase di forte calo dei consensi, sia per il costo del carburante alle stelle che per la criticata guerra all'Iran. Da notare che Trump ha puntato il dito contro la Cina, non contro la Russia, che è stata per anni al centro di investigazioni anche federali per interferenze elettorali. Da Cremlino gli fa eco Peskov, che dice la Russia non fa interferenza nella vita politica interna di altri paesi. A voi studio.
2: Questo mentre non si fermano i raid degli Stati Uniti sull'Iran, che risponde attaccando basi militari e minacciando e vicina all'ora zero. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
7: Sì, il regime degli Ayatollah ha chiesto agli iraniani intanto di ridurre il consumo di elettricità per far fronte all'emergenza, ma non ha alcuna intenzione di cedere davanti a Trump, anzi andremo avanti con gli attacchi finché non sarà tornata la calma, promettono, li vediamo, i Pasdaran, che poi avvertono siamo vicini all'ora zero per le operazioni contro le navi americane, aspettate e vedrete. Per il 6° giorno consecutivo gli americani hanno intanto colpito decine di obiettivi, tra questi anche distrutta la fattore di controllo nel porto di Chabahar, ma adesso nel mirino hanno

0: inserito anche infrastrutture civili come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e un ponte nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe causato almeno 8 morti, ma sono almeno 38 le vittime dal 22 di giugno e a 400 i feriti. Questo denuncia Teheran, che poi per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nel Golfo, ma anche contro due radar in Oman, una centrale elettrica e un impianto di desalinizzazione in Kuwait, contro la base di Al Udeid in Qatar, e poi rivendicano i pass davanti di aver colpito anche jet americani in una base in Giordania e anche di aver colpito l'avamposto militare di Al-Tanf in Siria. Israele sta trascinando gli Stati Uniti in una guerra senza uscita, è stato il commento del ministro degli esteri iraniano Araghchi.
1: Israele, dove oggi si è aperta ufficialmente la campagna elettorale, a sfidare Netanyahu in testa ai sondaggi c'è un ex generale. Il servizio della nostra inviata Lucia Goracci.
2: È la prima guerra senza Israele, quella che si riaccende tra Stati Uniti e Iran. Qui il discorso pubblico è già dominato dalle elezioni e la voglia di cambiamento ha su tutti un nome. Gadi Eisenkot, 66 anni, ex capo di Stato Maggiore. Incarico che lasciò in contrasto con Netanyahu e una guerra a Gaza che avrebbe voluto concludere prima. Dove sono morti il figlio e due nipoti. Lutti che nell'Israele è ancora in attesa di un'inchiesta sul 7 ottobre. Non lasciano indifferenti molti. L'ho sempre apprezzato. Quando ero nell'esercito era il capo di Stato Maggiore. Abbiamo bisogno di un cambiamento. Tra le tracce che rimangono della battaglia degli Haredim contro il loro arruolamento in guerra, si scioglie la Knesset, il Parlamento israeliano.
3: Le ultime ore trascorse ad approvare le leggi più gradite alla base elettorale di Netanyahu.
4: Ruske?
3: Parli russo?
5: No, ruske.
3: Sono Haredim, voterò per chi mi dirà il rabbino.
2: L'alleanza con l'ultradestra religiosa e i coloni non ha, per Netanyahu, alternative. Battaglia non di adesso, ma l'Israele laica oggi ha motivi di apprensione in più. Voltare pagina, ma senza lo Stato di Palestina, che per Netanyahu non vedrà mai la luce. Ma neanche Eisenkot si discosta e Gaza è totalmente esclusa dal discorso elettorale che si avvia.
1: Andy Burnham è il nuovo leader dei laburisti britannici. Lunedì sarà a Downing Street. Il servizio della corrispondente Nicoletta Manzione.
6: I am ready.
7: Sono pronto per guidare i laburisti, ha detto con enfasi Andy Burnham, appena nominato nuovo leader del partito. Ridare la speranza è il filo conduttore del discorso dell'ex sindaco di Manchester, richiamato a Londra dopo quasi 10 anni nel Grande Nord. È il momento di tornare ad essere i laburisti che eravamo una volta. Un richiamo forte ai valori, agli ideali del Partito dei Lavoratori. Le persone hanno aspettato troppo a lungo, ha detto. È ora di ricostruire opportunità e progresso economico. Il sistema sanitario è il peggiore immaginabile. È il momento del cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo.
1: Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi andrà a Downing Street e diventerà il settimo premier del Regno Unito in 10 anni. Il segno di una instabilità finora sconosciuta in questo paese.
7: Burnham nel fine settimana metterà a punto i nomi per il suo governo che sarà presentato lunedì. La scelta cruciale sarà quella del cancelliere dello scacchiere, che potrebbe essere Shabana Mahmood, ministra dell'interno uscente. Intanto a Downing Street è cominciato il trasloco di Keir Starmer dal numero 10. Camion e operai hanno già impacchettato e portato via arredamenti e oggetti personali.
1: Colloqui su cooperazione per la difesa tra Macron e Merz, che annuncia la Germania parteciperà ad un'esercitazione nucleare francese. Il servizio dell'inviata Lucia Sgueglia.
8: L'arrivo insieme a bordo di un elicottero militare, il consiglio politico in una base aerea. A Nürnberg, vicino Colonia, il cancelliere Merz e il presidente Macron provano così a far ripartire il motore franco-tedesco che nell'ultimo anno si è inceppato più volte e far dimenticare il fallimento del tanto pubblicizzato progetto di un superjet europeo. Lo conferma Merz. Per la prima volta soldati tedeschi e francesi parteciperanno insieme a manovre sulla dissuasione nucleare in Francia, al di fuori quindi dell'ombrello della NATO. Dovrebbero tenersi in autunno, ma secondo i media tedeschi una prima esercitazione in volo si è già svolta tra due caccia Rafale francesi, capaci di portare armi atomiche, e due Eurofighter tedeschi. Al momento di concreto solo

0: solo questo. Per Macron, gli onori militari al castello di Augustusburg. Proprio qui, nel 62, si videro De Gaulle e Adenauer l'inizio della riconciliazione nel dopoguerra. Entrambi puntano il dito contro la Cina, che, dicono, non rispetta le regole del commercio internazionale, ma l'Europa, per Macron, deve difendersi senza chiudersi. Tra un anno, però, con le presidenziali, dovrà lasciare l'Eliseo e ci si chiede cosa ne sarà degli accordi con Berlino. Lavorerò con qualsiasi dirigente uscirà vincitore dalle urne, ha promesso Merz.
1: Chiudono la settimana in rosso le borse, su cui pesano i timori sulla bolla dell'intelligenza artificiale. Il servizio di Alessandro Di Liegro.
2: Dopo un anno da società più capitalizzata al mondo, il colosso statunitense del comparto dei microprocessori Nvidia cede di nuovo lo scettro di regina dei mercati ad Apple. Un segnale dell'andamento delle borse, con la casa della mela che sta riguadagnando terreno nel campo dell'intelligenza artificiale, gallina dalle uova d'oro per gli investitori. E sono proprio le vendite delle azioni nel tech a tirare giù i listini mondiali. Male Wall Street con il Nasdaq, l'indice tecnologico che sta perdendo quasi il 2%. Molto peggio hanno fatto le borse asiatiche, più rarefatti gli effetti in Europa. Le piazze continentali chiudono debolmente, Milano la peggiore sfiorando il meno 1%. A pesare la generale valutazione sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale, ma non solo. C'è il timore, spiega l'analista tedesco Oliver Roth, che la Cina possa mettere sul mercato prodotti legati all'AI a costi molto più bassi di quelli dei competitor americani e giapponesi. Inoltre, a influire sull'andamento dei titoli, la decisione degli investitori di fare liquidità vendendo le azioni delle società produttrici di microprocessori.
1: È morta la bambina di 11 anni impigliata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Il servizio di Maria Chiara Grandis.
3: Noi quella volta siamo partiti in tre e siamo tornati in due. Perché?
4: Gabriele aveva appena 7 anni. Ad aprile annegato in un centro termale in provincia di Latina. Il suo braccio era finito nel bocchettone, racconta il padre, mentre da Genova arriva la notizia della morte di Alice, 11 anni. L'altro ieri faceva il bagno nella piscina di uno stabilimento balneare, quando i suoi capelli sono stati risucchiati dalla pompa di aspirazione.
3: Voglio vedere in quanto tempo i nostri legislatori, la nostra politica, i nostri governanti ci metteranno per mettere al sicuro il nostro futuro, i nostri bambini.
4: Il provvedimento c'è, approvato dal governo la scorsa estate, ma il disegno di legge è ancora fermo in Parlamento. Sarà licenziato entro fine mese dalla commissione competente. Faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, dice oggi il ministro Musumeci. Anche le associazioni chiedono di fare presto.
5: La tempistica, il rischio di andare a settembre-ottobre, dove si parlerà giustamente della legge di bilancio, dove gli impianti e le piscine saranno chiuse, quindi non si parlerà più di incidenti o di annegamenti, non perché non si verificano, ma perché gli impianti sono chiusi, e quindi andremo alla prossima legislatura.
4: Dalla morte del figlio, il padre di Gabriele non taglia più la barba. Lo farà solo, ci confida, quando la legge sulla sicurezza nelle piscine sarà approvata.
3: Tutto questo perché alla fine il suo sacrificio non sia vano, ma salvi tanti altri bambini.
1: In Liguria un altro incidente ha coinvolto un ragazzino morto folgorato in un Luna Park. Sentiamo Luca Forlani.
6: La sua squadra, l'Amor Sportiva di Saronno, la città in cui viveva, lo ricorda sui social. Sognava di fare il calciatore, Alessio. Ieri sera è rimasto folgorato mentre giocava con un pallone al Luna Park. È morto a 15 anni. Era in vacanza a Spotorno in Liguria con un amico e i genitori di quest'ultimo. Il calciometro è una giostra simile a un pungiball, ma in cui si colpisce il pallone con i piedi per misurare la forza del tiro.
7: E abbiamo visto il ragazzo a terra senza una scarpa, pensando che fosse perché stava facendo il pungiball, quello del calcio. E lì accanto, poco dietro, c'era una pozzanghera. Evidentemente i cavi hanno fatto contatto perché non erano coperti.
6: Questo pomeriggio un lungo sopralluogo di polizia locale e vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il Luna Park è sotto sequestro.
8: Ma era tutto bagnato, è vero, anche il terreno così?
9: Perché il pomeriggio ha piovuto. Addirittura ha grandinato, poi ha piovuto per un po' e quindi era tutto pozzanghere.
6: L'ipotesi al momento è che l'acqua sia entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Alessio si sarebbe tolto le scarpe per calciare il pallone e a quel punto è rimasto folgorato, entrando in contatto con la parte metallica della struttura. Si è accasciato a terra, privo di sensi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

0: gravi. Ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo.
1: Il giorno dopo la sentenza per il crollo del ponte Morandi parlano i familiari delle vittime, sono ricordi indelebili, ma almeno oggi abbiamo dei colpevoli. Il servizio dell'inviato, Iari Pilati.
2: Sono arrivato all'obitorio, ho chiesto, mi ha detto in fondo al corridoio Salma 22, questo non lo dimenticherò mai. Sono andato da solo, ho alzato il lenzuolo, ho visto che c'era mio figlio sotto. Sono cose indelebili.
3: Ecco perché Giuseppe Altadonna fatica ad accettare le assoluzioni parziali e le condanne inferiori alle richieste dei PM.
2: Da padre dico, gli hanno dato poco, però oggi abbiamo dei colpevoli e questo ha un senso.
3: Non solo 12 anni a Castellucci, ma anche 5 anni a un funzionario del Ministero, Mauro Coletta.
4: Sono giuste le condanne ai funzionari del MIT, anzi chi opera nell'amministrazione pubblica deve avere la condanna più alta di un privato.
3: Il comitato delle vittime oggi chiede di non delegittimare la sentenza, comunque importante per cambiare il pensiero sulla sicurezza nelle infrastrutture. Ma Michele ha perso un fratello maggiore che per lui era amico e riferimento e dal verdetto si aspettava qualcosa di più.
4: Tutti ci sentiamo nel mirino del crollo del ponte Morandi, ci sentiamo tuttora fortunati di non essere stati vittime.
3: Michele aveva 14 anni quel giorno, oggi all'università studia giurisprudenza e lo fa un po' anche per suo fratello Luigi.
4: Dal 14 agosto 2018 la fame di risposte ha sicuramente motivato questa mia scelta e mi dà forza ogni esame all'università, quindi sì, è una forte spinta, è una ragione sicuramente importante.
1: Per il caldo oggi bollino rosso in 16 città, da domenica calano le temperature. Sentiamo Massimo Veneziani.
5: Superati i 40 gradi tutte le colture soffrono, poi certo con i picchi di 44-45 un po' modora d'industria come questo alle vostre spalle è una parte della produzione e la brucia dal sole.
6: Terra bollente in Sardegna, 46 gradi nelle zone interne, ma si boccheggia dappertutto. Un po' di respiro tra qualche giorno.
7: Ci sarà un afflusso di aria più fresca all'inizio della prossima settimana, a partire dalle zone settentrionali. Il fresco, se così si può chiamare, si estenderà poi nel corso della settimana anche al resto della penisola, ma ancora a valori molto molto elevati attesi per il fine settimana.
6: È la terza ondata di caldo, un'afa che ricorda quanto bere sia vitale, soprattutto tra le persone anziane che perdono il senso della sete.
8: È importante anche la disidratazione perché ci dà problemi muscolari, possono avere dei disordini della deambulazione, dei disturbi deambulatori, confusione mentale e quindi disorientamento.
6: Un clima estremo che si tropicalizza porta anche il forte vento, quello che abbatte questa gru a Riviera del Garda, che spinge gli incendi. Qui siamo nel nuorese con il fuoco che lambisce le case e poi temporali e grandine.
9: C'erano delle palle tipo uova.
6: In provincia di Monza e Brianza, vetri sfondati, carrozzerie ammaccate.
10: Questa mattina sono venuta a vedere come stava la mia macchina. Fortunatamente la mia bene, ma già quella di fianco no.
6: Infatti, non a tutti è andata bene.
9: Se vede la mia macchina è leggermente distrutta.
1: Cresce l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Andiamo dal nostro inviato, Riccardo Porcu.
11: Sì, questa è la più grande fiera sportiva d'America e qui le magliette di Yamal e Messi sono in netta minoranza rispetto a quelle di baseball, basket e football, ma è qui che tra poche ore ci saranno le conferenze stampa di Argentina e Spagna. Messi cercherà di difendere il titolo ottenuto 4 anni fa, come è successo, è riuscito soltanto a Meazza e Pelé nella storia del mondiale. Invece per la Spagna è una prima volta assoluta, così come è una prima volta assoluta anche per l'arbitro, lo sloveno Slavko Vincic, che è scoppiato in lacrime alla designazione da parte di Collina. Qua ci sono però in America anche altre persone che vorrebbero scoppiare in lacrime di commozione, quelle che aspettano davanti al centro di detenzione dell'ICE. Vediamo nel servizio con Saulo Manelli. Sono gli ultimi dettagli, gli allenamenti prima della finale, le notti senza dormire. C'è qualcun altro che non riesce a prendere sonno dopo aver visto queste immagini. Gli assalti dell'ICE, 2 morti in pochi giorni. Il volto di Lorenzo Salgado è anche qui, davanti al più grande centro di detenzione della costa est. Lo stadio dove si giocherà la finale del mondiale dista solo 15 minuti. Anche i detenuti giocano, hanno lanciato dei palloni fuori, loro sono rimasti dentro. C'è una tensione latente, nelle scorse settimane sfociata anche in proteste e scontri con l'ICE. Il cielo arancione per gli incendi rende tutto irrespirabile, anche la gioia. Chi esce dopo 10 giorni di detenzione vuole solo dimenticare.
12: Fai un migrante?
11: Mi hanno preso e io gli ho chiesto perché mi arrestate? Perché sei un migrante. Non mi hanno detto nient'altro. Aspettano anche in macchina davanti al cancello. È da lì che mi

0: Lisa spera di vedere uscire suo cugino. Lo mostra al cellulare con la maglia del Brasile. Tra noi condividiamo sempre la posizione, siamo molto uniti e appena abbiamo visto che non rispondeva abbiamo capito che era successo qualcosa. Ora stiamo cercando di avere notizie. Il centro è gestito da una società privata, concessione ultra decennale e una capienza di circa 1200 persone. Quando vengono i parenti dei detenuti, noi cerchiamo di aiutarli, di calmarli. Sono disperati, spesso dentro c'è l'unica persona con un reddito in famiglia. Cerchiamo di dare loro una mano. Le visite per oggi sono finite, ma da qui non va via nessuno. Questo è il mio stato, la mia città, e sono qui perché non amo bulli e prepotenti. Siamo tutti arrivati qui da migranti, questo è solo un tentativo di dividerci, dobbiamo restare uniti.
1: Il mondo del calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985. Ricordiamolo con Jacopo Cecconi.
2: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
3: Ma ce lo meritiamo tutti.
4: 12 maggio 1985, il Verona vince lo scudetto. Osvaldo Bagnoli entra nella leggenda e come prima cosa dà il merito ai suoi ragazzi. È anche per questo che quei ragazzi oggi, che se n'è andato, lo salutano come un padre. Nano Galderisi era il bomber.
5: Mi ricordo gli ultimi 6-7 secondi, ormai la partita finita. Io andai vicino alla partita, alla panchina, per, con la mano all'orecchio gli chiesi: mister, cosa abbiamo vinto? Me lo dica, cosa abbiamo vinto? E lui non l'ha detto fino a quando l'arbitro non ha fincato la fine.
4: L'impresa fu incredibile, la provincia che batte le grandi potenze del calcio metropolitano. Alla guida un uomo che era già ad altri tempi, carisma senza fronzoli.
6: Vedete la gioia di Elchiar, in contrapposizione invece la calma serafica di Bagnoli.
7: E le mie arrabbiature con i miei giocatori, che le sono rare, le ho soprattutto quando non si divertono a giocare.
4: Portò poi il Genoa a una storica semifinale europea. Infine, esonerato dall'Inter, lasciò il calcio a nemmeno 60 anni, senza rimpianti.
5: C'è stato un momento che ha capito che forse, non essendo questo il suo calcio, doveva fare qualcosa che lo rendeva più felice. Ma ecco perché è da apprezzare questo uomo. Non ha mai preso in giro nessuno e soprattutto non ha mai preso in giro se stesso.
1: In attesa del nuovo film in uscita a fine luglio, L'Uomo Ragno e i suoi autori italiani sono protagonisti a Rimini Comics. Vediamoli con Marco Cosenza.
8: Dai grattacieli di Manhattan alla fortezza di Castel Sismondo, l'Arrampicamuri arriva in Romagna, celebrato a Rimini Comics, non solo con questi giochi di luce, ma anche con una mostra speciale dedicata alle sue avventure. Racconta chi ha sognato di disegnarle fin da piccolo, prima di approdare alla Marvel.
9: Diciamo che a casa mia giravano un po' di fumetti, tra cui i vecchi numeri dell'Uomo Ragno, e quando entrai in contatto con il personaggio l'amore diventò inscindibile.
8: Ora le sue tavole sono esposte qui, tributo a un personaggio che sembra non invecchiare mai.
9: Secondo me il segreto dell'Uomo Ragno non è l'Uomo Ragno, ma è Peter Parker, l'alter ego umano, tra virgolette, che lascia identificare con se stesso tantissimi ragazzi e nuove generazioni.
10: Fammi vedere chi è Spider-Man, Leo.
8: E infatti non c'è bambino che non lo riconosca al primo colpo, anche se nel prossimo film, Brand New Day, in uscita a fine luglio, è proprio con l'oblio, oltre che coi nemici di sempre, che Spider-Man dovrà combattere.
11: Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
8: Cadere nel dimenticatoio però per lui non è un'opzione, perché la parabola dei suoi valori non conosce fine.
12: Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Lui è una persona normale che ha ricevuto un dono e che capisce che questo dono non deve tenerlo per sé, ma deve usarlo per aiutare gli altri.
13: È come una sorta di rinascita.
1: Cantautrice originale di talento, Carmen Consoli ha vinto la Targa Tenco per il miglior album in dialetto. Sentiamola con Luciana Parisi.
14: Cantare in dialetto di Teocrito e Ovidio, poeti e poetesse come Ibn Amdis, Nina da Messina o Graziosa Casella, storie siciliane e universali come quella di Giovanni e Peppino Impastato, che hanno ispirato Carmen Consoli.
15: La vita è stata generosa con me, sono riuscita a vivere facendo ciò che più mi appassiona, che è la musica, e per questo ho messo tanto impegno.
14: Ci vuole carattere per proporre oggi un album colto e popolare come Amori e Luci, ma il coraggio di Carmen Consoli è stato premiato. A ottobre la cantantessa ritirerà la targa Tenco per il miglior album in dialetto e artigianato della musica, e non è la prima volta.

0: Avere paura della sostituzione digitale, non della sostituzione etnica. Ciò che sta avvenendo di disumano è la sostituzione digitale.
1: Sanno di secoli terra arsa, zucchero e mare, le 11 tracce di Amuri Luci, che Consoli ha suonato con i brani più popolari del suo repertorio ad Agerola, sui Sentieri degli Dei, festival dell'Alta Costiera Amalfitana.
0: Penso sempre di non meritare nulla. Che grandi esperti e una giuria così competente abbia reputato il mio disco degno di questa targa per la seconda volta mi spinge solo, come dice Battiato, a essere migliore.
2: A mezzanotte, linea notte, grazie per essere stati con noi, una buona serata.

Brio Rossa, la potenza del gusto.

Piccole ferite, graffi, sbucciature, puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Bosch 10 kg, con vapore per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La protezione nasce da un semplice gesto. Fumachilla Skin Vape Family Active protegge da zecche e zanzare senza ungere la pelle tutta la famiglia. Scopri anche le altre linee Fumachilla Skin Vape. Per proteggersi basta una carezza. Vape for your life.
3: On the floors of Tokyo, oh, oh, down in London town to go, go, go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancer with myself.
4: Myself, the Eau de Parfum and the new Eau de Toilette Intense, Yves Saint Laurent.
5: Yeah, Wagner is on the move. He cuts inside. He's

0: No.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico, ma c'è sempre un piano B. Betotal Energy Boom per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
3: Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa! OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto, antidolorifico e antinfiammatorio, contro il mal di testa, sulla testa, con OkiTask!
7: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
8: E fino a domenica il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: Crediti d'imposta e riciclaggio di capitali in favore del clan dei Casalesi, inchiesta di Fiamme Gialle antimafia di Napoli, il flusso di denaro transitava su conti correnti cinesi. 40 comuni sciolti per mafia negli ultimi 4 anni, uno su 4 in Campania. I partiti pensano a un tagliando della legge che disciplina la fine delle amministrazioni. Sit-in al Parco dei Camaldoli, i cittadini chiedono la riapertura di un varco che dà accesso a un'area attrezzata, ma per l'estate il polmone verde resterà in parte off-limits. Ritorno al Madre da numero 1 per Eugenio Viola. Il neodirettore arriva dal Museo d'Arte Moderna di Bogotà, ma al Donna Regina aveva già lavorato come curatore. Primo allenamento per il Napoli di Allegri nel ritiro di Di Maro, ma c'è subito un assente. Dolore al ginocchio per Alessandro Buongiorno, che forse dovrà operarsi e saltare la prima parte di preparazione. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il telegiornale con l'indagine dell'antimafia napoletana e della Guardia di Finanza su un complesso sistema utilizzato per riciclare denaro e favorire il clan dei Casalesi. Ma ci spiega tutto nel servizio Francesca Ghidini.
1: Riciclaggio, autoriciclaggio e associazione a delinquere finalizzata ad agevolare il clan dei Casalesi. 7 indagati dall'antimafia di Napoli avevano messo in piedi una vera e propria holding acquisendo le credenziali SPID di compiacenti intestatari delle pratiche e gestendo in autonomia i loro cassetti fiscali. I soldi trasferiti su conti bancari nazionali ed esteri, in particolare cinesi, e restituiti all'organizzazione criminale attraverso un sistema di compensazione finanziaria fondato sulle disponibilità di grosse somme di denaro contante.
2: Storicamente la comunità cinese è una comunità molto chiusa, ma è molto ben organizzata. Le nostre indagini hanno rivelato che dispongono di ingenti capitali e la statistica ci dice che provengono molti di questi flussi di denaro da tasse non pagate. Loro hanno l'esigenza di trasferire tutte queste provviste dalle loro attività in tutto il mondo nei conti che hanno a Pechino. Quando l'Unione Europea ha stabilito delle regole molto rigide sui trasferimenti di capitale attraverso i money transfer, i cinesi e altre comunità si sono dovute attrezzare diversamente, sono ricorsi al sistema vecchio quanto il mondo, alla compensazione finanziaria. Quindi con una fattura falsa facciamo finta di acquistare merci dalla Cina e facciamo il nostro bonifico. E il cinese ci porta i soldi contanti.
1: La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 21 milioni di euro, crediti d'imposta, barche, case, auto, moto, orologi.
2: Una criminalità che affina i propri mezzi di reinvestimento e di reimpiego dei capitali che appunto vengono fuori da attività illecite, come può essere traffico d'armi, traffico di droga e dalla truffa sui crediti fittizi.
0: Negli ultimi 4 anni più di un comune sciolto per mafia, ogni 4 è situato in Campania e i partiti ragionano su modifiche al testo unico degli enti locali. Francesca Martelli.
3: Dei 40 comuni commissariati in Italia per infiltrazioni dall'inizio del governo Meloni, 12 sono in Campania. L'ultimo caso è quello di Castellammare di Stabia, comune a sud di Napoli con quasi 62.000 abitanti. È il secondo scioglimento per infiltrazioni criminali in 4 anni. Triste primato che condivide con Torre Annunziata. Prima ancora, sciolti i comuni di 15, Caivano, Calvi Risorta, Monteforte Irpino, Caserta, Sparanese, San Giuseppe Vesuviano, Arienzo, Sarno e Pagani. I dati mostrano una preoccupante recidiva. A questi si sommano gli interventi delle segreterie di partito, come nel recente caso del circolo PD di Ercolano. Le regole sullo scioglimento di un comune sono stabilite dal testo unico degli enti locali. Prima parte la commissione d'accesso di nomina prefittizia, poi lo scioglimento disposto dal Consiglio dei Ministri e la nomina di un commissario straordinario. Provvedimenti che puntano alla parte politica di un comune, ma che sarebbero da migliorare secondo centrodestra e centrosinistra.
4: Abbiamo fatto delle modifiche all'interno sia del 142 che del 143 rispetto a quella che può essere anche una fase di accompagnamento per i sindaci.
5: L'infiltrazione che invece deriva poi da collusioni e commissioni con la parte amministrativa e la parte tecnica.
3: Modifiche legislative a cui sta pensando anche la Commissione parlamentare antimafia con il comitato che si occupa delle infiltrazioni negli enti locali, che propone la sospensione obbligatoria di dirigenti e dipendenti comunali.
0: Sit-in di cittadini a Napoli per chiedere la riapertura di un varco del Parco dei Camaldoli, particolari con Ivan Palumbo.
6: I lavori sono stati fatti, i soldi sono stati stanziati, tutto quanto, e noi dobbiamo subire il caldo nelle nostre case, soprattutto per chi non ha l'aria condizionata, la maggior parte dell'aria condizionata non ce l'abbiamo.
7: Il lucchetto al cancello, dietro le grate i giochi dell'area attrezzata. L'ingresso di via Camaldolilli, come quello di Sant'Ignazio di Loyola, è escluso dal piano di gestione forestale necessario per la riapertura completa del Parco Camaldoli, polmone verde di

0: Napoli da 135 ettari, un solo varco disponibile, quello di Guantaia Orsolone. Qui basterebbe la cosiddetta VINCA, valutazione di incidenza ambientale. L'istanza compete a Città Metropolitana, l'approvazione alla Regione Campania. Burocrazia, disattesa la promessa di chiudere le pratiche entro l'estate. I residenti protestano. Al sit-in anche il capo dell'opposizione in Consiglio regionale, Gennaro San Giuliano.
1: Adesso c'è un degrado totale, c'è un abbandono che non ce ne può proprio più. E io sono stufo di questa situazione perché ci sono nato qua sopra.
0: Da quanto tempo è chiuso?
2: Sono circa 3 anni.
0: Lei in passato veniva qua?
3: Venivo con i miei figli, sì, soprattutto quando erano piccolini. Adesso mio marito mi vorrebbe portare, ma purtroppo col parco chiuso non ci posso andare.
0: Lei ha figli?
2: Sì, 4 ne tengo.
0: Quindi porterebbe volentieri?
2: Sì, come? Io li portavo prima, ma poi all'improvviso è stato chiuso e quindi i bambini non sanno dove andare.
4: Il futuro di Bagnoli oltre l'America's Cup, confronto tra comune e associazioni sportive del quartiere occidentale di Napoli. Giorgio Saracino.
5: Vediamo maggiori spazi, qualitativamente più adeguati alle attività che facciamo, progettualità del territorio e programmazione.
6: Poche parole ma chiave, quelle pronunciate dai rappresentanti delle associazioni sportive del territorio di Bagnoli. America's Cup sì, ma con lo sguardo anche oltre alla commissione urbanistica presieduta da Massimo Pepe. Sono intervenuti loro.
7: Bagnoli può vivere una rinascita attraverso lo sport, ma anche per permettere a tutti di fare sport a prescindere dalle proprie abilità.
6: Lo sport come strumento di inclusione sociale, rigenerazione urbana, lo sport come garanzia per i ragazzi a Bagnoli, palcoscenico dell'America's Cup.
8: Questo non può che incentivare, sottolineare e sostenere lo sviluppo di questo comparto, che è uno sviluppo molto importante.
6: Un'eredità che non si vuole tralasciare.
9: È probabile che resterà il punto della vela, insomma un centro, diciamo, della vela, tant'è vero che gli stessi organizzatori dell'America's Cup immaginano che non ci sia soltanto il 27 e il 28, ma anche il 29.
10: America's Cup sarà il volano, la nostra però missione sarà quella di non spegnere i riflettori quando terminerà l'America's Cup, ma continuare a credere in quell'area che per troppo tempo è stata sottosviluppata.
6: La speranza delle associazioni.
11: L'America's Cup è la prima infrastruttura che lascerà sul territorio la possibilità di fare la vela. Noi li vogliamo tutti quanti, gli sport al mare.
4: Parliamo ancora di sport e di calcio perché oggi pomeriggio c'è stato il primo allenamento a Di Maro per il Napoli targato Massimiliano Allegri. Com'è andata? Ce lo racconta in diretta Fabrizio Cappella.
12: Eh sì, Andrea, è andata in maniera sicuramente molto diversa da quello che eravamo abituati a vedere con Antonio Conte. Alle 18.30 squadra in campo, 19.35 praticamente allenamento già finito, con soprattutto una caratteristica: un giro di campo, di corsa per il riscaldamento e poi subito il pallone in mezzo al campo. Dunque è chiaro l'intento di Allegri. Allegri applaudito all'ingresso in campo, così come i giocatori che sono arrivati in questo ritiro. Ci sono praticamente tutti, mancano i nazionali, De Bruyne, Lukaku, Lang, ma manca anche Buongiorno, si è infortunato in questa estate senza impegni calcistici e probabilmente dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Dunque una tegola per il Napoli, che aveva puntato Ghila della Lazio e che ora appunto dovrà tornare sul mercato. Per il resto allestito qui a Di Maro un bello spazio per andare a vedere quali sono i cimeli, i trofei, le maglie d'epoca del Napoli, anche questo affollatissimo. Il 22, lo ricordiamo, prima amichevole con l'Arezzo. Da Di Maro è tutto, studio.
4: Cambiamo argomento. Al Borgo degli Orefici di Napoli, sit-in di solidarietà nei confronti del gioielliere Mario Roggero. Alessia Meloni.
13: Noi siamo qui per chiedere la grazia per lui, perché la grazia è un qualcosa di positivo che noi chiediamo per lui, perché per me è un uomo finito.
14: È l'appello dei gioiellieri al Presidente della Repubblica in solidarietà al collega Mario Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga.
13: Un uomo di 72 anni che ha subito la quinta rapina. E purtroppo in quel momento non è stato lucido. Ha ucciso i 2 rapinatori.
15: Ma ci vuole più controllo.
16: Noi siamo con Mario Ruggero. Perché siamo con Mario Ruggero? Perché conosciamo i sacrifici che facciamo per le nostre

0: nostre famiglie per raggiungere la nostra felicità e pensare che dopo tanti sacrifici raggiunti vengono delle persone a distruggere tutto.
1: Spero che venga veramente effettuata una grazia nei confronti di questa persona che si è difesa, insomma.
2: Lo scorso 2 aprile ad Avellino un 42enne fu aggredito da tre persone incappucciate, armate di spranghe e bastoni nel parcheggio di un supermercato. L'uomo fu ricoverato in pericolo di vita in ospedale. Le indagini di Procura e Squadra Mobile avrebbero identificato due membri del gruppo. Sono indagati per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. Un 37enne in carcere, un 41enne agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Un secondo è il titolo della nostra campagna estiva dedicata alla sicurezza stradale. Con Vittorio Marotta approfondiamo i rischi legati all'eccesso di velocità al volante. Vediamo.
3: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
4: A volte per scelte sconsiderate, altre per fretta inutile, visto che di minuti di traffico se ne guadagnano pochi. In ogni caso è pericolosa imprudenza. L'eccesso di velocità è la prima causa di mortalità negli incidenti stradali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, basterebbe ridurre il 5% della velocità media per abbattere del 30% le morti.
5: Più è alta la velocità e più sono devastanti gli effetti sui veicoli e sulle persone. Quindi mantenere la velocità entro i limiti consentiti dalla legge è fondamentale.
4: Maggiore la velocità, minori i tempi di reazione. Prendiamo due auto, una viaggia a 50 km orari, l'altra a 70. La prima riesce a fermarsi in circa 28 metri. La seconda, a quel punto, ha iniziato a decelerare, ma starebbe ancora viaggiando a circa 50 km orari.
6: Possiamo mettere dei dossi, possiamo mettere anche gli autovelox in città che devono essere presidiati, ovvero autorizzati. Dobbiamo ipotizzare una maggiore illuminazione, soprattutto sugli attraversamenti pedonali, ma il fattore strada deve essere corroborato sempre dalla presenza umana dei vigili urbani, che sono gli unici deputati al controllo della città.
4: La velocità non provoca tutti gli incidenti, ma quasi sempre decide quanto saranno gravi.
5: Sicuramente gli incidenti con i motociclisti, con i veicoli a due ruote, sono quelli più tragici, dove appunto poi le conseguenze sono molto più gravi sulle persone.
4: E i tutor? Sfatiamo una leggenda metropolitana.
5: Non serve a nulla frenare bruscamente passando sotto il portale del tutor, non ha nessuna utilità e non serve a evitare la multa. Il tutor tra due portali misura la velocità media.
2: Eugenio Viola è il nuovo direttore del Museo Madre di Napoli, le sue prime dichiarazioni e i progetti in cantiere nel servizio di Giovanni Messina.
7: Può suggerire un titolo ai giornalisti? Si è sentito molto parlare di Sud in questa conferenza stampa. Lei torna a Napoli da Bogotà, possiamo parlare di un rilancio del Museo Madre nel segno dei Sud del mondo?
8: Assolutamente sì, uno degli assi della mia programmazione sarà appunto connettere la dimensione mediterranea e meridiana della città con tutti i Sud possibili del mondo. Un possibile titolo potrebbe essere Ritorno a casa.
9: Il ritorno a Napoli dopo una full immersion di 7 anni in America Latina alla guida del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bogotà. Eugenio Viola, 51 anni, è il nuovo direttore del Madre di Via Settembrini, nel quale aveva già lavorato come curatore dal 2009 al 2016. Nessuna anticipazione su mostre ed eventi, ma idee chiare sul metodo da seguire nel triennio del mandato.
8: Io sono per un sistema appunto integrato dove nella programmazione rientrano i contatti con le istituzioni e non solo le università, le scuole di ogni grado.
10: Un figlio di Napoli, anche il messaggio che vogliamo dare a tutti che in questa città, in questa regione è possibile lavorare, farlo in modo libero e ad alti livelli.
2: Ospite in studio stasera il maestro Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti. Buonasera maestro.
11: Buonasera a voi.
2: Con lei parliamo di un progetto e di una rassegna adesso collegata che si chiama Fiori Musicali, con diversi appuntamenti che soddisfano un ampio spettro di gusti musicali.
11: Bene, Fiori Musicali è un progetto per le periferie voluto dal Ministero della Cultura. E si realizzerà la prossima settimana presso il Parco Colto Maltese di Scampia.

0: replicherà quella al Parco San Gaetano di Secondigliano, al cortile del comune presso Caivano. Un programma molto particolare, abbastanza insolito. L'orchestra, formata da 50 elementi, eseguirà musiche, sinfonie di Rossini, di Verdi, di Beethoven, e si alterneranno con brani del rapper Peppo, che è originario di...
1: Proprio di una delle periferie.
0: Di una di queste periferie. Periferie,
1: sì. Poi c'è un altro appuntamento dedicato a Carosone, con anche un'incursione insomma, di un grande jazzista.
0: Sì, sempre l'orchestra, che in questo caso dialoga con Daniele Sepre. Ci sarà improvvisazione, ci saranno musiche di Carosone, ma non solo, di americani, di napoletane, ci sarà un po' di tutto, molta verve in questo concerto, sempre nelle tre sedi di cui dicevamo prima.
1: Maestro, nei mesi scorsi avevamo anche lanciato un appello a sostenere l'orchestra. Qual è l'orizzonte, qual è il futuro per questa
0: Sembra
1: orchestra?
0: Che ci si stia avviando verso la strada buona, lo sapremo a fine dicembre, sia per quel che riguarda l'impegno del MIC, sia per quanto riguarda l'impegno di Comune e Regione.
1: E allora, in bocca al lupo per questo progetto musicale. Ringraziamo il maestro Gaetano Russo per essere stato nostro ospite. E noi adesso dalla musica passiamo al cinema, perché andiamo a Giffoni, dove è iniziato il festival dedicato al cinema dei ragazzi. Ci andiamo con l'inviato Ettore De Lorenzo.
2: Il primo giorno di questa 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana è un giorno densissimo di avvenimenti. Poco fa l'inaugurazione, il taglio del nastro da parte dell'assessore alla cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, Regione Campania che, lo ricordiamo, è il maggiore sostenitore di questo festival, ma sono già tanti gli appuntamenti dei ragazzi che hanno cominciato a visionare gli oltre 100 film in concorso divisi per sezioni e per età. Ma noi abbiamo sentito l'assessore Cutaia, che ha ribadito l'importanza strategica di questo festival per la Campania e per questi territori. Sentiamolo.
3: 56 anni sono tanti, ma questo festival si mantiene giovane grazie ai ragazzi, ma ha continuamente bisogno di intercettare il futuro.
4: Non è solo una questione di risorse finanziarie, quelle sono importantissime, per carità, ma io credo che un tema molto forte che investe le istituzioni del Sud, soprattutto del Centro-Sud, sia quello di fare rete, di creare le collaborazioni giuste. Mi sembra che qui ci sia un clima importantissimo per questa cosa che sto dicendo.
3: Nel pomeriggio è arrivata al festival anche Matilda De Angelis, attrice particolarmente amata dai più giovani, che ha incontrato dopo il blue carpet. In mattinata invece è stata Dacia Maraini a inaugurare la sezione Impact con la scrittrice, che ha messo in guardia i ragazzi sul rischio disumanizzazione e l'eccesso di tecnologia.
5: Non so, i social, che secondo me sono una cosa terribile, perché limitano, semplificano le cose in maniera però molto superficiale e tolgono proprio agli esseri umani la capacità di approfondire, capire.
1: Ancora una notizia in chiusura: nel corso della sua assemblea il distretto aerospaziale della Campania ha approvato il bilancio 2025 e l'ingresso di nuovi soci, che hanno consentito al DAC di superare 1 milione di euro di capitale sociale. Le nuove imprese, le nuove traiettorie tecnologiche rafforzano il ruolo del distretto come luogo di integrazione tra industria, ricerca e innovazione, ha dichiarato il presidente Luigi Carrino. È tutto per questo TG, vi ricordiamo che la Protezione Civile Regionale ha prorogato fino a lunedì sera l'allerta per le ondate di calore. Ora le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore. Nebbie notturne. Sull'Appennino campano, tempo tipicamente estivo, contraddistinto da assenza di nuvolosità rilevante. Sul Salernitano, giornata stabile, caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento.

Le temperature saranno pressoché stazionarie, un lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti saranno di debole intensità e provenienti dai quadranti occidentali, il mare poco mosso.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Su Oggi c'è Kate Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio: averle entrambe. In edicola solo con Oggi.
2: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
3: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduelli, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
3: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con Okitask.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al piaio.
8: La testina tonda pulisce in profondità. E il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
6: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
9: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
11: E fino a domenica, il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo, lo fa lui di destro perché la palla è perfetta, Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo.
1: Ti amo.
2: Anch'io ti amo, Vittoria.
3: Diarrea frequente.
4: Dite che è una legge elettorale che premia chi prende un voto in più, è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni. Voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani?
3: Dolore addominale.
5: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze.
3: Gonfiore, può essere il colon irritabile.
6: State confezionando una legge elettorale vergognosa che vi vorrebbe dare per perpetuare il vostro potere la maggioranza. Una maggioranza, un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale. Ma non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio.
7: Vai. Dove andare?
8: Sparisce!
9: Grazie a tutti voi però, che viva il football!

0: La differenza tra noi e voi
1: Guarracino
0: è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos'altro, e il risultato è che noi dinanzi agli italiani ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota, e ci venite a fare le lezioni,
1: colleghi.
2: Punta Spence, lo dribbla, ne ha due, a 39 anni, e la mette di destro solo da spingere per il toro di Bahia Blanca. Non può finire così.
3: Cioè lì a Bruxelles, dove peraltro, lo faccio sempre come battuta, manca il sole, quando manca la vitamina D si creano dei problemi che impattano anche sulla capacità di ragionare, quindi troppo a lungo, lo sanno i nostri parlamentari, non ci devono stare, devono prendere i nostri diplomatici anche delle pasticche di vitamina D per riuscire a rimanere lucidi, glielo danno come indicazione. Lo consiglio anche ai burocrati, fare lunghe vacanze a Roma o in Italia per migliorare la percezione delle cose che vanno fatte.
2: La selezione non accetta un no come risposta, rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale, si ribella a pronostici contrari, a indirizzi avversi, fortificando la portata della missione, intensificando la spiritualità di un gruppo speciale.

Adesso c'è una prima sentenza sul disastro del Ponte Morandi. Il Tribunale di Genova ha emesso 32 condanne nei confronti degli ex vertici di Aspi e di Spea per crollo colposo e omicidio stradale. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. È caduta la cortina di fumo sulla verità, il commento dei familiari delle 43 vittime.

0: cerco a la muerte.
1: Sì, io aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti centrodestra e del Presidente della Regione del Montecitorio di chiedere la grazia per Mario Roggero, un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società. Poi sarà il Presidente della Repubblica ovviamente a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo.
2: Borracio, io voi cantando con mio amico, voi festeggiando un trionfo massa.
3: Però, scusa,
2: questo
3: no,
2: sta
3: la
2: cantando.
3: La devi intonare perché sennò da casa non capisco.
2: Ti piace?
3: Certo,
2: aspetta,
3: dai, ormai
2: dobbiamo andare a tempo.
3: Vai.
2: No.
1: Hoy estamos aquí en Madrid, en esta importante cumbre con nuestros hermanos latinoamericanos para confirmar la fuerte posición del gobierno italiano a favor de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho en toda Latinoamérica. Quiero ser claro. No compartimos nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, país que da protección a peligroso terrorista de las Brigadas Rojas como Alessio Casimiri, que mató a Aldo Moro, uno de los más importantes políticos cristianodemócratas de Italia. Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
4: Il cuore dei campioni del mondo, Enzo che raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, ma non lo puoi fare con Dios. Maradona 40 anni dopo rientra questa partita e non la fa finire perché l'epica deve continuare. Il golazo sull'appoggio di Lionel, andrà rivista la posizione per il gol.
5: E allora le rivolgo di nuovo la domanda, Faraone. Lei ha mai avuto sua figlia di fronte con una pistola puntata alle tempie? Perché se non l'ha mai avuto, lei non può parlare. Su questa situazione non può parlare. E aggiungo e poi taccio per sempre. È inutile che faccia così, Faraone. Perché lei parla.
6: No, Marco,
5: venga a stare una settimana con noi. Rida. A me mi fa piacere che lei rida, Faraone. Poi ridiamo tutti quanti assieme un giorno. La offro una cena e ridiamo assieme.